0: Magnetic RDS 210. Ciao a tutti ancora, ben ritrovati in una buona nottata, in una nottata di festa. L'Italia in giubilo, gente che è scesa nelle piazze, manco fosse il gol di Grosso del 2006, per celebrare, festeggiare il compleanno di Alessandro Corsi.
1: Mi sembra un po' esagerato. Ma
0: siccome tu per il mio compleanno in onda, ciao, auguri, non hai fatto niente, oggi vorrei metterti in difficoltà pavoneggiando palesemente insomma la tua giornata.
1: Vabbè. Allora, stavamo parlando di amore eterno. In realtà ci fa sempre molto sorridere una scena di un film che compirà nel 2027 30 anni, perché è uscito nel 97.
0: Questo non dovevi dirlo, però.
1: Non vi diciamo questo qual è il film, basso. Ma vi facciamo sentire qual è la teoria che citano, su, diciamo, che richiama un po' il discorso dell'amore eterno. Sono a pranzo tutti e quattro i protagonisti, e lei tira fuori questa teoria, no? E come l'hanno messa giù è una roba troppo romantica, troppo incredibile.
0: Metti lo su.
2: Sì, ma non è che devi essere così pessimista. Una rondine non vola solo e sempre a primavera.
3: Allora, visto che siamo sul filosofico, io ti cito Platone.
2: Ma lascialo perdere quel Platone lì che ti ha pure lasciato, va.
4: Questo è fuori.
3: Platone. Il simposio di Platone, il mito delle metà, lo conoscete?
4: Sì, una volta me lo ricordavo bene, adesso...
0: Una volta.
5: Ho letto qualcosa, qualche pagina.
3: Ho capito.
1: Qualche pagina.
3: Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela.
0: E c'è una mela intera.
3: Bastava se stesso ed era felice. Non c'erano distinzioni fra uomini e donne, c'erano soltanto questi individui perfetti e felici. Solo che un giorno, Zeus... che era geloso della loro perfezione.
1: E taglia la mela a metà.
3: E da quel giorno l'uomo ha cominciato a cercare disperatamente la sua metà, perché senza di lei si sentiva incompleto, infelice. Solo che per quanti tentativi facesse, non riusciva mai a trovare la sua metà esatta.
1: E lei la porge a Giovanni che c'ha il pane, niente. Ad Aldo che ha limone, niente.
3: È impossibile trovare la propria metà, riconoscerla.
1: E alla fine Giacomo prende l'altra metà della mela e la mette vicino alla sua. E Giovanni e Aldo hanno le due fette di limone e si guardano come per dire: no, forse non è il caso. Pazzesco.
0: Ed è Tre uomini in una gamba, film clamoroso, eccezionale, mi fa sempre sorridere. Io sono, lo sapete, un grande fan di Aldo, Giovanni e Giacomo. È che loro, era il periodo che stavano andando fortissimo in televisione, come dire gol, fecero questo film in cui non credeva nessuno. Non credeva nessuno, tant'è che è ambientato a Milano, in realtà è stato girato a Roma. Perché ovviamente molte industrie cinematografiche hanno base ovviamente nella capitale, quindi per spendere poco. Un esempio lampante, noi vi parliamo dal quartiere Balduina, che è un po' a Roma Nord, è vicino a zona Cipro dove c'è la metro. Ecco, il famoso paradiso della Brugola, che è il negozio di ferramenta di meccanica di precisione dove loro lavoravano, in realtà è una farmacia, che è la farmacia proprio in zona Cipro.
1: E tra l'altro aggiungo che il 28 gennaio del 2027, quindi insomma tra qualche mese, uscirà magari un'altra volta il loro nuovo film, che è stato girato quest'estate.
0: Dovrebbe uscire a Natale, in teoria.
1: Sapevo, in sala dal 28 gennaio, stavo leggendo.
0: A posto.
1: E ci saranno tra gli altri Carlo Amleto, insomma alcuni attori come Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Paolo Calabresi, Claudio Santamaria. Le riprese si sono svolte in estate per circa due mesi, insomma, tra la Lombardia, la Sicilia, l'Emilia Romagna e la Tunisia, e torneranno insieme in questo nuovo film che non vedo l'ora di vedere, anche perché io mi aspettavo un sequel di Tre uomini e una gamba dopo 30 anni.
0: Chissà Marina che fino a fatto, se lavora ancora in autogrill,
1: sì, capito, queste cose qui. Oppure magari questo magari un'altra volta potrebbe essere una roba che magari richiama quel filone lì, vedremo.
0: Totalmente diversa, devo dire. Insomma, negli ultimi film ad oggi Giovanni e Giacomo hanno molto puntato ai cast corali, come in Odio l'estate, devo dire che sono sempre stati
1: funziona
0: molto carini,
1: quello.
0: Molto godibili, certo.
1: Va bene amici, chiudiamo qui l'argomento amore eterno, anche perché
0: possiamo metterlo tutto?
1: No,
0: dammi una gamba, chiedo, non si può,
1: facciamo la serata cinema.
0: Ah no? Ah no?
1: Non si può? Non si può.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
3: Proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
4: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su RDS. Chiudiamo l'argomento con un paio di vocali molto carini.
2: Sì, sì, sì, via.
1: Dai,
2: via,
1: sentiamone
2: via.
1: Un paio, vai. Vai Pino, vai. Vai, vai.
3: Buonanotte, guerrieri.
2: Ciao.
3: Ed auguri ad Alessandro.
1: Grazie, grazie.
3: L'amore eterno è un'alchimia magica. Noi tanto giovani per promettersi il futuro. Io 18 anni, lui 24, ma lo abbiamo fatto e siamo stati fortunati ad incontrarci. Purtroppo qualche anno fa è mancato, un grande dolore e mi manca tantissimo. Quindi ovviamente per me l'amore eterno può esistere. Lorena da Trieste.
1: Ciao Lorena, ti abbracciamo forte forte. Che bello, però mi ha emozionato,
2: sì,
1: devo dirti.
2: Sì, sì, sì, anche a me. Poi, insomma, perdere la persona della tua vita è un dolore incommentabile. Quello che si può provare a fare è pensare quante cose belle avete vissuto e non sì. quante cose purtroppo non avrete modo di vivere.
1: Però da Stoccarda invece un guerriero dice: a me è successo il contrario, mi sono sposato che non ero convinto per niente dell'amore per lei, poi stando insieme ci siamo innamorati ancora di più, ora sono 25 anni che siamo sposati con due magnifici figli e ogni giorno sempre più innamorati. Sarà amore eterno e chi lo sa, per adesso però sì, un abbraccio e grazie per la compagnia, anche auguri per il mio compleanno. Grazie da Stoccarda, questo guerriero che salutiamo, che non si firma ma che appunto abbracciamo.
2: Tra l'altro lui ha detto, no, che a tuo papà i due bambini, ha detto all'inizio non ero neanche convinto di questi due bambini, poi vabbè, crescendo alla fine erano simpatici anche loro,
1: ci siamo tenuti, va, ci siamo tenuti,
2: però all'inizio ho detto ma dobbiamo proprio, cioè guarda fa solo cacca, non fa

0: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS sempre con te.
2: Il 2025, questa è la notte dei guerrieri. Abbiamo parlato d'amore, di amore eterno, ma c'è una cosa che noi amiamo, che è la nostra musica. E allora, tutta per voi, c'è una sequenza mixata. 4 in fila.
3: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre. Ci vogliono solo cambiarci
0: senza accorgersi che... Questa è RDS, 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Gran Male c'è Pino Daniele. Tra l'altro il 15 ottobre uscirà il film Jesu Paz, che sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo, per intenderci uno dei protagonisti di diverse stagioni di Mare Fuori, e appunto sarà proprio lui a vestire i panni di Pino Daniele, con il film che racconta la sua vita, l'infanzia nei vicoli di Napoli, l'ascesa musicale, quindi insomma tutto quello che lui ha fatto per diventare il Pino Daniele che conosciamo, fino allo storico concerto del 1981.
1: Sono molto dubbioso su queste operazioni, perché da una parte sono molto affascinato, molto curioso, dall'altra mi chiedo sempre, perché giustamente gran parte, una buona parte di quello che vedi al cinema viene romanzato. Bohemian Rhapsody è stato molto molto romanzato, il finale eccetera, e quindi capito, non vorrei fosse fuorviante.
0: Perché, allora, a volte questi biopic hanno un problema, che per arrivare alla fine tagliano un sacco di roba, cioè ti danno proprio la sensazione che si stanno sbrigando. In questo caso, visto che il film in teoria dovrebbe portare fino al concerto dell'81 e quindi non raccontare tutta la vita di Pino Daniele,
1: certo,
0: forse potrebbe regalarci qualcosa che si concentra di più sui suoi inizi, no? E quindi magari sarà, speriamo, un film più approfondito su quella fase della sua vita.
1: Chissà se c'è la famosa scena, che poi è diventata canzone, di notte prima degli esami, il famoso ragazzo con un pianoforte sulle spalle, ed era proprio Pino Daniele, sì. Perché in un concerto praticamente misero questo pianoforte, perché loro aprivano il concerto, appunto il suo gruppo, prima di Venditti però voleva il suo pianoforte, e quindi lui, insieme a qualcun altro ovviamente con pianoforte peso, portò giù dal palco questo pianoforte, e rimase talmente l'idea a Venditti che divenne poi una canzone.
0: Vedremo, e quindi in bocca al lupo a tutti quelli che hanno lavorato a questo film, che uscirà, ripetiamo, se non ho letto male, il 15 di ottobre, quindi tra qualche settimana, insomma qualche giorno.
1: Sono molto molto molto curioso.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: 100 grandi successi.
1: 2.42, questa è la notte dei guerrieri, siete con Ale Phil fino alle 5 del mattino, anche con Topic e 7S e Breaking Me.

0: Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su RDS quasi alle 3 del mattino.
1: Una delle tendenze più famose per alcuni prodotti è quello del vintage. Adesso va molto di moda anche tramite Vinted, ci sono dei negozi ad hoc che puoi comprare qualcosa di vecchio che però ha ancora molto valore, ancora molto bello, o addirittura ci sono dei prodotti che più sono rovinati più sono belli. C'è una marca di scarpe molto famosa che poi in realtà è artigianale, peraltro è pure veneta, che è Golden Goose, che tu compri la scarpa già rovinata.
0: Sì.
1: Cioè, non è che c'hai i buchi sotto, però ovviamente la pelle viene un po' rovinata.
0: Ha quel sentore di vissuto che ti dà quella sensazione di avere un oggetto vintage, che chiaramente oggi va molto di moda anche per un motivo fondamentale, perché tra 20 anni non sai quell'oggetto se può acquisire o meno valore. Certo. Per esempio, ci sono alcuni cellulari di una volta che in base a come sono tenuti, in base a, possono avere un valore. Si parla di videogiochi, console, eccetera. Quante volte ne abbiamo parlato? Miliardi da quando faccio questo lavoro. Addirittura le carte da gioco dei Pokémon, piuttosto, cioè un vero e proprio mercato importante dietro questo tipo di oggetti. E chissà che tu, magari con un iPhone dei nostri tempi, tra 20, 25, 30 anni non possa trovare una fortuna.
1: Io saluto con invidia quelli che tengono bene le cose, le mettono via, se le ritrovano. Mio fratello è così, lui c'ha ancora il nostro vecchio Game Boy perfettamente funzionante, io butto tutto. Non ho niente della mia infanzia. Ho amici che hanno tenuto magari il Lego di un certo anno, del 95, che ora vale, eccetera, eccetera. Ma la nuova tendenza del vintage, secondo me, ha un po' superato la linea sottile tra una cosa giusta e una minchiata. Qua siamo più sulla minchiata, perché infatti su TikTok è diventato virale il trend di rovinare o graffiare intenzionalmente i propri smartphone. Cioè, tu fai vedere che il tuo telefono guadagna dell'aura, quindi diventa più figo, se è ammaccato, gli fai dei tagli.
0: Allora,
1: gli
0: posso
1: fai
0: dire
1: fori.
0: Una cosa, questa è la notizia per me, perché sul mio smartphone, immaginate dove dietro ci sono le telecamere, si possono mettere delle protezioni, dei cerchietti che vanno a proteggere il vetrino della telecamera e si infila lì. Cosa succede? Lo volevo rimuovere a un certo punto perché si era un po' graffiato questo vetrino, per sostituirlo, no, era attaccato talmente bene che, non riuscendo a rimuoverlo, mi sono dovuto aiutare con degli oggetti. Aia. E ho graffiato non le telecamere, ma ho graffiato tutto l'intorno alle telecamere, quindi ci sono tutti i graffi intorno alle telecamere, le tre telecamerine del mio smartphone, che però adesso che mi dici che fa figo,
1: ti senti sempre un cretino.
0: Mi sento un cretino, se lo smartphone ha acquisito un valore in più, sono contento.
1: Che poi ci sono quelli che sono appassionati e tengono a me l'oggetto rotto mi fa una tristezza in fondo.
0: No, anche a me.
1: I telefoni con gli schermi rotti o graffiati o vibrati. È una cosa che mi mette una tristezza. Io, per esempio, ho un Mac, un computer da tanti anni, però è perfettamente funzionante. Mia figlia l'ha fatto cascare e ora ho una bella riga al centro.
0: Perché come sono fatto io, l'avrei o già sostituito lo schermo oppure avrei già comprato un nuovo PC.
1: Ecco, il computer ora varrà 8 euro perché ha 12 anni, però mi dispiace, funziona bene, però non voglio neanche spendere 200 euro quando nuovo ne costa 500, e quindi rimango lì. Ma è una cosa che mi fa soffrire anche il mercato del vintage. Io non riesco ad apprezzarlo perché la cosa nuova, cioè, lo capisco ed è bello il fatto di riciclare qualcosa con usi più, cioè io sono molto attento a questo, però quando compri un capo, un prodotto nuovo, quel profumo di nuovo per me è imparagonabile.
0: Anche io sono d'accordo, forse su alcune cose sono più magari tendente ad apprezzare il discorso vintage, vedi, non so, i vinili per esempio, su quello non si può fare altrimenti, chiaramente. Però poi è ovvio che nel momento in cui hai una passione, cioè devi anche la passione a quel tipo di cosa che può per te essere bella o no, se è vintage. Cioè, se c'hai la passione, ecco, appunto, dei vinili, automaticamente ti fai andare bene,
1: certo.
0: Quindi poi dipende un pochino da quali sono le passioni di ognuno.
1: Ma pensate che questo trend è diventato talmente virale su TikTok, soprattutto in Russia, che l'Apple ha dovuto fare un comunicato dicendo che il piano Apple Care, che è l'assicurazione fondamentalmente, non copre i danni volontari di questo tipo, e addirittura che se tu poi vuoi rivenderlo, ma pensa un po', c'è un abbassamento drastico del valore di... Ma chi l'avrebbe mai detto?
0: Questo se lo vuoi rivendere a loro,
1: però
0: Ma se trovi un mercato vintage dove apprezzano i grafici dello smartphone, ragazzi.
1: Perché pare che la tendenza era di alcune ragazze che dicevano: com'è rovinato questo telefono, è davvero uomo.
0: Non ci credo mai.
1: Immagino una che vede il telefono di corsa e che si è autografiato. Sì, sì, che è vero uomo. Dai, vai, vai, per cortesia. Va.
0: Questo è esattamente lo smartphone da sfigato, esattamente come me. Come me.

0: Karol G, Bruno Mars, si chiama Still, il loro ultimo grande successo che abbiamo ritrovato qui nella Notte dei Guerrieri su RDS. Torniamo in redazione da Gianluca Gizzi, come sempre a quest'ora, nuovo appuntamento con RDS Green.
1: Gli impatti dei cambiamenti climatici nei mari italiani, Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
2: Nei giorni scorsi i sub di Greenpeace Italia si sono immersi per la prima volta nelle acque dell'area marina protetta Isola di Ustica insieme a due biologi marini per studiare e documentare lo stato di salute dell'habitat di coralligeno nei fondali. L'area marina protetta dal 2025 partecipa al progetto Mare Caldo di Greenpeace, che monitora l'impatto dei cambiamenti climatici sulle specie marine con dei termometri subacquei. L'immersione ha permesso di osservare estesi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovute alle temperature estreme di questi mesi estivi. È la prima volta che vengono riscontrate conseguenze così evidenti fino a 40 metri di profondità. Le aree marine protette aiutano a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici in mare, ma non basta, avverte Greenpeace. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra se vogliamo salvare il Mediterraneo.
1: Questa è RDS.
3: Sono 3 minuti, questa è la Notte dei Guerrieri. Ciao amici, ben ritrovati ancora. Mi ha fatto molto ridere Luna, chiudendo l'argomento di prima, dicendo: ieri ho litigato con mio figlio perché ha venduto su Vinted il mio giubbotto di jeans della Energy, credo non esista più, una volta era di tendenza in maniera incredibile, è stata la mia prima giacca di marca. Allora non era da tutti i giorni, era nel suo armadio, non lo usavo da anni, ne avrà 35, però mi è dispiaciuto tanto.
4: Mamma mia.
5: Di solito è il contrario, mia madre mi vendeva, dopo comunque regalato tutti i miei giochi di infanzia ad altri bambini. Un dramma, va bene. Chiudiamo qui l'argomento, anche perché in quest'ora si parla anche un po' di sport, la pagina sportiva, parleremo di calcio e non solo. Prima però una nuova sequenza mixata.
3: E ripartiamo per i 4 successi in fila dai REM. Happy birthday.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo. 100%.

0: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Mamma non mamma madame su RDS chiude la nostra sequenza alle 3:16.
1: E come detto, fra poco parleremo anche un pochino di sport, perché ci sono un po' di notizie, non c'è tantissimo, però ci sono insomma delle cose. Insomma, oggi è stata una giornata di grandi annunci, è ufficiale, insomma, si farà lo stadio della Roma, sì. Di annunci del fatto che la Premier League ha punito ufficialmente il Manchester City e potrebbe essere probabilmente il più grande terremoto calcistico nella storia.
0: Sì, perché si parla di reati insomma che sarebbero stati commessi da City nel corso degli ultimi 10, 12, 13 anni, non ricordo
1: di perdere tutti i trofei vinti
0: fino in questo periodo. E poi c'è una teoria assurda che ha preso piede sui social, sai che ormai qualsiasi cosa uno può dire che può destare un po' di curiosità tra quelli che sono un po' più complottisti, ed è legata a un calciatore del Brasile, non so se l'avete letta, ma si parla di Vinicius, e tra poco vi spieghiamo perché. State qua,
2: svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Un romanzo di formazione. A questo punto un ex portiere della nazionale che a 18 anni si era comprato la maturità, a quasi 50 anni decide di tornare sui banchi di scuola per prendersi il diploma con merito. Una scommessa su cui nessuno punterebbe un euro, tranne lui. Per chi suona la campanella di Gigi Buffon.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
1: Tra poco, come detto, facciamo il punto sulle notizie sportive della giornata, calcio, ma non solo. Intanto c'è Ed Sheeran e questa è la sua Shape of You.

0: adesso White Girl Wasted su RDS, dai che faremo gli sport.
1: Proprio lei,
2: no. Allora, pensa dove è arrivata la mente umana. Ormai chiunque può diffondere una teoria del complotto che, insomma, lascia un po' a desiderare. Però fa molto sorridere che sia diventata virale questa teoria legata al calciatore del Real Madrid e del Brasile, Vinicius Junior, che, insomma, da come era partita la sua carriera sembrava dovesse essere uno dei talenti più performanti della storia del calcio.
0: In realtà lo è, dai, in parte, però
2: lo è stato, diciamo che negli ultimi tempi
0: il pallone d'oro,
2: sì, però negli ultimi tempi il suo rendimento è calato in maniera

0: troppo clamorosa, tanto che pare che si sia diffusa questa teoria secondo la quale quel Vinicius che noi vediamo giocare oggi con Real Madrid di Mourinho e col Brasile di Ancelotti sia un sosia piazzato in campo per doveri pubblicitari.
1: E scusa, è quello originale?
0: Dicono sia stato ucciso dalla CIA e al suo posto pare giochi un sosia proprio per onorare, diciamo, gli esosi contratti pubblicitari. Teoria che comunque non regge, ma questo neanche a dirlo, visto che insomma si vedono i tatuaggi che sono identici a quelli
1: poi,
0: che aveva, ma
1: adesso,
0: poi insomma,
1: trovare uno
0: molto fantasioso
1: nella musica, no, se ne parlava di Avril Lavigne, insomma ce ne sono, Paul McCartney, no, se ne è parlato tanto, però una cosa è anche di Eminem, leggevo recentemente, però un calciatore devi trovare uno uguale e comunque ok, non era il fenomeno di prima, ma non è che puoi prendere uno che è una pippa, cioè uno
0: però ad alimentare diciamo tutto questo c'è anche il cambiamento estetico con cui Vinicius si è presentato a inizio stagione, ennesima prova secondo i complottisti che appunto con la maglia dei Blancos giochi un sosia. E la teoria si collega direttamente a quanto profetizzato dagli ultimi mondiali dalla veggente brasiliana Vo Baiana, è una donna molto seguita sui social, conta 24 milioni di followers, che aveva predetto un'invasione aliena, so se ti ricordi, nella partita tra Brasile e Scozia.
1: Ma un UFO gigante,
0: disse, un UFO gigante rapirà Neymar e Vinicius nella partita tra Brasile e Scozia, era stata la profezia. E il giorno 24 di giugno una nave aliena invaderà lo stato di Miami. La nave aliena non l'abbiamo vista però Vinicius ha avuto un cambiamento anche estetico abbastanza dubbioso per loro, per i complottisti.
1: Vabbè, comunque se siete contenti così va bene. Senti, invece quello che è ufficiale è che Roma avrà uno stadio di proprietà per la S Roma, e l'ufficialità insomma che sarà la pietralata, e dovrebbe essere terminato addirittura entro il 2030, quindi in tempo per essere
0: gli europei del
1: degli
0: 32.
1: Stadi esatto del 2032, perché in questo momento noi ne abbiamo solo uno che va bene come capienza, come, ed è lo Juventus Stadium.
0: Senti, invece in Nations League l'Italia sappiamo che giocherà venerdì contro la Francia a Parigi, partita difficilissima, ma intanto sono giocate le altre partite del girone A, dove la Spagna ha battuto la Croazia 4-1 con una doppietta tra l'altro di Lamine Yamal, e l'Inghilterra, dopo aver perso proprio contro la Spagna, Wembley, ha battuto la Repubblica Ceca in trasferta 2-0 con i gol di Kane e Eze.
1: E tra l'altro Italia, lo sapete, che è allenata...
0: No, scusa, Gordon, perdonami, Gordon.
1: Che è allenata da Roberto Mancini, che è stato protagonista delle prime vittorie del Manchester City quando è stato acquistato dai Sheikh, ricorderete il famoso gol...
0: Partita col QPR, come no?
1: Sì, al 94esimo, il gol di Agüero, in contemporanea col Manchester United. Bene, potrebbe perdere quel titolo perché la Premier ha ufficializzato che il City è colpevole, ha violato in maniera sistematica...
0: Tutti i capi d'accusa,
1: Le regole, tutti i capi d'accusa, 150 capi d'accusa, e si parla di quasi un miliardo extra a bilancio, e questo vorrebbe dire che il Manchester City rischia di perdere tutti i titoli dal 2009 al 2018, e quindi vorrebbe dire Premier League, FA Cup, Champions League. Stiamo parlando del più grande
0: Champions
1: terremoto.
0: Però non è arrivata dopo?
1: È arrivata dopo, sì, però pare che potrebbe esserci in mezzo anche la Champions. Parliamo di quello che potrebbe essere il più grande terremoto calcistico di sempre, anche perché tra l'altro, scusami, in Premier proprio qualche tempo fa era stato multato l'Everton, ok? Una squadra che è retrocessa, se non sbaglio Brentford forse, proprio due punti sotto l'Everton in quella stagione, in questo multato, ha chiesto di essere risarcito e ha preso dall'Everton 38 milioni. Tu pensa se adesso tutte le squadre che sono arrivate seconde, che hanno perso contro il City, che hanno perso finali, fanno ricorso, di cosa staremo parlando?
0: Consideriamo anche che anche il City può fare ricorso fino al 2 di ottobre e poi ci sarà un'udienza riservata che deciderà le sanzioni.
1: Però
0: vedremo se questo
1: 150,
0: ricorso...
1: 150! Cioè, che dici, sai, sono uno o due capi, ma certo. 150
0: loro,
1: capi.
0: Loro hanno detto che faranno comunque ricorso, quindi proveranno comunque a mettere un po' delle toppe, anche se credo che la situazione sia molto molto complicata, che sia finita forse l'era del Manchester City, che finché non sono arrivati i ricchi proprietari non è che avesse avuto una grande storia. attenzione, a Manchester c'era sempre, c'è sempre stato, guarda, solo e soltanto lo United.
1: Ecco, se volessimo fare un paragone italiano, sarebbe i tifosi granata un po' come Juve Torino, per dire, una squadra che era United che vinceva tutto, l'altra squadra che un po' galleggiava, ecco un pochino quella,
0: sì,
1: cosa.
0: Non dimentichiamoci
1: lì. Poi
0: che il Toro,
1: il Torino non
0: è stato,
1: ha avuto una storia clamorosa, insomma, gli scudetti che ha vinto, però per dire un paragone moderno italiano potrebbe essere, sì, più o meno, sì, quello, sì, lì. Poi sono arrivati, come detto, gli Sheikh, il City è diventato, ha avuto forza egemone, è arrivato poi Guardiola, ha fatto la storia del calcio inglese negli ultimi anni, ha vinto anche la Champions, ricordate, in finale con l'Inter, e ora rischia di tutta questa storia essere cancellata. Però da lì io mi chiedo, una squadra che magari porta a casa un campionato per, che ha vinto 5 anni, cioè lo festeggi? Che senso,
0: no,
1: ha? Leggevo
0: già
1: di Rune che
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: questa cosa mi fa rabbia, ma non sentirei mai mio un titolo che ho vinto ma non ho
0: e
1: vinto.
0: Poi diciamoci la verità, va bene le irregolarità finanziarie, quindi hanno messo su in questi anni, insomma, squadre fortissime forse non potevano farlo, perché hanno presentato dei bilanci falsati, e questo siamo d'accordo, però quei calciatori che sono scesi in campo non ne hanno di colpe, cioè quelli si sono fatti il mazzo per vincere quello che hanno vinto, quindi gli togli comunque dei trofei che loro hanno comunque conquistato sul campo, a prescindere poi dal fatto che magari quella squadra non poteva essere messa su perché bisognava rientrare in dei paletti finanziari, eccetera eccetera, però quelli in campo ci sono scesi, le partite non gliele ha regalate nessuno, le hanno vinte sempre per merito.
1: E allora ti do una previsione: a gennaio Haaland va al Real Madrid.
0: Vedremo.
1: E così, boom,
0: vedremo,
1: boom,
0: vedremo.
1: Sparo così, un po'.
0: Il pendolino di Filippo,
1: sì,
0: Ferraro.
1: Sì, sì,
0: Maurizio,
1: sì,
0: Mosca sarebbe orgoglioso,
1: grande,
0: di te.
1: Grande Maurizione. Ma quelle domeniche a pranzo, lui col pendolino.
0: Pendolino.
1: Ah, come gioca Del Piero.
0: Del Piero alla Roma. Non ne ha presa mai una.

0: Texas Hold'em Beyoncé su RDS. Allora, a proposito di nazionali, insomma, sappiamo, ripeto, che venerdì l'Italia giocherà con la Francia. Non ci sarà Raspadori, che ha lasciato il ritiro per infortunio.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di nazionale, per quanto riguarda la nostra nazionale di Mancini, quella la gestione precedente, l'Italia aveva fatto il record di imbattibilità con 37 partite consecutive, record che è stato eguagliato, poi superato e oggi ancora di più aumentato dalla Spagna di Yamal, che non ha perso le ultime 40 partite giocate, e nel mezzo c'è anche un europeo e un mondiale vinto. Devo dire che in questo momento gli uniche che possono pensare di fermarlo sono l'Inghilterra, la Francia, cioè le altre sono molto molto indietro.
0: Sì, la Germania abbiamo visto che è un po' indietro, e poi ci potrebbero essere delle sorprese tra alcune nazionali che magari non vengono considerate big ma che stanno crescendo molto. Si parla della Grecia, come dicevamo, sì, sì. La Norvegia e così via. È ufficiale invece Alberto Gilardino come nuovo allenatore del Parma, ha risolto il suo contratto con il Pisa e sarà lui a guidare i gialloblu da quando si riprenderà. Prossima settimana è quasi finita sta sosta lunga e quindi insomma, dopo l'esonero di questa, toccherà a Gilardino provare a salvare il Parma dalla retrocessione, visto che non hanno iniziato benissimo.
1: Lo fece già una volta da giocatore. Gilardino arrivò a Parma, una situazione, da giocatore ovviamente, da attaccante,
0: segnò molto tantissimi gol,
1: segnò tantissimo, se non ricordo male addirittura fu anche protagonista della vittoria del playout, se non ricordo male, con il col Bologna.
0: Guarda, non
1: così sto andando a memoria, comunque insomma è rimasto nel cuore dei tifosi, sì. Giallo-blu, quindi è un ritorno a casa per lui.
0: Sì, e gli facciamo in bocca al lupo. Queste le principali notizie, insomma, sportive. Adesso c'è il nuovo di Biagio Antonacci insieme a Safe.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Biagio Antonacci e Safe. Spirituale.

0: grazie.
1: Non c'era?
0: No, no, bastava il coretto. No More I Love Yous, quella di Annie Lennox su RDS nella notte dei guerrieri. Bastava
1: il fare la cutina.
0: No, no, non serve. Grazie,
1: non
0: serve. Non
1: era male, eh?
0: No, no, guarda. Fai altre robe, le cose tue, lascia sì, perdere.
1: Tra l'altro, poi di Annie Lennox c'è un video bellissimo che gira ultimamente di lei che fa le prove per il concerto tributo a Freddie Mercury pochi mesi dopo la sua scomparsa. Tra l'altro noi passiamo proprio una versione di Under Pressure presa proprio da quel live, e c'è Annie Lennox che la canta insieme a David Bowie, a parte David Bowie che canta con una nonchalance sulla sigaretta in bocca,
0: e lei che lo guarda.
1: Sì, lei a un certo punto va su con la nota, con una facilità, con una leggerezza incredibile, sì, incredibile. Sì, sì. Che artista clamorosa.
0: Sì, e quando c'erano queste robe qui, chi le guardava, penso sempre, chi ha guardato queste cose così storiche, così epiche, e non si rendeva conto in quel momento di cosa stava guardando, secondo me, è perché è sempre così, te ne accorgi dopo tanti anni. Però quel periodo è stato un periodo d'oro, veramente, è incredibile.
1: E pagavi per il concerto 24.000 lire.
0: Capito, tipo, per vedere questi mostri, capito, sacri della,
1: capito,
0: musica.
1: Capito, invece adesso. Vabbè. Tra l'altro mi piacerebbe nelle prossime giornate parlare anche della polemica su Marco Mengoni, no? Di questo nuovo live residency,
0: sì,
1: prezzi molto alti, lo chef stellato della musica, no? È stato chiamato perché ha dei prezzi importanti, è un pacchetto, ne parliamo magari nei prossimi giorni, no?
0: Sì, sì, anche perché musicalmente parlando stanno arrivando diverse novità, stiamo praticamente entrando ad ottobre, entreremo ad ottobre tra qualche ora, e si parla anche di Sanremo, sono usciti dei nomi, insomma avremo modo poi di parlare un po' di musica, non soltanto di concerti.
1: Tanto siamo qua.
0: Beh, dove andiamo?
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
2: 100% grandi successi.
0: E tra poco le notizie più curiose, golose, gustose, succose delle ultime ore. Prima però un ragazzo, una ragazza, il grande successo di The Colors.

0: Cazzai su RDS. Parto io con le notizie sceme,
1: prego.
0: Ti parlo di un uomo italiano che doveva andare in trasferta negli Stati Uniti, ma per la paura di volare si è rifiutato di prendere il passaporto. Il protagonista della vicenda, appunto, è un operaio cablatore di un'azienda di Malalbergo in provincia di Bologna, che è stato licenziato per questo nel 2024. Però lui cosa ha fatto? Si è opposto di fronte alla scelta del licenziamento, ha fatto ricorso e ha vinto in appello. Il suo rifiuto non è stato riconosciuto come insubordinazione grave, tanto da farlo licenziare, e quindi sarà risarcito con un'indennità di 20 mensilità, ovvero oltre 52.000 euro. L'azienda, tra l'altro, sapeva dell'aerofobia di questo operaio e nonostante tutto hanno deciso di procedere con il suo licenziamento, che però, come detto, non era giustificato, e quindi sarà risarcito con oltre 52.000 euro. Anch'io non ho paura dei voli, però un po' l'aereo lo soffro in generale. Ho provato a fare questa cosa per la serata che abbiamo fatto a Mores domenica, ma niente, non avevo garanzia del fatto che poi mi avrebbero pagato lo stesso, e quindi io sono andato comunque. Ma tanto, quando vai in Sardegna decolli, il decollo dura 5, 6, 7 minuti. Una volta che l'aereo prende quota e si stabilizza, dicono: ok, potete slacciare le cinture. Dopo 5 minuti allacciate le cinture che stiamo atterrando. Ma come?
1: Ecco, io che sono uno che fa pipì 50 volte al giorno, non ho neanche il tempo di andare.
0: E vi dico, io che soffro l'aereo, ma lo soffro, non è che ho paura, soffro proprio i vuoti d'aria, lo soffro. Sto male, mi viene il mal di testa. Ho fatto il viaggio alle Maldive senza fare scali, il viaggio di nozze, 9 ore di aereo l'andata, 9 ore di aereo ritorno. L'andata ho dormito, ho visto un po' di film che siamo partiti di notte. Il ritorno, ragazzi, è stato un incubo. Mi sono addormentato subito perché ho detto: devo dormire. Prendevo le pasticche, quelle lì morbidose per dormire.
1: Devo
0: dormire. Mi sono svegliato, tutto rilassato. Ero convinto fossero passate 8 ore, 7 ore. Vado a vedere, mancavano 6 ore e 40.
1: No,
0: un dramma totale è stato il viaggio di ritorno. Però vabbè, l'abbiamo fatto.
1: Poi
0: mai
1: dopo
0: più.
1: Ha detto: aspetta, ma io quanto ho speso per questo viaggio? E lì ha detto: me lo devo godere.
0: Esattamente.
1: Mentre invece andiamo in Russia, dove una decina anni fa, anzi scusami, in Turchia, dove decine di anni fa, un signore ha deciso di rubare, praticamente era un broker finanziario, di rubare un bel po' di soldi a molte persone, e da lì è diventato ricercato e non riuscivano a trovarlo. Passò un mese, 2 mesi, 6 mesi, l'hanno ritrovato.
0: Dove si nascondeva?
1: Il fatto è che, ora dovrei dire, l'hanno ritrovata, perché questa persona, per non essere ritrovata, ha deciso di fare un cambiamento di sesso, è diventata una donna e cambiando nome addirittura ha sfruttato, perché non l'ha fatto ufficialmente, altrimenti l'avrebbero trovato. Quindi quando va a fare qualsiasi cosa, andare in giro, utilizzava la patente della sorella, quindi si è cambiato sesso e poi ha fatto ovviamente dei piccoli ritocchi per assomigliare alla sorella. Quindi quando andava in giro usava la patente della sorella, doveva andare, che ne so, al comune, usava il documento della sorella. Alla fine, incrociando una serie di dati, l'hanno ritrovata ed è stata arrestata 8 anni dopo.
0: Mamma mia, che storia, ragazzi.
1: E devo dirti, sto vedendo le foto, meglio adesso. Cioè, prima era un po', invece una bella ragazza.
0: Hai apprezzato.
1: Sarà carina anche la sorella, forse.
0: Chissà.

0: 3, i minuti dopo le 4 del mattino, come ogni giorno a quest'ora ci colleghiamo subito con gli esperti di 3D Meteo e scopriamo la situazione meteorologica nelle prossime ore. Eccoli.
1: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi che potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo, e specie sulla Valpadana e sul versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 27 gradi. Saranno solo lieve flessione sul nord-ovest, minime stazionarie con valori piuttosto frizzantini al centro-nord, da segnalare anche i venti in attenuazione sullo Ionio. Dettagli su Trevi Meteo.
0: Grazie Trevi Meteo, le 4 e 4 minuti, tra poco tocca a voi.
2: Sì, perché ora vogliamo scoprire chi è più presente, ma anche più fortunato. Ovviamente più messaggi ci sono per quella categoria, più facile vincere, tra chi va a dormire molto tardi, quelli per cui è ancora martedì, quelli che invece si svegliano presto, quelli per cui è già mercoledì. Ditecelo con un audio 388-22-38822.
0: Come sapete, vi regaliamo una RDS bag, la regaleremo a chi verrà sorteggiato e farà parte della categoria vincitrice. Sceglieremo 5 messaggi vocali a caso e appunto la categoria che vincerà avrà diritto a questo sorteggio. Chi verrà estratto si porta a casa la RDS bag. Tutto chiaro?
2: Beh, mi sembra di sì, l'hai spiegato
0: allora
2: benissimo.
0: Partiamo con Robbie Williams, quest'ultima ora c'è Angels.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo.

0: My Soul qui su RDS. Si parte la batta delle quattro. Andiamo.
1: Forza, la sfida tra chi va a dormire molto tardi, chi si sveglia molto presto, chi la spunterà.
0: Cominciamo. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo andare veloci.
2: Vai. Ciao RDS, questa settimana turno di notte, quindi si va a dormire tardi. Ciao.
1: Vai, hanno vinto chi va a dormire tardi.
0: Facciamo veloce.
1: Scusa.
0: Meno un altro, sentiamo.
3: Bene.
0: 1-0, 1-0. Andiamo.
4: Buongiorno RDS.
1: Ciao.
4: Io sono una guardia giurata e sono quella categoria che non dormiamo mai praticamente.
1: Ecco.
4: Quindi ancora dobbiamo andare a letto.
0: 2-0 ragazzi, eh?
1: Via, via, vola.
0: Si parte forte,
1: volano,
0: si parte forte.
5: Ci provo anche questa notte.
1: Vai.
5: Poi speriamo che noi mortali che andiamo a dormire tardi. Battiamo quelli che si svegliano presto.
1: È finito.
5: Faccio parte di quelle che va a dormire tardi.
0: Tardi. 3-0.
1: Sì, un po' da qui, un po' da qui.
0: Grazie, buonanotte.
1: Ciao. Vabbè, sentiamo gli altri, dai, per dover di cronaca.
6: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao.
6: Eccomi, sono Giacomo da Manopello, trasportatore. Appena partito, sveglia molto presto, 3:30. Oggi è ancora lunghissima.
1: Dai,
6: porca miseria.
1: Dai.
2: Buona giornata e buon volo a tutti. Un bacio, Antonella.
1: Antonella, però non puoi entrare così a gamba tesa nelle nostre vite. Cioè,
0: Antonella. Entra così, Antonella.
1: Tu sei nel tuo volo? Corsi con l'ansia, col mal di testa, la nausea, tutte quelle cose. Io invece quasi al secondo a fase REM e Antonella al microfono dice:
2: buona giornata e buon volo a tutti. Un bacio, Antonella.
1: E si vola.
0: Dai, siete
1: e
0: veramente due scemi te, quell'altro. Due scemi, guarda. Uno
1: dai, 3-1, dai.
0: Un altro, dai.
7: Buongiornissimo, guerrieri. Viva la Santa Casa di Militello. Meglio dalle 2:10.
0: Sì.
7: Grazie sempre. Grazie.
0: Non ho capito come si chiama. Ce lo fai.
7: Buongiornissimo, guerrieri. Nino da Santa Casa di Militello.
0: Ah, Nino da Santa Casa.
7: Meglio dalle 2:10.
0: Sì.
7: Oh! Grazie,
1: abbiamo capito.
7: Grazie.
1: Allora, tutto bello, però ci sarebbe stata la bella.
0: In teoria sì, ma Pino è scemo, dorme e quindi niente. 3-2. Va bene, tra poco il sorteggio per regalare a chi della categoria che va a dormire molto tardi una RDS Becca.

0: che è Miley Cyrus. In realtà, non si può più dire, vietatissimo.
1: Che poi ci sono quegli
2: vietatissimo.
1: Artisti. Se tu, vietatissimo. Dire. No, perché adesso è il suo nome d'arte. Cioè, come puoi dire è il suo nome, però non vuole che ci sia il cognome. Cioè,
0: è come Elisa, Giorgia, non ci sono cognomi. Giorgia Todrani, ma è Giorgia.
1: Sì, ma non si è mai chiamata, cioè è stato da subito quello.
0: Sì, sì.
1: Se tu ci pensi, che ha fatto
0: sarà libera di fare quel cacchio che vuole.
1: No, certo, quel percorso lì l'ha fatto Anna Pepe. No, all'inizio era Anna Pepe, ora è solo Anna.
0: È stata Anna, certo.
1: Vedi. Invece Anna Tatangelo è rimasta.
2: Non so quale fosse il nesso.
0: Pettinelli! Sì, anche lei è sempre stata Pettinelli.
2: Ma non c'entrava
0: niente. Anche assolutamente. Va bene. Va bene, amici, tra poco una sequenza mixata, poi giochiamo a Senti che News.
1: C'è un'altra bag, regaliamo.
0: Un'altra.
1: Ancora, sì. Ma ci roviniamo.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.
3: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.

0: 100%.
1: Grandi successi.
2: RDS.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Oh, ma quanto era bello Nick Heyman. Mamma mia, che ciuffo, ragazzi.
1: Guarda come si muoveva. Poi ovviamente stiamo guardando il video sul 265 del digitale terrestre, la nostra social TV, Each Time You Break My Heart, Nick Heyman, riascoltato nella notte dei guerrieri in chiusura di sequenza mixata.
0: Sì, e ora, amiche e amici, è il momento della la seconda RDS Bag della nottata, o della mattinata che dir si voglia, il meccanismo lo sapete. Vi facciamo sentire un audio tratto da un video, tratto da una notizia molto molto molto chiacchierata.
1: Sì, l'audio dura poco, si capisce subito di chi stiamo parlando, perché insomma si riconosce, ma ci dovete dire perché ve lo facciamo sentire, qual è la notizia.
0: Sì. Dovete provare a giocare con noi mandando un audio con, appunto, come se foste degli inviati che raccontate appunto la notizia. Il numero è sempre quello, 38822 38822, sentite.
1: Poco da dire, poco da fare, festa e folla festante è l'intro di una canzone storica, di una band storica. E niente, ci dovete dire dove erano, perché insomma qual è la notizia legata a questi personaggi.
0: Vi do un aiuto dicendo che c'eravamo anche noi di RDS.
1: Oh dai, 38822 38822, vocali a partire da
2: Bravo. It's time to play.
3: Sui mezzi pubblici, sul divano,
4: mentre cucini o fai sport,
3: noi siamo sempre con te.
4: Siamo sempre con te.
5: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
0: E allora la notizia è molto semplice, vogliamo sapere dove, cosa è successo. 38822 38822.

0: Sera Spyro, le 4.47 la notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina ed è incredibile, nessuno ha vinto, anche se ad essere proprio precisi c'è chi ha indovinato, ma avendo vinto, guarda, prendo anche la data, il... ragazzi, però dovete stare un po' tranquilli. Ha vinto il 22 di marzo di quest'anno, non è passato un anno e quindi non può portare a casa la Vega.
1: Ma gli è appena arrivata, ma non fare il bacchettone, dai.
0: Allora, c'è un regolo. Allora, scusa, mi passi il notaio, per favore? Notaio, ecco. Vedi?
1: Mi passi
0: vedi? Lui, se tu vuoi, cerchi di buggare un po' il sistema, lui impazzisce.
1: Sì, immagino. Riascoltiamo l'audio. Era molto facile, sentiamo un po' di errori, sì, di gente che ha detto cose che non
0: a caso
1: completamente.
0: Più di noi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Dovrebbe essere i 3 giorni a Napoli della gara di.
1: Ma
2: della,
1: no!
3: Di... Ciao, buongiorno, cioè, sono Giovanni, siamo da Barletta. L'evento è, si è svolto a Napoli.
1: Ma perché?
3: Cup della,
1: perché? Abbiamo
3: della
1: detto che c'era Kerry,
3: la qualificazione a Vela. Ecco lì, diciamo, era presente RDS.
1: Quindi li ha ingannati.
0: No, non li ho ingannati. Cioè, nel
1: è tutta colpa sua.
0: No, nel weekend eravamo presenti a Napoli, America's Cup, ed eravamo anche a Padova.
1: Vabbè, però.
4: Scusa. Francesco da Vicenza, U2. Ho fatto un concerto che non ci voglia dove ha iniziato.
1: Sì, sì, come potersi dimenticare blu degli U2.
0: Aspetta, prova a rimettermi l'audio della notizia, per favore.
1: No, Pino dice che non c'è più.
0: Niente.
1: Non c'è più.
0: Na, na, it's a beautiful day. Na, na, na, na, na, na, it's a beautiful day. Vero, vero.
5: Eiffel 65, che sono stati protagonisti di uno spettacolo a Padova il 7 settembre. Carmine da Cosenza.
1: Ciao Carmine, era quella, dai. Era quella, però Carmine ha già vinto. Ha vinto esattamente il 22 marzo di quest'anno con noi, tra l'altro, quindi non possiamo ripremiarti a distanza di pochi mesi, Carmine, ci capirai.
0: È stato un evento bellissimo che peraltro ha anticipato l'uscita di un libro che racconta proprio la storia di Eiffel 65, in particolare di Blu, canzone clamorosa che peraltro è stata risuonata anche da David Guetta e che peraltro
1: anche
0: era
1: Shiva, no?
0: Sì,
1: auto blu, blu
0: na, na, na,
1: la mia frana, ne c'ha lì e ciupala. Ciupa lì, sì,
0: ci c'è lì e ci c'è là, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo. E dicevo che peraltro apre anche Iron Man 3.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Quindi, canzone mondiale.
1: Mondiale, davvero. Mondiale.
6: Perché?
1: Cosa?
6: Perché fate le cose difficili?
1: Hai ragione.
0: Allora, scusa, facciamo a caso. Adesso diamo la bag a caso, ok? Scrivete una cosa a caso, lo diamo a caso. Invece premiamo chi è bravo.
1: È anche bello che ogni tanto non si vinca, significa che il gioco ha una sua difficoltà.
0: Perché abbiamo risparmiato.
1: Tra l'altro, ci siamo tenuti una bella RDS.
0: Meglio.
1: Amici, sarà per domani.
0: 280 euro di bag. Meglio, no?
7: RDS insieme a te. Voglio.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Annalisa e Madame, amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
5: E Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jolie e Achille Lauro per noi su RDS. Visto che Carmine ha indovinato, ma non può essere premiato, ha fatto anche rima perché ha già vinto, ci chiede di fare gli auguri ai suoi cognati perché poco fa è nato il piccolo Tommaso. Benvenuto, Tommaso.
1: Bello, auguri.
0: Teniamoci auguri. Questi giovani ascoltatori che abbiamo ancora un mutuo lungo.
1: Per regalo ti mandiamo una edizione esclusiva di Per noi di Jolie e Achille Lauro, cantata in un napoletano perfetto da Filippo Ferrari.
0: Sì. Spesso capita quando artisti partono. Non posso guardare che vado io.
1: Dovreste
0: come controfigura.
1: Sentirlo fuori onda o uno spasso. Va bene. Amici, noi abbiamo finito come sempre. Vi diamo appuntamento a domani a partire dall'una.
0: Pure domani veniamo.
1: Domani, sì.
0: Vedi.
1: Per arrivare invece Beppe Mel.
0: Non settimana scorsa.
1: Con l'alba dei passi.
0: Sempre abbiamo fatto anche il mercoledì.
1: Sì,
0: sempre.
1: Purtroppo
0: pensavo una novità.
1: Purtroppo sì. Grazie amici, c'è la sigla. Andiamo.
0: Vamos. Grazie.
1: Buongiorno anche a Giulio Caproni.
0: E auguri ancora ad Alessandro Corsi.
1: Grazie.
0: Non hai offerto niente. Niente. Cioè manco alla macchinetta, capito? Un ginseng,
1: niente.
0: Manco, sai, il bicchiere vuoto, neanche quello, niente.

0: prima di Beppe Mello e l'alba dei pazzi viventi, cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. C'è Trevi Meteo, le previsioni.
1: La tende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi che potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo, e specie sulla Valpadana e sul versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 27 gradi. Saranno solo lieve flessione sul nord-ovest, minime stazionarie con valori piuttosto frizzantini al centro-nord, da segnalare anche i venti in attenuazione sullo Ionio. Dettagli su Trevi Meteo.
2: E allora in fondo è arrivato anche il mercoledì. Noi ieri stavamo pensando, ma non lo so se arriverà. Invece alla fine vedi che tutto arriva. Arriva quello che deve arrivare, anche Melania Grimano. Buongiorno Mel.

0: infatti non so se dire o rispondere preoccupati pure o non ti preoccupare.
1: Io mi preoccupo sempre perché non so mai so come comincia ma non so mai come va a finire.
0: Guarda, ti posso dire stamattina buongiorno. Aia. Giulio Caproni regia, buongiorno ragazzi. Dai,
1: chi c'è chi non c'è, non c'è, chi è stato e chi è stato non è. Allora facciamo l'appellone subito.
0: Quindi nome. Il vostro nome, la vostra città, il 38822 38822, poi scrivo nel calderone dei nostri ascoltatori. Una o uno di voi verrà in onda con noi per vincere la pazzo bag. Si parte con un pezzone, sentite, Negrita.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: adesso hai sentito in negrita, no? Con sì. Magnolia, bella, sì. Grande successo. Se vuoi ti dico anche l'anno, era il 2003.
1: Mamma mia, quante ne sai. Ma c'è un ma, lo so.
0: Arriva la sigla.
1: Eccola!

0: Allora, buongiorno a Giambattista da Bergamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno RDS, buongiorno a tutti voi.
1: Ciao Giambattista.
0: Non parlate con i telefoni come foste dei rapinatori, perché se mettete la mano così. Apriti al mondo, Giambattista. Cosa ci fai? Cosa ci fai sveglia a quest'ora?
2: A quest'ora vado al lavoro, vado sopra Torino.
1: Oh tesoro,
2: anche
1: però
2: se sono il pensionato.
1: Oh, però su con la vita, quindi tu sei pensionato, che lavoro fai, scusami?
2: L'autista del camion.
1: L'autista.
0: E come mai hai scelto di andare avanti nonostante l'età? L'età che ti permette di andare in pensione.
2: Io facevo un favore di continuare ancora. Ho rimesso per un anno quasi. Adesso l'ho cominciato.
0: Non abbiamo capito se ne sei felice o no. Perché dal tono non si.
2: Metà e metà.

0: Quando ti rendi conto di aver fatto una grande dici, mannaggia.
1: Ma volevo dire in diretta.
0: Siamo tra amici. Giambattista, ma oggi è un giorno speciale o sbaglio?
1: Sì.
0: Auguri, buon compleanno.

0: Abbiamo Giambi, una.
1: Uscirò sabato in famiglia a mangiare.
2: Mamma mia, su con la vita, Giambi, dai, un bacione.
0: Pota, Giambi, su.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Giambattista.
1: Grandi, grazie mille a tutti voi.
0: A te buona giornata e auguri, ciao.
1: Grazie
0: ciao,
1: ancora, ciao. Grazie, buongiorno.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Abissale.
1: Taranai, abissale, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ben svegliati, amici, amiche, già che sono le 5.13.
2: Buongiorno.
1: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tra le 5 e le 7 siamo con voi.
2: È mercoledì, quindi grinta, mi raccomando, gambe e spalla, come si diceva negli anni 80.
1: Contorsionista.
2: Sì, perché il tunnel, il weekend, no? È vicino, il tunnel sta per finire.
1: Sì,
2: io vedo la luce. Sì.
1: Per darvi la carica, la mattina la colazione deve essere fatta in un certo modo.
2: Giusto.
1: E non puoi sbagliare bar.
2: No.
1: Non puoi, perché se sbagli bar poi ti parte male.
2: E quando parte male la giornata è difficile, amici, raddrizzarla. Sì.
1: E allora c'è una classifica stilata dal Gambero Rosso su quelli che sono i bar migliori d'Italia. Per bar migliori d'Italia si seguono certi criteri. C'era lo chef Ciccio Sultano nella giuria a decretare il vincitore secondo alcuni parametri. Insomma, ci fidiamo di quello
2: il
1: che
2: il sultano del caffè. Capito.
1: E abbiamo un vincitore. Si va a Firenze e lì troviamo il bar che risponde a più requisiti fra quelli richiesti. Ecco.
2: Il bar Gilli di Firenze ha superato 4 agguerriti finalisti, quindi il bar più buono, cioè dove si beve il caffè per eccellenza italiano, il bar Gilli a Firenze, ma ha superato anche il Caffè Vatta di Trieste, la pasticceria Sartori di Erba, il Gran Caffè Quadri di Venezia e il Ritorno, il bar si chiama Il Ritorno di Acerra in Campania.
1: Stavo notando una cosa, nessuno di questi bar ha mai partecipato a C'è Colazione per Te, perché magari voi vi svegliate adesso e non seguite, cioè alle 7 del mattino più o meno facciamo C'è Colazione per Te, alle volte dove un cliente così se sottolinea qual è il suo bar preferito, noi entriamo, bussiamo e chiediamo di offrire la colazione. Niente, fra questi migliori non c'è.
2: Quindi posso dire al sultano?
1: Allora vedi un po' di fare il lavoro fatto per bene. Lo salutiamo il sultano e salutiamo tutti gli amici che stanno aprendo le attività e tutti i baristi e le bariste che in questo momento stanno ascoltando. E il barista, secondo te, fa il caffè a casa o se lo prende al bar?
2: Secondo me fa il doppio, fa la doppia.
1: Allora, sentiamo per favore, perché questo dovrebbe invogliare, ma Giulio ha scelto l'unico, secondo me, effetto dove ti passa la voglia. Giulio,
2: no.
1: Il caffè si fa così, senti.
2: Sì. Posso dire, sembrava un mix all'inizio
1: del professionismo
2: RSA, invece no, effettivamente
1: sì.
2: Sembra un caffè.
1: Poi serve una sputacchiera, grazie. Buongiorno.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Fofo su RDS 518. Amici, buongiorno. Alba dei pazzi viventi, con Melania Grimano, con Beppe De Marco.
1: Allora,
0: c'è Giulio, Caproni, regia.
1: Quindi,
0: stamattina,
1: allora,
0: amici,
1: adottiamo o la strategia che lo spingiamo giù dalle scale e va lui in cantina direttamente, oppure Ambaraba Ciccicocò, tre civette sul comò che facevano timore alla figlia.
0: No, la terza, che non hai detto, ok? La terza. Andiamo tutti insieme per aiutarlo,
1: dai,
0: stamattina.
1: Come
0: dai,
1: tre piccoli porcellini, ci teniamo per mano e andiamo giù in cantina. Andiamo a prendere uno scherzo di tutti i pazzi?
0: Sì, dai.
1: Melania?
0: Sì.
1: Ehi.
0: Stai
1: che
0: attento.
1: Fai? Che qua
0: stai
1: non si vede niente, c'è poca luce.
0: Andiamo a cercare uno scherzo.
1: Giulio!
0: Dai. Torniamo tra poco, state lì.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Amici, buongiorno, 5:21 su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, io ho lasciato Giulio Caproni e Beppe De Marco da soli in archivio per recuperare uno scherzo. Torneranno?
3: Dalle 5 alle 7.
2: L'alba dei pazzi viventi.
15: RDS. Salita del volo con destino alla fine.

0: qua piangevo. Ero al concerto di Max Pezzali, grazie alla radio, concerto scroccato.
1: Lo rifanno,
0: godi
1: a gennaio.
0: Godi ancora di più, quando godi a me, non godi a metà, godi di più. E piangevo, perché questa è la canzone che ti dice che è finita l'epoca del divertimento puro.
1: Che gli anni, appunto, come si chiama la canzone, sono passati. 883 su RDS, l'Alba dei Pazzi Viventi, 529. Sono tornati, devo dire, mano nella mano, Giulio Caproni e Beppe
0: De Marco.
1: Devo
0: dire che Giulio...
1: ci dà?
0: È bravo. Bravo, è un regista veramente preciso, no, mi ha guidato nei percorsi degli scherzi, mi ha fatto vedere tutte le cartelle, poi mi ha fatto vedere la collezione di farfalle.
1: Fa tutto lui, va bene, però sono tornati vincitori con uno scherzo da tutti pazzi per RDS, il regalo più grande.
2: Ciao, sono Lorenzo, volevo fare un regalo a mia mamma, che dice che non le regalo mai niente, con il regalo mio più

0: Pronto?
1: Sì, salve, sono la Luigia di Struzzi Buoni di Pisa. Mi sente? Che la sento Struzzi. Male.
0: Mi dica, signora.
1: Allora, stanno per portarle gli struzzi che ha ordinato suo figlio.
0: Ma io non sono a casa, mi dispiace.
1: Ma li possiamo lasciare nel recinto? Buoni, state buoni, vi do la lucertolina, vi do la lucertolina.
0: Quale recinto, mi scusi?
1: Ci sarà un recinto, perché ci saranno due struzzi tra un po' nella vostra vita, certo. Ci sarà un recinto.
0: Due struzzi?
1: Li ha comprati lui. Io cosa
0: c'è? No, signora, mi dispiace, io non ho ordinato nessun struzzo, non lo lascio nel mio recinto.
1: Arrivo anche da lontano.
0: Signora, abbia pazienza.
1: Abbiamo anche
0: come, scusi?
1: Arrivo da lontano, perché ho portato altri struzzi in altri paesi. Certo. Scusi,
0: mi scusi, signora, abbia pazienza, ma quella è casa mia.
1: Io li lascio dentro, li butto dentro.
0: No, signora, non le lascio da tutte parti, non le lascio da tutte parti, perché io chiamo i carabinieri. Quindi lei non mi lasci nessun animale da tutte parti.
1: Ma scusi, sono stati
0: pagati. Ma a me non mi interessa. Signora, le posso un'altra volta? Io non, signora, abbia pazienza, io assolutamente non mi metto neanche in giardino, perché chiamo i carabinieri.
1: Quindi,
0: a casa lei, signora, arrivederci, non lascio niente.
1: Le lascio anche una scatolina di lucertole.
2: Scatolina?
0: Pronto?
3: Mamma, ma che è successo?

0: chiamato una che a nome tuo mi consegnava gli struzzi da pagati.
1: Ah sì, sì, te l'ho presi io.
0: No,
1: sì,
0: scusami Lorenzo, ma hai comprato degli struzzi? Gli animali struzzi?
1: Sì, sì, alla fiera, a Porta Secca, mi sono stato di vitolo l'anno scorso.
0: Ma io non lo voglio lo struzzo a casa, Lorenzo, ma sei scemo?
1: Ma guarda, che sono bellini gli struzzi, eh.
0: Ma io non lo voglio lo struzzo, ma fatelo mettere in casa tua, no, che ti mangia le nutrie.
1: Anche l'ovo di struzzo è buono, eh.
0: Lorenzo, guarda, per favore, non mi rompere i coglioni, io sono qui con Caterina, non ho voglia. Io ho detto già a Vedilo di non consegnarmi niente, che chiamo i carabinieri.
1: Sono belli.
0: Ascolta,
1: son
0: fai una cosa, Lorenzo. Chiama questa signora e digli che te le porti a Molina a casa tua. Quando poi sono cresciuti, li attacchi fuori e ti fanno la guardia alla casa.
1: Via,
0: guarda,
1: ma
0: ora io so. Ma lo sai come diventano? Sono 2,5 metri di struzzi ad altezza.
1: Infatti mi dice ora sono 1,5, poi cresceranno un altro po'.
0: Allora, senti lì te, guarda, la chiami e te le fai portare Cerica a casa.
2: Signora, sono qui con Spruzza e Spruzza. Dove li lascio gli struzzi?
3: Signora, non sa dove se le deve lasciare?
2: Dove?
3: Nel suo buco del c***o.
2: Signora, ma come? Ma povero Spruzza e Spruzza. Lorenzo.
1: Oddio, scusatemi tanto, scusatemi davvero tanto.
2: Salutaci la mamma,
1: ciao.
2: Ok?
1: Sì, ciao a tutti, grazie, ciao.
4: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Adela, Ain't in LA.

0: The Weekend in Your Eyes, RDS è l'alba dei pazzi viventi, sono già le 5.40, Melania e Beppe vi danno il buongiorno dal lunedì al venerdì e così dalle 5 alle 7.
1: Eccoci.
0: Allora, andiamo sulle strette di mano, fra poco approfondiremo, no? Quindi magari avete storie da raccontarci sulle strette di mano. La peggiore qual è? Peggiore per me è quella a pesce.
1: Ok.
0: Cioè mano fredda e sudata con stretta lenta.
1: Ti dirò. Ho anche una spiegazione, ve la do tra poco.
0: Ah,
1: addirittura
0: questa?
1: Pesce morto si chiama.
0: Pesce
1: questa.
0: Morto, sì. Vabbè. Dai, se avete aneddoti sulle strette di mano, noi siamo qui, non vediamo l'ora di ascoltarvi al 38822 38822. O pesce.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: E 1, 202, 203.
11: Signor Carlo, che fa?
10: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
11: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
10: Funziona?
11: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
0: Si ride e si scherza, ma dalla stretta di mano puoi capire anche se sta in salute una persona. Quindi,
1: tantissimo, effettivamente.
0: Facciamo un check-up.
1: Come... Però raccontateci aneddoti sulle strette di mano.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle

0: Calvin Harris, Reggaeton Man, Giant, questa è RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi, questi sono quelli che si alzano ogni mattina alle 3:30 per stare con voi, che sono Melania e Beppe, buongiorno.
1: Allora, stringiamo le mani, va bene?
0: Questa gag 20 minuti di lavoro.
1: Ce l'hai anche fatto apposta, devo dire. Dai, però è venuta carina. Allora, molto parliamo bene. di strette di mano.
0: Anche perché hanno fatto uno studio che rivela che il modo in cui si stringe la mano rivela anche l'invecchiamento precoce. Quindi non è una buonissima notizia.
1: No.
0: Perché se avete insomma amici o comunque avete una certa età, dovete calcolare l'intensità della stretta. Perché da lì si evince se effettivamente tutto funziona come deve funzionare, cioè la circolazione del sangue. Ok,
1: okay, quindi deve essere abbastanza potente.
0: Sì, o comunque se deve essere vigorosa, se la sentite non volutamente moscia, allora evidentemente c'è qualcosa che non va. Già dalla stretta di mano quindi si può capire lo stato di salute.
1: È un indicatore.
0: E la stretta di mano ci dice anche cose sulla psiche, signori, ci dice cose importanti, per esempio.
2: Vi racconto un aneddoto, quando mia figlia era nelle scuole superiori, andai a parlare col professore di storia che mia figlia non sopportava. Di conseguenza io sono andata molto con i piedi di piombo, appena mi ha dato la mano viscida, veramente viscida, io per reazione gliel'ho stretta talmente tanto che ha avuto delle conseguenze un po' gravi.
1: Allora,
2: e me ne sono compiaciuta.
1: Qui queste conseguenze un po' gravi.
0: Sentiamo, al 38822, 38822, secondo voi quali sono state le conseguenze gravi?
1: La figlia ha ripetuto l'anno 10 volte, probabilmente.
0: Io non posso più indossare un anello che avevo la mano destra perché è un po' spesso e ogni volta che mi stringono la mano io non so se piangere o sorridere.
1: Ti fa male, allora dovresti togliere la fede.
0: Non la fede, un altro anello un accessorio così.
1: Vabbè, la peggiore stretta di mano, quella che possiamo ricevere proprio in assoluto, è pesce morto, come anticipavo prima.
0: Sì,
1: la sensazione è quella di toccare qualcosa di molle, un po' di inerte. Ecco, questo tipo di stretta di mano la si associa a persone con un carattere debole, sottomesso.
0: Brutto,
1: quindi attenzione.
0: Brutto,
1: e poi
0: vigorosa.
1: C'è un'altra stretta brutta, occhio, che è quella con la presa della punta delle dita.
0: Ah.
1: Cioè la sensazione è come se il nostro interlocutore avesse mancato un po' il bersaglio ed avesse afferrato per sbaglio le nostre dita. Allora, sono cordiali, però in realtà sono poco sicure di sé.
0: Sì, però alle volte succede che magari allora ti rimani col beccuccio in mano.
1: Sì, ecco,
0: non stanno benissimo.
1: E quindi, bisogna semplicemente accoglierle, ok?
0: Assolutamente. Capirle, guardare negli occhi,
1: accettarle.
0: Però anche quella troppo forte effettivamente dà anche fastidio, cioè secondo me diventa anche un po', perdonatemi il senso, un po' volgare nel modo,
1: è,
0: cioè,
1: è un po' egoriferita.
0: E mi dicevi la cosa, andiamo a chiudere altrimenti siamo 2 ore sulla stretta di mano. In Europa 5 in verticale
1: di strette, proprio di pulsazioni.
0: 1, 2, 3, 4, sono tante,
1: parecchie.
0: Al massimo 2
1: in America, 2 soltanto.
0: Vabbè,
1: parliamo di baci, sempre di saluti. In Francia si devono dare 3 baci sulle guance.
0: Ah, è vero, vero, cambiano un po' le cose. Vabbè, noi ve la diamo così, la stretta di mano con il buongiorno. Arriva anche Olivia Dean.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Bella, bella e bella, appena sfilato alla Fashion Week di Parigi sotto la Torre Eiffel illuminata, stupenda davvero, devo dire, un abito rosso molto succinto ma molto carina.
1: I giornali titolano proprio così, la cantante modella, vedi un po', sarà per caso che non lo scrivono su di noi?
0: Vabbè. Io credo che non sia un caso.
1: Prepariamoci,
0: amore,
1: anche per la password, perché sta per arrivare il chi c'è, chi non c'è, non c'è, l'appellone!
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Eccola.
1: Ma sole 6:01.
0: Ma proprio 6:01 precise, amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon mercoledì con Melania Grimano, con Beppe De Marco. Buongiorno. Stamattina c'è Giulio Caproni in regia, amici. Fino alle 7,
1: Sicura?
0: Sì, abbiamo qualcosa da dire?
1: No, no.

0: A posto, possiamo. dai, manca la password per l'appellone. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Stringi questa mano.
1: Zingara.
0: È la password. Visto che prima abbiamo parlato di stretta di mano. Stringi questa mano, vostro nome, città è al 38822 38822.
1: Arriveranno domani i messaggi, vista la lunghezza, ma non importa. Qualcuno premieremo con la pazzo bag. Si parte con i Duran Duran.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.

Duran, Ordinary World, RDS, le 6:06. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. A un certo punto ci chiediamo, sì, che c'è?

0: Hai già fatto tutto?
1: Sì. Ho già fatto tutto, sì, sì,
2: bravo,
1: sì,
2: bravo.
0: Che bravo, ma ci stai perculando davvero?
1: No, ho fatto una piccola corsetta.
0: Bravo,
2: hai visto. Tu sei nell'esercito, non diciamo di più, non diciamo cose, né tantomeno ci addentriamo. Visto che sei del Veneto, la domanda che ci viene da farci è sullo spritz, perché Filippo Ferraro ha detto che ci va l'acqua gassata. Adesso sputtaniamolo, diciamo che non è vero. Come va fatto lo spritz?
1: Con la soda
0: è quello, diciamo, vero, originale.
2: Ho fatto bere lo spritz annacquato per mesi,
0: ma poi dipende, non è vero, perché
1: io,
0: è anche
1: io
0: le
1: non
0: dosi.
1: Ci metto niente,
0: niente ci metti?
2: Cioè, in che senso non ci metti?
1: Prosecco e, o Campari o Aperol.
0: Ah, tu non metti poi l'aggiuntina di spritz, sì, di però, soda, okay.
1: No, andrebbe la soda, sì.
0: Anch'io non ci metto niente, adesso che mi fate pensare. No, zero.
1: È perché è più carico.
0: È vero, per quello.
2: Dopo il primo spritz, Melania è festa, signore.
0: Infatti per quello che nelle serate, insomma, subito riesco a carburare.
2: Va bene. Allora, ti aspetta una giornata divertente oggi?
1: Ma sì, dai, tranquilla.
0: Mi piace la positività di Andrea, mi piace proprio.
2: Ha riposato poco questa notte, però lui ci insegna a fare quei micro riposini che sono che fanno parte del mondo militare, perché devi essere sempre a palla, cioè 10-15 minuti e poi riparti con grinta.
0: E allora si merita di diritto la pazzo bag, Andrea, ok?
2: Va bene.
1: Grazie.
2: E tutte tue con i gadget di RDS. Ciao Andre, buona giornata.
0: Un bacio.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Stars, Uptown Funk, RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Sappiate una cosa: da questo momento la vostra vita cambierà.
1: Sì.
0: Se subite tanto le emozioni forti e siete emotivi, fate attenzione per quello che stiamo per dire, perché, oppure prenotate già la seduta dallo psicologo oggi pomeriggio per delle dichiarazioni che ha fatto Sylvester Stallone.

0: Silvestre Stallone dice: dovrei ringraziare mio padre e mia madre per avermi trasmesso un senso di insicurezza.
1: Per aver... Io rido, ma aspetta.
0: Per aver prodotto in me un complesso di inferiorità.
1: Oh.
0: Per avermi fatto vivere nell'angoscia.
1: Sì, grazie.
0: Perché dice: l'ispirazione non abita in una casa felice.
1: Eccola là. Ah. E poi, però, quanto hai speso di psicologo, Sylvester? No, perché insomma.
0: Così a occhio, per sapere, per un amico chiedo.
1: Se 2 più 2 fa 4. Effettivamente adesso c'è tutto un altro modo di essere genitori, no?
0: Certo,
1: e allora sì. Tutti ricordano quando mia madre mi seguiva con la ciabatta, no? Ragazzi, ma ci hanno traumatizzato, no, i genitori.
0: La ciabatta niente, la ciabatta
1: le
0: niente.
1: Cucchiarelle in testa di legno divise in due.
0: Però tu pensaci un attimo, effettivamente è un po' vero quello che dice, cioè non ho mai conosciuto un artista che fosse sereno, che avesse vissuto una vita in famiglia serena, cioè non c'è un pittore, uno scrittore, un poeta che non abbia subito.
1: Guarda, vi dico,
0: non
1: tutte,
0: è bello da dire,
1: no,
0: ragazzi,
1: tutte le
0: però,
1: artiste che non parlano più col papà, che sono diventate delle dive. Allora, Beyoncé
0: non parlava più.
1: Adele, Christina Aguilera. Poi abbiamo anche nel mondo maschile Eminem, Angelina Jolie. Che già ha un rapporto difficile con Brad Pitt,
0: sì.
1: Che
0: le sorelle Williams, sì, ne sta
1: sì,
0: nel mondo
1: ecco.
0: Dello sport, pensavo adesso di quelli che hanno avuto dei genitori che proprio l'hanno.
1: Poi Jennifer Aniston, cioè ci sono tantissime persone, celebrità che non parlano con i genitori.
0: Ho visto Michael Jackson,
1: sì.
0: Il biopic, anche adesso non c'è più, però quando fu insomma il rapporto era piuttosto.
1: Le prendeva anche lui.
0: Però ragazzi, però alla fine stiamo parlando di tutti i personaggi che hanno fatto qualcosa nella vita. Cioè io a sto punto da mia figlia, tu da tuo figlio, ti fai odiare, inizia a dire le peggio cose,
1: sì.
0: E vedrai che fa la sua carriera.
1: No, io poi ho paura per lui perché poi la parcella veramente, io sto scherzando, poi lo psicologo costa, nel senso che poi ci sono dei traumi che comunque devi in qualche modo elaborare.
0: Sì, non lo fai andare dallo psicologo tutto sul mondo dell'arte.
1: Ah,
0: cioè
1: okay.
0: Devi riversare tutto sulla tela, tutto su.
1: Diventa un artista poi.
0: Artista,
1: e poi anche gli artisti si sanno, cioè, partono come dici tu.
0: Partono a razzo e finiscono. Vabbè, ci raccontate un po' di storie con i genitori, che tipo di trattamento avete avuto, se vi chiamavano con il vostro nome, perché come diceva giustamente Giulio Caproni, a volte può succedere che la madre il padre si sbaglia, perché se in famiglia siete più di una persona.
1: Ragazzi,
0: succede anche questo.
1: Se potessimo dire
0: i
1: la verità.
0: Traumi.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai,
1: vostro rapporto con i vostri genitori, dai.
0: 388-22-388-22, messaggi vocali brevi, non creiamo una seduta.
1: No,
0: brevi.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: vita.
1: Che bella vita.
2: La loro Ariete, Angelina no. Mango, anche la nostra che ci alziamo presto al mattino, amici, l'alba dei pazzi viventi. Siamo arrivati alle 6:22, allora Sylvester Stallone, eravamo proprio lì, parlava e ringraziava i suoi genitori che in realtà l'hanno tediato, l'hanno trattato male, gli hanno detto le peggio cose. Lui però dice: grazie mamma e papà perché mi avete forgiato il carattere.
1: Sì, perché dalle famiglie sane non escono gli artisti sostanzialmente, perché mi fai vivere bene, quindi io non ho quello che diceva lui, no? Hai la tigre negli occhi, lo sguardo della
2: non
1: tigre.
2: Mordente.
1: Non è il mordente, quindi non la mordi la vita.
2: Però hey, tu, poi, Eye of the Tiger.
1: Ecco, vediamo un po' cosa ne pensate.
3: Ragazzi, a Napoli si dice mazza e panella, fanno i figli belli.
1: Forse è un po' vero, forse un po'.
2: Bisogna quindi dare. No,
1: però
2: ragazzi.
1: Adesso non è un po'.
4: Buongiorno ragazzi, Enzo da Roma. I miei genitori erano divorziati. Io fino all'età di 8 anni ero sicuro di chiamarmi tuo figlio.
2: Poverino, beh. Perché un po' non si rivendicano sta
1: certo,
2: cosa.
1: Vabbè. Grazie per il messaggio tuo figlio e se abbiamo altri messaggi li ascolteremo fra poco a proposito di relazioni con i genitori. 38822 38822.
2: Dai.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi
5: su RDS. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
17: Bentrovati. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait aderisce al limite dei prezzi. ARERA comunica che nel quarto trimestre dell'anno la bolletta elettrica di clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. Eni annuncia un taglio fino a 200 euro per luce e gas, prezzo bloccato per 2 anni. Tra Mosca e l'Europa, alta tensione. Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale, avverte la Russia accusando la NATO di simulare con le esercitazioni l'attacco al territorio russo compreso tra Lituania e Polonia. Nella notte droni e missili hanno colpito Kiev, ci sono vittime e feriti. L'omaggio al presidente, l'omaggio del Parlamento europeo all'ex presidente David Sassoli, il suo nome su un edificio di Bruxelles. Dopo Altiero Spinelli è il secondo italiano a cui viene dedicato un palazzo dell'Eurocamera. Il discorso della presidente dell'Assemblea Roberta Metsola.
18: Ricorderà a tutti coloro che varcheranno queste porte il suo esempio, i valori in cui credeva e l'Europa che sognava. Un'eredità che abbiamo la responsabilità di custodire e soprattutto di portare avanti.
17: Il calcio Nations League, l'Italia Coverciano prepara la sfida di venerdì con la Francia, contusione ad una coscia per Raspadori che lascia il ritiro. Questa è RDS.
1: Amici dell'Alba dei Pazzi Viventi, buongiorno, siamo sulla dichiarazione di Sylvester Stallone che dice: ringrazio i miei genitori per avermi maltrattato, perché altrimenti non avrei tirato fuori la mia arte. Ecco.
2: C'erano altri modi, secondo me, però.
1: Vabbè.
6: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata.

0: Alphaville, Big Japan su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici, Melania e Beppe, già le 6.33, dai che abbiamo un sacco di cose da fare oggi. Eravamo su un'intervista rilasciata da Sylvester Stallone, dalla quale è uscito fuori un rapporto difficile con la famiglia.
1: Molto difficile. Lui ringrazia il papà e la mamma per appunto essere stato trattato malissimo, perché gli ha permesso di tirare fuori il carattere, di trovare il mordente l'arte nella vita, e soprattutto si è sfogato grazie all'arte, ma non tutti abbiamo questa fortuna.
0: Dice,
1: poi comunque lui ha i soldi anche per poter pagare
0: le sedute dallo psicologo.
1: Un bravo psicologo.
0: Dice: grazie ai miei genitori per aver prodotto in me un complesso di inferiorità, per avermi fatto vivere nell'angoscia.
1: Questo è il famoso bicchiere mezzo pieno. Tutti allora potremmo ringraziare i nostri genitori per qualcosa, perché tutti i genitori hanno fatto qualcosa di terribile.
0: Non esistono genitori perfetti. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, si dice che mazze e padelle fanno i figli belli, ma si dice pure che padelle e mazze fanno i figli pazzi.
0: Aspetta,
2: perciò
0: ma
2: bisogna sempre stare attenti a quello che si fa.
0: E panelle o padelle?
1: Io sapevo panelle,
0: mazze,
1: però
0: panelle.
1: Anche le padelle a volte vengono lanciate.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Ciao, Rosa da Bari.
0: Ciao Rosa.
3: Mia madre, quando ero bambina, mi diceva sempre che ero figlia della, diciamo, comara di un paese vicino. Vale a dire una signora che aveva cresimato mia sorella.
1: E
0: ma perché?
3: Giuro i traumi, perché piangevo a dirotto.
0: Ma
3: buona
0: perché?
3: Giornata.
1: Era per giustificare il carattere un po' irruento, no? Allora diceva: tu non sei figlia mia. Ecco, quello
0: forse
1: senso.
0: È questo. A proposito di figli, Putin, ecco, di chi è figlio?
1: Putin è figlio di un operaia e di un militare. E, infanzia povera, e in realtà figlio unico.
0: Cosa
1: no, nel senso.
0: No, vabbè, perché uno vede i personaggi più forti che ci sono al momento e dice: ma che adolescenza hanno avuto?
1: Vado subito a casa a procreare un altro. No, nel senso.
0: Dice: sei figlio unico, poi.
1: Forse è meglio
0: così.
1: Che stiamo in compagnia.
0: Trump, il papà di Trump era, intanto il papà era un importante imprenditore, uno sviluppatore immobiliare, era a New York, quindi già uno che aveva un carattere molto severo, ambizioso, concreto e anche disciplinato. La mamma dai, man,
1: non ho detto niente.
0: Su, era una donna riservata, ma chiamava anche l'apparire negli eventi sociali. Insomma, ha preso un po' dal papà, un po' dalla mamma.
1: Ok.
0: Siamo contenti. Mel, tu non devi dire niente, ti devi limitarti a riportare le cose che abbiamo fatto sulla ricerca. Ok, a posto. Buongiorno.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: La vita.
1: Yo,
2: Marrakesh con Gue Casini su RDS 6:39, amici, buongiorno.
1: Buongiorno, vedi, noi seguiamo la scia. Sentito Gue arreppato, adesso lo facciamo pure noi. Mi sono preparato una sorta di sigla.
2: Sì.
1: Che fa così: fattimi sfatti, politica e sport, promesse, proteste. Aspetta, vedi.
2: No,
1: credo,
2: rifacciamo.
1: Fattimi,
2: vai.
1: Metti l'eco. Bravo, grazie Giulio. Vai. Fattimi sfatti, politica e sport, promesse e proteste, successi e poi flotte. Oh. Nel mucchio di oggi l'abbiamo pescata, signore e signori, la notizia
2: cantata,
1: reppata,
2: le basi. Però devo dire che dal punto di vista di pubblico sono un po' mosci, non so se ha preso. Dobbiamo rifarla questa sigla, ma promette bene. Quindi una notizia reppata che spiega un po' anche una situazione di attualità abbastanza delicata.
1: No, hai fatto la rima, non era voluta la rima.
2: Io,
1: era voluta?
2: Io.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Vieni da MD, anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
3: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
3: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: De chi? De che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No.
13: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
9: Ma che... Ci siamo capiti?
13: No. Grazie a tutti.
9: No,
13: davvero.
9: No.
13: Grazie.
9: No.
13: Graziella e grazie...
11: No, presidente.
13: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
1: Andiamo da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
14: Sono pronta.
1: Benissimo, in redazione da te per l'attualità.
14: Il caso Regeni, interviene Giorgia Meloni. Vogliamo verità e giustizia, ma chiudere i canali

0: con il Cairo ci allontana dall'obiettivo, le parole del Presidente del Consiglio. Intanto la difesa dei tre agenti segreti egiziani annuncia l'intenzione di ricorrere in appello dopo la condanna a Roma per il sequestro del ricercatore. Difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale. Molito della Russia, la NATO accusata di simulare un attacco al territorio tra Lituania e Polonia. Mosca vuole sgretolare l'alleanza, dice il presidente del comitato militare ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Sul concetto della difesa collettiva si è espresso il segretario generale Mark Rutte. Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
1: La Russia sta fallendo sia sul campo di battaglia in Ucraina che nel tentativo di minare l'unità e il sostegno a Kiev della NATO. Così il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, sottolineando che Mosca prosegue con la sua sconsiderata campagna di azioni ostili contro gli alleati della NATO, ma che il messaggio dell'alleanza rimane chiaro: faremo di più per l'Ucraina e non di meno. Rutte ha evidenziato come i ripetuti incidenti con i droni lungo il fianco orientale della NATO mostrano come la minaccia stia evolvendo, motivo per cui è in corso un processo di potenziamento della difesa aerea, anche in chiave antidrone. Poi ha ricordato che due settimane fa dei caccia italiani schierati nella base aerea di Šalinaja hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Questa, ha detto, è la difesa collettiva in azione.
0: Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un limite ai prezzi di diesel e benzina. Questa è RDS.
2: Non improvviso più, non rappo perché mi devo concentrare. Che lo
3: no,
2: devo
3: ma
2: fare
3: fallo, dai, era carino.
2: Non è uscita molto bene.
3: Le bugie che si dicono il mercoledì, amici.
2: Vabbè. Fra poco, Letizia Repata.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Amanda Bash, gli FX65, ovviamente era il 2022. Vabbè, passano gli anni così, ragazzi. Vabbè. L'alba dei pazzi viventi, intanto il presente vuole che siano le 6:50.
1: Sì.
0: Melania e Beppe, arriva la notizia reppata, però cerchiamo di capire di cosa si
1: allora,
0: tratta.
1: Allora, notizia reppata, ovviamente sempre presa dal mondo dell'attualità,
0: certo,
1: che ci
0: certo.
1: sconvolge ogni volta di più, ogni giorno di più, nel senso che ci sono delle cose che sembrano normali, tanto normali non sono, e poi noi cerchiamo di musicarle per renderle più semplici. Andiamo a Napoli,
0: sì.
1: Ok?
0: Napoli,
1: parecchie persone sono state indagate, tra cui medici, imprenditori, operatori sanitari, mm-hmm. per diciamo presunta truffa al Servizio Sanitario Nazionale. Allora, riguardante la fornitura di dispositivi ortopedici, cosa facevano loro? Ordinavano delle poltrone relax, di quelle belle comode,
0: sì.
1: però in realtà sotto forma di sedie a rotelle. Ok, quindi c'era diciamo una prescrizione non proprio regolare, ok?
0: Va bene. Allora, per addolcirla un po', l'abbiamo musicata e rappata. A Napoli l'affare sembrava geniale. Una poltrona relax diventa medicale. Sulla carta era per un malato e il Servizio Sanitario l'avrebbe rimborsato.

0: Stupid Song.
1: Olivia Rodrigo chiude lo spazio, l'appuntamento dell'Alba dei Pazzi Viventi, che però vi voglio tranquillizzare, ritorna domani mattina a partire dalle 5.
0: Io direi ci proviamo, non si sa, perché la sveglia a quell'ora è sempre un grosso punto interrogativo.
1: Jessie Apotropaici.
0: Va bene, comunque vedi, fanno i complimenti, sì, quello sì che è un rap, ragazzi.
1: Bravo,
0: cioè,
1: Beppe,
0: tutto
1: bravo.
0: Freestyle.
1: Bravo. No, poi tra l'altro, insomma, una notizia di attualità anche difficile da capire, no? Semplificata grazie a Beppe.
0: L'avete persa? Non vi preoccupate, c'è l'applicazione di RDS assolutamente gratuita, andate lì e ritrovate tutto quello che volete trovare.
1: Perfetto.
0: Tutto quello che abbiamo detto oggi all'interno dell'Alba dei Pazzi Viventi con
1: Beppe De Marco,
0: Melania Grimano, faccio prima il segno e poi non lo dico.
1: Infatti, Giulio Caproni in regia, grazie, a domani, baci,
0: ciao.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi
2: su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto e un saluto in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
4: Buongiorno.
1: Le news.
4: Dopo ENIP, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi dei carburanti e intanto ARERA comunica che nel quarto trimestre dell'anno la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Eni annuncia un taglio fino a 200 euro per luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Enel risponde: da aprile la nostra offerta è la più bassa nel mercato. Alta tensione tra Mosca e l'Europa, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale, avverte la Russia, che accusa la NATO di simulare con esercitazioni l'attacco al territorio compreso tra Lituania e Polonia. Nella notte droni e missili hanno colpito Kiev, ci sono vittime e feriti. Donald Trump non ha alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Alla Casa Bianca incontra i vertici delle big tech e per decreto presidenziale rinomina l'AI super intelligenza. Nominerà anche uno zar che monitorerà sulla sicurezza. Il caso Regeni, interviene Giorgia Meloni. Vogliamo verità e giustizia, ma chiudere i canali con il Cairo ci allontana dall'obiettivo. Intanto la difesa dei 3 agenti segreti egiziani annuncia l'intenzione di ricorrere in appello dopo la condanna a Roma per il sequestro del ricercatore. Il calcio, Nations League, l'Italia Coverciano prepara la sfida di venerdì con la Francia, contusione ad una coscia per Raspadori che lascia il ritiro. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
5: Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora pressione atmosferica alta. Di conseguenza il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo della nuvolosità, anche se compatta, sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, soprattutto sui rilievi alpini e sulle regioni di nord-ovest. Temperature massime ancora una volta ben oltre le medie del periodo, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, dove si toccano e si superano picchi di 27-28 gradi. Clima più freddino nella notte al primo mattino, soprattutto sulle regioni adriatiche. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Ciao Rossella, ciao Ciccio, ciao bello.
0: Ciao amore.
3: Sto andando a scuola, vi voglio bene.
1: Così presto a scuola?
2: Veramente, adesso.
4: All'alba vincerò. Se ascolto alla mattina Ciccio e Baze Rossellina.
5: Giusto. Quanta fritta, ma dove corri? Dove vai? Zan, zan, zan. Qui c'è Ciccio, Rossella e Baz. Siete
0: voi.
5: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno, che bennato.
6: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi, sono pazzo pure io.
0: Ma davvero allora siamo in compagnia.
2: Tra l'altro, parlavamo prima, è mercoledì, è quel giorno un po' così che tu dici, oddio, ma che.
1: Sta scavallando.
2: Sta scavallando, non ancora.
0: No, poi domani si va in discesa.
2: Come state, amici? Tutto bene?
0: Tutto bene. Dopo questa analisi, molto meglio.
1: Che analisi?
2: Voglio
0: dire, mercoledì.
2: Ma noi dobbiamo avere l'energia di Albano. Avete visto che Albano si attacca ai tralicci per cantare?
1: Ma l'aveva già fatto.
2: E mi hanno detto che lo fa sempre.
1: Mi piace questa cosa.
2: Si è attaccato a quello in un concerto a Bagheria in Sicilia. Sulle note di felicità ha detto finalmente vi vedo da qua.
1: Abbiamo un audio.
2: Si è trasformato. Ma voi ve lo immaginate, 83 anni, bella questa canzone.
0: Lui cantava mentre
2: saliva così.
0: Prossimo passo. Io si abbassa il traliccio.
2: No, non lo so, tu sei già un traliccio, Ciccio, sei così alto.
0: Distruggo il traliccio io.
1: Ma poi come è sceso? Col bungee jumping, paracadute?
0: No.
1: Tranquillo.
2: Piano piano, mentre cantava sempre scala a ritroso.
0: Complimenti, bravo.
2: Complimenti, infatti erano tutti, cioè c'erano video che potete vedere ovunque.
0: Che si
2: vedevano il perché. E vai, si parte.

0: Eccoci qua, amici, pace e bene, sono le 7:05.
1: Buongiorno, Don Bazzoni.
0: Don Bazzoni, pace.
2: Ma noi abbiamo fatto tanto per alzare un po' il livello, l'energia, le cose, e poi arrivi così con questa voce.
1: Che momento, quello importante.
0: Sono pieno di energia.
1: Lo sentiamo.
2: Pieno di energia, così sei pieno di energia.
0: Da mattina presto sono in giro con i nostri stand del Regala Show.
1: La beneficenza.
0: Esatto, la beneficenza, quella fatta bene. Fidatevi della nostra associazione.
2: Va bene, io mi fido, basta che non parli così, però ti prego.
0: Che problema?
1: Ci distrugge proprio l'anima.
2: Ma perché ho bisogno di energia al mattino?
0: Sono proprio pieno di energia.
1: Lo sentiamo.
3: Allora, sono Martina da Biancavilla e voglio fare uno scherzo a mia nonna con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio, Don Bazzoni, per le donazioni.
3: Buon mattino, donna. Ciao, buongiorno. Senti una cosa, vedi che sono al messaggio.
5: Io ho mancato.
3: E niente, in pratica c'è praticamente uno stand di un amico prete di Padre Ambrogio che si chiama Don Bazzoni. E dice se lo possiamo aiutare con delle somme da destinare a questi bambini. E quindi Aspetta che se lo passo. Buongiorno
0: signora Carmelina.
5: Buongiorno.
0: E tanti saluti anche da Padre Ambrogio, siamo molto amici.
5: L'ho conosciuto
0: quando era piccolino. Allora, le volevo dire intanto grazie per questi 500 euro che ha versato dal conto.
1: Grazie.
5: Guarda, io ne posso uscire tutte queste cose perché noi abbiamo papà.
0: Allora, signora, ci deve dire se preferisce donare questi soldi, allora, come ha fatto sua nipote, per le spa, per i cagnolini nei canini. Oppure allora, per esempio, se le interessa, magari possiamo donarli ai bambini che non si possono permettere la PlayStation 5, che magari hanno ancora la PlayStation 2 o la 3 o la 4, addirittura noi li aiutiamo a comprare la PlayStation 5.
2: Ma che bello.
5: I bambini, come fammi la nipote, tutto a posto.
0: Perfetto, signora. E poi naturalmente da adesso per i prossimi 24 mesi, quindi per i prossimi 2 anni, sarà

0: ma perché non ha preso il cuore? Questa è una cosa che...
1: guarda, io non lo posso fare, ma è una cosa, ma è una cosa, ma cosa da fare,
2: nonna?
1: Da proporzionarmi, io non posso fare niente, nonna, guarda che c'è sbagliato, sì, ma io non ce ne dono.
0: Signora, la lasciamo subito alla sua pasta con i pepi, signora, le volevamo soltanto...
1: No, guarda, no, io non ce ne posso dare, gioia.
0: Ma c'è, signora, ma noi le vogliamo bene lo stesso anche se non ci dai soldi.
1: Ma sì, sì, magari non lo
0: so. E volevamo dirle perché però lei è in diretta a tutti i pazzi. Buongiorno. Per RDS, perché tua nipote ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio, Carmelina.
1: Grazie, grazie. Ti ho fatto uno scherzo alla radio. Ciao. Ma ti sono bruciare i piti.
3: Ancora?
0: Mi sono bruciato i piti.
1: Mi sono bruciare i piti.
0: È la cosa più importante. Ciao Carmelina, ciao Martina.
1: Sto
0: per
1: fare, non
0: voglio sto
1: bruciare i pipi.
0: Avanti. I pipi.
1: Grazie,
0: sono la cosa più importante.
1: Un saluto, una buona giornata.
0: Ciao. Ci saluti i pipi.
1: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Cosa

0: pazzi per RDS, cari amici. Questa è una storia che fa giurisprudenza, perché questo signore si era rifiutato di volare negli Stati Uniti,
1: sì,
0: per una trasferta, per un lavoro, e quindi
1: perché
0: è stato...
1: aveva paura.
0: Ah, eh sì, perché aerofobia, aveva questa aerofobia, era certo, spaventato da prendere un aereo, eccetera, però per l'azienda doveva andarci per fare insomma il lavoro.
2: L'azienda lo sapeva?
0: Lo sapeva, lui è stato licenziato per essersi rifiutato, ma la Corte d'Appello di Bologna ha dato ragione all'operaio e l'azienda dovrà risarcirlo con 52.000 euro, che sono 20 mensilità.
1: Così si compra l'aereo.
0: Così si compra. No, l'aereo.
2: Un Cessna, magari, piccolino, di seconda mano.
0: Mamma mia, ma
2: si fa un viaggio.
0: Allora, però poteva essere un'occasione per questo signore per combattere questa aerofobia.
1: Ho capito,
0: no?
1: Però non è che tu mi puoi licenziare.
0: No, licenziare no, ma ci manca.

0: Però io lo dico perché ce l'ho avuta anch'io l'aerofobia, eh. Cioè io veramente volavo col cappotto in faccia perché non dovevo vedere niente.
1: Lo sai che cosa c'hai tu, Paolo? Che sali in aereo e ti addormenti al cecchino.
0: Infatti, ho fatto terapia.
2: Per dormire?
1: Cioè, che terapia hai fatto? Di dormire?
0: Di dormire. Tu dormi così non ti accorgi di niente, quello che succede succede.
2: Se io soffro di sonni anche non riesce a
1: cioè i corsi volare, voglia di volare, i corsi contro la paura di volare.
0: Apri
1: niente.
0: Chakra per volare. No, certo. Ho fatto l'apertura dei chakra, davvero. Chakra
1: apre le ali, va.
0: Sì, si aprono, con ti mettono delle pietre addosso.
1: Sì, stanno aperto il chakra.
2: Come no?
1: E ora dormi.

0: Alle 7:16, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Adesso sentite già la musica.
1: Già forum.
0: Esatto, c'è già forum. Avete il coraggio.
2: Già rispondendo, per esempio, a quello al fatto di prima, basta proprio una questione. Per esempio, c'è chi dà ragione all'azienda, c'è chi dà ragione all'operaio, no? Okay. Però adesso noi cerchiamo proprio una storia nuova, vostra, di quando pensavate di avere ragione o di quando pensate di avere ragione e invece magari avete torto.
0: Una diatriba, diciamo, ricorrente.
1: Esatto, prima di andare in tribunale chiedetelo a noi, ai nostri ascoltatori. Sì. Se avete qualcosa che non riuscite a districare, c'è qualche...
0: Qua c'è il tribunale popolare.
1: Esatto, poi dopo, se non vi basta quello, potete
0: può
1: andare...
0: Può essere, non so...
1: Nostro è gratis.
2: Ma tra l'altro non ci sono spese processuali, giudiziarie.
0: Non solo, è la sentenza esecutiva, per cui andate sereni. Allora, mia moglie vuole andare al mare, voglio andare in montagna, oppure tutte le volte ci sono delle spese da fare, c'è una situazione di diatriba con i miei amici,
2: con i parenti, con i fratelli, le sorelle, i generi, i suoceri, tutto.
0: Qui c'è il tribunale popolare.
1: 388-22-388-22, sottoponeteci le vostre questioni,
2: perché dopo ci sarà il tribunale popolare che farà, sarà il lago della bilancia.
0: Brava, brava, brava.
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: Il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi.
13: Però per fortuna ci sono lo

0: ragione o torto. Sei nel giusto. Decidilo tu. Decidilo tu.
1: Cosa hai deciso? L'udienza è tolta.
2: L'udienza è tolta. Noi abbiamo la storia di Fabio che è molto interessante. Allora. Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno, Fabio.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno.
3: Che bello entusiasmo. Fabio, raccontaci, qual è il problema?
4: Allora, ragazzi, il problema è che mia moglie è impazzita. Allora, noi viviamo a Roma. Mia moglie ha questo desiderio che i nostri figli imparino l'inglese.
3: Sì.
4: E per fargli imparare l'inglese vorrebbe trasferirsi a Londra.
5: Che è il modo migliore.
3: Scusa, non li
2: ho capito, ma tu lavori praticamente a Roma e quindi dovresti cambiare tutto perché andresti pure tu, immagino.
4: Esatto.
3: Questo
4: però...
3: per il futuro, per l'inglese, per l'estero, insomma, la grande fiducia non c'è.
2: Ma tu hai un posto fisso, perché come dice Checco Zalone, il posto fisso non si lascia.
5: Avete, oppure avete un po' di nel fienile un po' di roba messa da parte, insomma, per passare un po' di tempo fuori.
2: Cioè tu praticamente, Fabio, non vuoi lasciare il posto fisso, ma c'hai un gruzzoletto per andare a Londra?
4: Diciamo di no.
3: Quindi è un'avventura. Allora, per il bene del futuro dei figli, della lingua inglese, tutta la famiglia, tua moglie chiede di andare tutta la famiglia?
4: Esatto.
3: Scelta di vita forte.
5: Ma ci sono delle prospettive, almeno spero di lavoro per lei.
2: Vabbè, uno va a fare cameriere, il lavoro lo trovi, però ovviamente dovresti ricominciare tutto da capo. E quindi litigate tutti i giorni per questa cosa, mi sembra di capire. Allora, caro Fabio... Aspetta, perché i nostri amici ti daranno dei consigli e diranno che ha ragione.
3: Ci saranno quelli aperti al futuro, aperti all'estero, e ci saranno quelli che invece mirano a mantenerti, a darti una linea più conservativa.
2: Il Zalone della
5: Quanti
2: situazione.
5: Anni avete più o meno?
4: 34 e 32. Io 34 e 32.
5: E ancora un po' di gioventù.
2: Ganza tua moglie però.
3: I figli, cioè, allora, un po' presto,
2: amici,
3: per i figli.
2: Scatenatevi, dite chi ha ragione, mettete tutto sulla bilancia, se ha ragione il nostro Fabio, se ha ragione sua moglie. Come si chiama tua moglie? Mi senti?
4: Non ho capito, scusami.
2: Come si chiama tua moglie?
4: Federica.
3: Vedi, guarda, arriva già una parola magica, aspettativa. Guarda, subito hanno iniziato a lavorare i nostri amici.
2: Però non è l'idea, qui vogliamo sapere chi ha ragione, così magari
5: ragione,
2: il nostro
5: se devono
2: amico
5: farlo, no,
2: esatto.
5: Certo. Al 388-22-388-22 aspettiamo le soluzioni dei nostri ascoltatori. Ascoltaci e che magari prendete spunto.
2: Ciao,
4: Fabio.
2: Ciao.
3: Grazie, Fabio, ciao.

0: tutti pazzi per RDS. Adesso, amici, siamo qui nel nostro tribunale popolare. Perché? Perché c'è il nostro amico Fabio che ha un problema. Sì. Sua moglie vuole andare a Londra per far studiare le bambine e lui dice: io c'ho un posto fisso qua, ma come facciamo a trasferirci così, a ricominciare?
1: Ma lei dice
0: tutto?
1: Che da piccoli è meglio portare i bambini là perché così imparano la lingua.
0: Questo è vero, però.
2: E ha scatenato una differenza di filosofia di vita totalmente. Ci sono proprio due posizioni differenti. C'è chi è per rimanere in Italia e stare tranquilli e chi invece dice no, è arrivato il momento di andare.
0: Ha
2: ragione Federica, vai.
3: Buongiorno a tutti pazzi, al nostro caro amico, happy wife, happy life.
1: Questa è una regola di vita che assolutamente funziona,
2: quindi sarai felice.
4: Ma ha assolutamente ragione il marito. Non è neanche detto che fra 10 anni continuerà a essere l'inglese la lingua più utilizzata al mondo, per cui sarebbe proprio una pazzia.
1: Forse in Cina bisognerebbe andare.
0: Può essere.
2: Vabbè, adesso non mettiamo altre idee a Federica, va?
1: Ma magari.
5: Andateci. Visto come si mettono le cose qui in Italia, andateci, voi siete giovanissimi, i vostri figli sicuramente sono relativamente piccoli, per cui non hanno legami ancora qui in Italia.
2: E Fabio è svenuto.
5: Mi dispiace sicuramente magari per i genitori, fratelli, sorelle, ma fatelo.
2: Fatelo.
0: Vedi, c'è gente che dice fa anche qua, grazie Federica, continua così, sei lungimirante, bisogna andare all'estero perché queste cose vanno fatte da giovani quando i bambini sono piccoli.
1: Io comunque penserino alla Cina ce lo farei.
0: Ma smettila, non mettere altra carne al fuoco.
2: Ma poveraccio, già fa fatica a Londra e manda la Pechino.
0: Fabio, fai su e giù, dai, non lo so.
1: Sì, è comodo, eh.
0: Dai, in bocca.

0: tutti pazzi per RDS e Elisa, sono le 7.35, tra poco si entra a scuola, ma noi ci entriamo un po' prima perché vogliamo fare con voi questo gioco, l'ora di recupero.
1: Oh, settembre è sempre un periodo anche di recuperare materie, spesso è sempre stato così. E noi
2: di
1: facciamo recuperare.
2: I debiti.
0: Sì. Ah, ma ve lo diciamo, da noi si recupererà ogni mese, ecco. Non solo a settembre.
2: Ogni volta c'è la possibilità di saldare il tutto.
0: Intanto prenotatevi allora, quello se volete, lo potete fare.
1: Se volete provare a vincere un RDS Bag, intanto ripassate poi al 38822 38822, prenotatevi per l'ora di recupero.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BBBell.it, più veloci, più vicini.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di recupero.
1: E chissà, magari ci sono anche i bimbini che possono suggerire
0: che
1: alla
0: possono
1: mamma.
0: Fare gli splendidi.
1: Certo, quello è il nocciolo.
2: Allora abbiamo Micaela e Martina.
0: Sì.
2: Cominciamo da Martina. Martina, hai ripassato?
1: Martina da Brescia. Buongiorno.
3: Sì, ho ripassato. Martina,
1: sei da sola?
3: I miei sono piccoli.
1: Sei
3: sono
1: da sola?
3: Sola, ho tre bambini piccoli.
1: Tre bambini piccoli
0: quindi
1: però...
0: non possono saperle queste cose. Sono
2: chi lo
0: sa? Piccoli.
1: Bambini però possono sapere che mamma ha fatto bene o ha fatto male. Questo lo possono sapere. Certo.
0: Allora, la tua concorrente si chiama, la sfidante, si chiama Micaela e viene da Roma. Pronto?
1: Ciao. Buongiorno, Micaela.
2: Buongiorno.
1: Ok, senti, e tu sei da sola in macchina anche te?
3: No, io sono con i miei due figli.
1: Eccoli!
0: No, vabbè, ma tu
1: quanto
0: lo sai?
1: Hanno? Quanto hanno?
3: Sì. Uno ha 16 anni e uno se ne ha 10, Davide e Alessandro.
2: Sono proprio cose che possono sapere, possono anche suggerire.
0: Sì, io veramente, puoi fare una bella figuraccia con i tuoi figli, secondo me, Michela.
1: Oppure fate un gran lavoro di squadra.
0: Allora,
1: dai,
0: vi ricordiamo
1: vediamo.
0: Che dovete prenotarvi col vostro nome e se non indovinate, il vostro punto passa all'avversario.
1: Ci sono tre materie, partiamo con la prima.
2: Allora, cominciamo con la geografia.
1: Eccola.
3: Ok.
2: Qual è la catena montuosa che separa convenzionalmente l'Europa dall'Asia?
3: Micaela!
0: Micaela?
2: Micaela?
3: Le Ande?
2: Non sono le Ande.
1: Le Ande sono in Sud America, tesoro. Ma chi è stato il figlio che ti ha detto le Ande?
3: Niente, sto muto perché si vergogna.
2: Ah. Allora il punto va a Martina.
0: Ed erano i monti Urali.
1: Yes.
3: Urali, okay.
0: Ora non te lo dimentichi mai più, però.
3: Mai più.
0: Algebra. Come si chiama il punto d'incontro degli assi cartesiani di coordinate?
3: Michaela, Martina.
0: Ha detto prima Michaela.
2: Michaela.
3: Si chiamano origini, si chiama origini.
1: Bravo, sì, giusto.
0: Origine degli assi.
1: Certo,
0: un
1: le ascisse.
0: Punto a te. Però bravi, vi ricordo che siete un punto pari perché il primo è stato regalato alla Marti.
1: E parliamo di tecnologia. Quale risorsa energetica rinnovabile sfrutta la forza del vento per produrre elettricità?
2: Michaela. Di nuovo, dici, come si chiama?
3: Eolica.
1: Ma sì, giusto.
0: Bravo.
1: Allora, a parte le Ande iniziali, poi alla grande.
0: Poi è andata bene. Sì, allora vince Micaela, la nostra RDS Bag, a Martina va un nostro gadget.
3: Grazie. Va bene, grazie.
0: E dai, Martina.
2: Ciao Martina.
1: Senti che signorina.
2: Ciao bella.
3: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Lo zaino è pesantissimo, ma per fortuna in macchina c'è il piano di risate. Papi, metti Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS.

0: 5 minuti alle 8, tra poco andremo in redazione con le nostre notizie, ma Rossella che
1: è Love Me Again, abbiamo chiuso così questa prima ora, perché Beppe Grillo forse ritorna,
2: forse
1: perché almeno ha pranzato con il braccio destro, in, diciamo, referente in Italia di Elon Musk, e per 2 ore sono stati lì a pranzetto.
0: Si è comprato un satellite.
1: No, pare che ipotizzano la nascita di un nuovo partito incentrato sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Io voto Gemini.
2: Voti Gemini, ti piace più? Voti, sono più per Claude io.
1: Tu chi voti, Ciccio?
0: Ma a me va tutto bene, cioè, tanto guarda, posso dire.
1: Beh, ma quest'idea così futuristica di un partito, perché no? Dai, beh, siamo aperti a tutto.
0: Noi
1: no?
0: Siamo aperti a
1: noi siamo aperti, certo.
0: Io voto la Gubbiotti.
1: Tu voti la Gubbiotti, ma
0: sì,
1: c'è.
0: Voto la Gubbiotti, la mandiamo in Parlamento. Quello è lo scopo fondamentale. Noi facciamo i portaborse della Gubbiotti.
3: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Onorevole Gubbiotti, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Dai, siamo pronti ad andare direttamente, non tanto in Parlamento, ma in redazione per tutte le notizie.
5: È stallo diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Gli sforzi dei mediatori del Qatar hanno prodotto scarsi progressi. Nessuna delle due parti è disposta a cedere. Lo riferisce Axios. Donald Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. E il presidente americano firma il decreto e inaugura la superintelligenza. La Casa Bianca ha incontro con i vertici delle Big Tech che hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di sicurezza per l'intelligenza artificiale con 4 livelli di controllo. Eni abbatte i costi dell'energia, sconti in bolletta per luce e gas, prezzi bloccati per 2 anni con un risparmio fino a 200 euro per le famiglie. Enel fa sapere che da aprile la sua offerta è la più bassa del mercato. Arera comunica che nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. E contro il caro carburanti anche Kuwait mette un tetto ai prezzi. E oggi quello del petrolio è in rialzo, Brent a $103. Ustica, oggi udienza preliminare a Roma. L'inchiesta è infinita e senza colpevoli, potrebbe andare ancora avanti. Gianluca Teodori.
6: Speranza o velleità? Ustica da 46 anni è un buco nero e un muro di gomma e la disponibilità della Francia alla collaborazione potrebbe almeno tenere in vita l'inchiesta vicina all'archiviazione fino a 48 ore fa. L'udienza di oggi a Roma dirà se i nuovi elementi che Parigi assicura di aver sempre messo a disposizione possano dare un apporto concreto all'indagine su una strage con tanti attori e 0 colpevoli. La sera del 27 giugno 1980 sul Mar Tirreno è uno scenario di guerra. L'inseguimento all'aereo di Muammar Gheddafi che incrocia verso sud la rotta del volo Bologna-Palermo finendo con il DC-9 Italia dentro ad una specie di triangolo. La porta aerea americana Saratoga a largo nel porto di Napoli, circostanza controversa e mai chiarita, e poi i jet francesi decollati dalla Corsica e poi l'aereo civile che finisce in mare a pezzi con la vita di 81 persone, 82 se si conta il pilota del MiG libico precipitato sulla Sila. Rogatorie internazionali, studi, appelli, perizie attorno ai pezzi del DC-9 ricomposti a pratica di mare e poi portati a Bologna. Quasi mezzo secolo senza una conclusione.
5: Il calcio, Nations League, l'Italia Coverciano prepara la sfida di venerdì con la Francia, contusione ad una coscia per Raspadori che lascia il ritiro. Questa è RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Noi si riparte con i bimbi che vanno a scuola.
1: Si riparte. Allora, amici, la prossima volta la sigla ve la facciamo cantare da un robot. Tanto adesso mi sa che questi sono i protagonisti di tutto. Perché pensate, sapete gli artisti che ci sono per strada, insomma, che si affittano l'angoletto per cantare?
0: Il robot.
1: Bene, c'è il robot Ettore all'Argarbatella di Roma. Lo trovate?
2: Che canta?
1: Sentite
2: Ettore.
1: Che roba.
3: Sì.
1: È lui,
4: Pensavo cantasse il romanesco io, però.
0: Canta anche bene.
4: Che ce frega degli robotti. No.
1: Bravo, vedi, l'audio deve perfezionarlo un po', perché insomma.
4: Come lo pagano, però?
1: Pagano, gli danno la carica.
4: Con la carica.
1: Power bank fa amarezza, direi la parola, vero? Perché no, comunque il soldo dov'è, scusate?
0: Il soldo
1: è l'anima, cioè, dov'è?
0: L'anima.
1: Cioè, scusa.
0: Pensavo l'offerta per lui che cantava.
1: Quello arriverà anche. Allora, amici, ci sono i bambini.
5: Ciao a tutti pazzi.
0: Ciao amore.
5: Mi chiamo Gloria.
0: Sì.
5: Vado sempre a scuola mentre mi ascolto con la mia mamma.
0: Grazie.
5: Mi fate sempre ridere.
6: Ciao RDS, oggi è un giorno pazzo, proprio come voi.
1: Pazzo come voi, anche come voi. Buona scuola.

0: Alle 8.05, tutti pazzi per RDS. Allora, Matteo fa lo scherzo a Davide. Davide ha rilevato un negozio che ripara orologi, bellissimo. Siamo a Bologna, l'orologio. Questo negozio a San Lazzaro del Savena, ok, alle porte di Bologna. E i grandi i clienti di Davide sono ovviamente clienti storici che erano clienti anche dell'altro negozio. E Davide ha una pazienza incredibile perché chiama questo dottore scasselante, sforzolino. Cioè, proprio,
1: per un orologio?
0: Per un orologio a cucù e un pendolo. Ed era tanto gentile il vecchio padrone, il tanto gentile, ma è gentile anche questo, anche il signor Davide. No, vediamo. Davvero? Sì.
2: È gentile?
3: Ciao, tutti pazzi, sono Matteo. Vorrei fare uno scherzo al mio amico Davide, che ha rilevato un negozio di orologi e riceve telefonate dai vecchi clienti. Ed è di una pazienza biblica. Vai, Ciccio, pensaci tu.

0: Sono il dottor Scassalati. Io ero cliente lì di Salazzaro. Ogni due anni mi dava una mano per ricalibrare.
1: Sì,
0: e siccome io ho sia un pendolo che anche un cucù.
1: Sì. Il pendolo è trasportabile.
0: Il pendolo non è trasportabile. Ma lui tutti gli anni mi faceva, dalla vibrazione del pendolo, mi diceva se era calibrato. Io posso fare la stessa cosa anche col cucù.
1: Il cucù nel momento in cui comunque lei
0: perché io ho il tastino dietro per il cucù.
1: Le dicevo, nel momento in cui lei nel cucù non riscontra problematiche, funziona bene.
0: Ecco, vede, mi aveva insegnato a fare
1: se allora. Fondamentalmente il cucù comunque funziona bene.
0: Perché vede, io schiaccio questo tasto.
1: Però
0: se tolgo la mano è praticamente ecco.
1: Sì, quindi
0: allora mi spieghi bene tutto. Ecco, vede, mi è rimasta la mano.
2: Si è castrato.
1: Allora,
2: mi
1: diceva, se scusi, il cucù tiene il tempo e quindi
0: vede cosa succede, che devo tenere il dito sul cucù, ha capito?
1: Ma adesso le sta battendo le varie
0: bravo, batte, ecco, vede. Io non posso stare tutta la giornata, mi scoldito,
1: no,
0: incastrato sulla leva.
1: Lei adesso lo lascia sostanzialmente,
0: ecco, lo lascio, vede.
1: Sì, no, ma lei lo lasci.
0: Aspetta,
1: e vedrà che praticamente
0: un attimo,
1: adesso batte le varie ore.
0: Adesso premo, ok?
1: No,
0: premo, lo tengo.
1: Lei non è che lo dice, nel senso che il cucù le batte fondamentalmente.
0: Allora lo lascio.

0: premi, non, non lo prema le varie
1: batte,
0: ore.
1: Lui batte, senta, è un continuo,
0: dopo,
1: è un continuo, è un continuo. Vede, un continuo.
0: Adesso lei lo sta continuando a premere.
1: Io c'ho il dito, però appena lei però mi ha detto se lo lascio come adesso, ecco, vede.
0: In realtà,
1: se io lo lascio,
0: praticamente...
1: vede?
0: Basta, a meno che no, non si sia praticamente bloccato invece il pulsante.
1: No, ma allora il signore che c'era prima me lo faceva. Io adesso lascio, no?
2: Ecco.
1: Ma io non posso stare tutta la giornata, me lo doveva dire prima, no. Però questa cosa non mi doveva dire lascia, scusi.
0: No, ma lascia nel senso
1: Vedi, l'ha detto lascia.
3: Lasciare,
0: allora, sì, ma infatti, ma
1: non posso tenere tutta la giornata premuto il tasto,
0: certo,
1: scusi.
0: Infatti,
1: ecco.
0: Ma
1: infatti vedi, lascio.
0: Appunto...
1: Ecco, vede. Sto impazzendo perché mi dia una mano, non posso stare tutta la giornata col dito.
0: No, ma certo, ma allora se lei praticamente lascia il
1: io lascio. Vede cosa succede.
0: Perfetto, non lo prema,
1: però vedete che va avanti. Allora mi dica, non lo premo.
0: Sì, ma attenda un attimo.
1: Vede che continua.
0: Allora, provi praticamente a portare la lancetta adesso.
1: Perché okay, l'orario va. Appena io lascio, come adesso, ecco, vedi.
0: Provi praticamente, lasci e provi
1: lascio,
0: a spostare.
1: Ecco, senti che va. Che
0: la
1: va.
0: Lancetta.
1: Va.
0: Sposti praticamente la lancetta dei minuti.
1: Aspetti che premo per far, perché sennò non la sento, capito?
0: Provi a spostare la lancetta dei minuti di 5 minuti.
1: Ma lo lascio?
0: Sì, lasci.
1: Lo lascio.
0: E porti
1: lo lascio.
0: La lancetta praticamente.
1: Vede, okay, vede. Vede.
0: Porti la lancetta.
1: Ma lo sente lei? Lei lo sente? Lo sente.
0: Sì, io lo sento. Lo
1: sente. Lo sente?
2: No, vabbè, ma dove arriviamo, scusa?
3: Oltre.
2: Ancora? No, dai.
1: Tra poco la seconda parte.
4: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio, Rossella e Buzz. Tutti pazzi per RDS. Good morning.

0: Sono le 8:14.
1: Sì. Sì, c'è un cucù. Perché Davide ha un negozio che ripara orologi, l'ha rilevato da poco, e i clienti sono anche clienti anche abbastanza anziani. Il nostro signore c'ha un problema con il cucù, anche perché Davide gli ha detto: lascia il tastino.
2: L'errore è stato lasciare.
1: Ha detto lui.
3: Però immaginate l'inferno se un cucù continua a fare cucù, cucù, cucù.
1: Ma non
3: tutto
1: dà
3: il
1: tanto
3: tempo.
1: Fastidio. Avanti, dai. Lo sente? Lo senti? Io ho lasciato e va. Porta avanti cosa? Senti che va adesso.
4: La lancetta dei minuti, la porti avanti.
1: Ma sto portando, ma vedi, sente, lei lo sente, ma lei non lo sente il cucù.
4: Allora, la porti avanti di 10 minuti.
1: Provi, ma io lascio vede.
4: Ha modo di portarmi il cucù?
1: Se io adesso lascio, vede? Allora facciamo così, io lascio. Ecco.
2: Sempre,
1: non la sento.
4: Faccia così.
1: Mi aiuti?
4: Lascio andare.
1: Però non la sento. Ecco, mi dica cosa devo fare con la lancetta ora.
4: Porti avanti praticamente la lancetta.
1: Parli forte, per favore,
4: d'ora.
1: Che c'ho il cucù, parli forte. Allora.
4: Porti avanti la lancetta dei minuti di un quarto d'ora.
1: Di quanto?
4: Di un quarto d'ora.
1: L'ora? No, il minuto? Poi
4: sì, i minuti.
1: Poi non la sento, parli forte, non la sento. Poi
4: porti avanti la lancetta invece delle ore.
1: Delle ore, però continua a andare. Sì. Allora, prima un quarto d'ora.
4: Provi un'ora.
1: Ma c'è tanto un'ora. Un'ora faccio, vado a continuare a andare.
2: Proviamo un'ora.
1: Due o quante ore?
4: Provi a portare la lancetta avanti delle ore.
1: Non la sento, mi scusi, mi parli, allora. Parli un po' forte perché non la sento.
3: Non la sente, vai.
4: Il cucù, nello
1: il cucù. Lei lo sente il cucù? Lei lo sente il cucù? Ok.
4: Io lo sento il cucù.
1: Il cucù
4: dovrebbe avere
1: il cucù
4: nello
1: lo sente,
4: si
1: sente. Allora, porta avanti.
4: Sì.
1: Ok, ora il cosa devo fare?
4: Allora, il cucù.
1: Ma il cucù lo sente? Sento poco.
4: Allora, il cucù ha uno sportellino con... Io lo sento.
1: Oh, mi dica, la porta avanti quanto? Parli forte, per favore.
4: Allora, gettami. Il cucù ha
1: già sento poco, poi c'è
4: con... Si sposti da di fianco
1: al sposto col cucù, perché io c'ho anche sto fermo anche il pendolo. Allora, vada.
4: Il cucù ha uno sportellino con
1: uno sportellino,
4: la chiusura.
1: Certo, il cucù ha uno sportellino, se lo sente.
4: Perfetto, c'è la chiusura.
1: Anche il pendolo è partito, anche il pendolo è partito. Ecco, vede? Tutte e due.
4: Perfetto. E allora il cucù ha praticamente uno sportellino.
1: Bravo,
4: con la chiusura.
1: Il cucù lei lo sente perché c'ha lo sportellino, mi ha detto di portarlo avanti. Vedi che casino che è successo adesso. Davide, qui è tutti pazzi per RDS. Matteo ti ha fatto uno scherzo, buongiorno. Ma lo sentivi il cucù? Lo sentivi?
4: Ma no, miseria.
1: Parla forte che non ti sento, c'è il cucù. Lo senti?
4: Solo la tua pazienza.
1: Sei un grande, Davide, ti abbracciamo forte.
4: Ciao.
1: Facciamolo insieme, cucù.

0: cucute.
1: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Parliamo un po' di flirt, parliamo di amore, parliamo di tradimento, perché pensate, si può flirtare anche con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro io ci ho un po' provato così per giocare, ma cioè, così per vedere.
1: Non si sbilancia.
0: No, nel senso che ho detto, allora tu da adesso mi devi chiamare amore. E lui
2: non c'è verso.
0: No, amore, non te lo posso dire amore, perché c'è un politicamente corretto,
1: però
0: non lo so.
1: No, perché non c'è.
0: No, esatto. Devo
1: perché
0: fare
1: non prova
0: slash
1: quello
0: qualcosa.
1: Che tu pensavi, certo.
2: No, dipende, ci sono alcune intelligenze artificiali che hanno meno filtri, alcune che ne hanno di più, poi dipende anche dal prompt che metti.
1: Siamo all'intelligenza artificiale.
0: Però dovete sapere che hanno fatto un'indagine su questo, che per il 24% flirtare con l'intelligenza artificiale è tradimento. Pensate
1: vedi,
0: un po', ma
1: nella
0: storia.
1: Generazione Z, cioè quella dei fanciullini, ancora di più, cioè per loro la fedeltà è ancora più chiara.
2: Sì. Allora, partendo da questo, volevamo chiedervi qual è il limite secondo il quale, dopo il quale è già tradimento, cioè basta mettere anche solo un like.
1: Hai bisogno di autorizzazioni? Cioè,
2: io non ho bisogno di niente, però basta anche solo mettere un like? Flirtare senza andare poi al dunque?
1: Solo la testa, solo la mente.
2: Andare
1: solo
2: al dunque senza dire amore?
0: Guarda, a
1: anche
0: me
1: senza
0: anche
1: andare al dunque.
0: Sfiorarsi con uno sguardo.
1: Ho capito, ma anche se non ti vedi.
0: Me. Sì, non fate così con
1: anche
0: la mano.
1: Se, ma anche se non ti vedi, anche se è l'amica immaginaria.
0: No, no. Però per me, perché stiamo parlando dei limiti del tradimento, per me è tradimento sfiorarsi con uno sguardo.
2: Sì, con devi uno col paraocchi, col prosciutto sugli
0: occhi. Per assurdo, quella che poi chiamano quella ginnastica lì, per me andrebbe pure bene.
1: La ginnastica qual è? Il rapporto, cioè
0: quella correttiva, diciamo.
2: Per te va, cioè meglio che uno faccia tutto l'ambaradan che guardi.
0: Sì,
2: senta, guarda, amici, col prosciutto sugli occhi si può fare,
1: ci dicono le bambole gonfiabili, se è tradimento.
0: Chi è? Chi è?
3: Urludone Gabastano.
0: Allora, amici, vogliamo il vostro aiuto. Messaggi vocali, raccontateci qual è il limite, quando è che stanno veramente tradendo le persone per voi, il vostro

0: nostro amore, ok?
1: E si devono per forza vedere, toccare, guardare o solo fantasia?
2: O basta anche solo un cuore su una storia?
0: Per me basta la litata. 38822 38822 sì, litata
1: sul video, su Instagram. Se litate.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Solo con Bibibel hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli Bibibel, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. Bibibel.it. Più veloci, più vicini.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.

0: Se cari amici, parlavamo dei limiti, no? Quando capisci, sì, che è un tradimento per te, oppure perché ognuno ha un po' le sue misure.
1: A volte
0: perché
1: si dice basta il pensiero.
2: Sì, non c'è qualcuno addirittura con l'intelligenza artificiale, pare che sia tradimento, viene giudicato tradimento anche se tenti con l'intelligenza artificiale di avere un rapporto.
1: Fare gli auguri
2: intimo
1: di compleanno, per esempio.
0: Ma no, ma dai, quello è tradimento.
1: Se lo fa la ex?
0: Va bene, ma guarda, in questo momento mi va bene tutto.
2: Sentiamo.
3: Non c'è un limite vero e proprio,
2: allora,
3: ma
2: limite
3: quando si percepisce che l'altro ha un distacco emotivo, un distacco sensoriale nei vostri confronti, già c'è qualcosa che non va.
0: Okay. Giusto, dottoressa, questa mi piace.
2: Certo. Andiamo.
4: Il tradimento parte dalla testa, dal pensiero.
2: Sì.
4: Se già vai, hai una persona accanto e vai a pensare che comunque andresti con un'altra, già lì stai tradendo.
2: Addirittura,
0: anche
2: subito.
0: Il pensiero,
2: a me la fantasia, no, neanche,
0: dai,
2: no.

0: non occorre toccare una persona per tradire, ecco, ci sono persone, ecco, che le guardi soltanto e già gli stai mettendo le mani dappertutto.
1: Ah, sì. È l'alitata che dicevo prima, ha ragione.
2: Non importa.
3: Allora ve lo spiego io che sono romagnolo, sì, cos'è, sì, il tradimento.
4: Allora. Sì.
3: Allora, il tradimento è quando si monta.
4: Ehi!
3: Non c'è altra strada. Tutte quelle cosine là, i cuoricini, le paroline, fanno parte della società, perché siamo una società a cui piace parlare, stare insieme. Siamo una comunità, l'uomo ha bisogno di parlare e stare insieme. Quindi tutte quelle cavolatine lì vanno bene. L'importante è che non si monta. Quando si monta, lì c'è il tradimento.
4: Piacere il verbo. Sì, sì.
1: Quindi per te la posturale è tradimento.
4: Non solo posturale.
1: La posturale.
4: È un po' di più della postura.
5: Ho capito? E quindi è il contorno preliminare, quella roba lì.
4: No, no. Ha detto lui che è romagnolo, che cos'è la cosa?
1: Lei. Amici, però noi abbiamo Gaia, l'esperta.
4: Gaia, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Gaia, che cos'è? Il messaggio di prima.
4: Il romagnolo va a ruba.
6: Il
4: romagnolo va giù per dritto.
1: No,
4: per
1: non
4: per
1: c'è
4: dritto.
1: Scambismo, non andiamo in altri campi.
4: Che cos'è il tradimento, Gaia?
6: A mio parere inizia con i messaggi.
5: Con i messaggi.
6: Quando ci si sente troppo. Quindi tutti i giorni,
4: troppo,
6: tutto il giorno, già lì allarme. Tradimento.
4: Tradimento. Perché devi sentire
1: tutto
4: il giorno?
1: Anche se non è successo, cioè non è successo niente, magari.
6: Anche se non è successo niente, perché il messaggio poi ti porta al caffè.
4: Il caffè è secondo
5: un amico,
4: passo.
5: Un conoscente,
6: sì?
5: No?
6: Amico conoscente con tutti i giorni.
1: L'aperitivo, poi ti porta alla collezione di farfalle.
6: Brava,
1: ho capito. Un filmino ti porta
6: altro. E quando arriva l'altro.
4: Quindi gli step sono messaggi tutti i giorni, caffè e poi c'è altro.
5: Sì, sono giusto.
6: A volte durante il caffè anche. Apro la porta, calcettino, ti mando fuori e la tua roba finisce giù dal balcone.
1: Senti, Gaia, ma ti è mai successo?
6: No. No, grazie al cielo non così tanto. Non siamo mai arrivati a questo punto. Okay.
5: Sei sempre con persone.
6: Il segreto
1: è stare. Come hai fatto a bloccare prima? Cioè, neanche i messaggi.
5: Perché il segreto è stare con persone che non prendono caffè.
4: Che non hanno i messaggi.
1: No, dai, come hai fatto? Scusami.
6: Si parla prima, si affronta e dici: ascolta, A, chiudi tutto immediatamente prima di fare uno step eccessivo. B, puoi prendere la strada della porta.
4: Ho capito.
5: Se lui lo fa e non te ne accorgi?
6: Come te ne accorgi? Il telefono fa ping ping ping ogni
4: Quindi
6: secondo.
4: Tu alla teoria romagnola non sei mai nel senso.
1: Non sei arrivata.
6: Non ci si arriva
4: alla teoria romagnola, ve lo spiego io che sono romagnolo.
1: Gaia la sensitiva, brava!
5: Bene, brava.
1: Ciao tesoro!
4: Grazie.

0: Ragazzi, la verità è che il tradimento non esiste. Il tradimento è un vincolo di possesso medievale che non esiste. Non siamo persone libere che decidono di fare dei tratti di vita insieme e nessuno possiede niente di nessun altro. Ognuno è libero di fare.
1: Anche questo è un terzo polo.
2: Ma nei tratti di vita insieme, nei tratti di vita insieme c'è la filosofia romagnola, perché è quello che c'è prima.
1: Fuori dalla Romagna? No, in Romagna sì.
2: In Romagna sì, si
3: quello
2: può.
3: Quello della Monta.
2: Sì. Badalos!
3: Quello così è la non dico in romagnolo, dalla Monta, così è diverso. Strambiamo che se io vi dico Monta, voi che cosa mi dite? Ditemi tre parole.
1: No, sempre proprio
3: cavallo,
1: questo
3: cavallo,
2: mucca e briglie.
3: Chiodi, esatto, e perché uno sta montando. Bravi. Perché tra poco si gioca dimmi tre parole. Noi vi diciamo una parola e voi dovete trovarci tre parole che riguardano quell'argomento. Ok? Facile, facile.
1: Allora si vince una bella RDS bag, amici, al 38822 al galoppo, prenotatevi.
2: Dai, andiamo, suella.
4: Energia per il tuo sabato sera e dalle 22 a 1
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: Party RDS. A casa o in giro.
5: La festa è sabato dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
6: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scelta? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis.

0: Buongiorno Convenienza.
1: Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili date evento. Il 3 novembre al Lunipol Forum di Assago, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Chioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Pala Sport. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Sono le 8.43, mercoledì 30 settembre, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
3: Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora pressione atmosferica alta. Di conseguenza il tempo è per lo più asciutto ed assolato, salvo della nuvolosità, anche se compatta, sterile, non darà luogo a conseguenti effetti, soprattutto sui rilievi alpini e sulle regioni di nord-ovest. Temperature massime ancora una volta ben oltre le medie del periodo, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, dove si toccano e si superano picchi di 27-28 gradi. Clima più freddino nella notte al primo mattino, soprattutto sulle regioni adriatiche. Dettagli ulteriori sull'app di

0: Dimmi tre parole.
1: Dimmi tre parole.
0: Dimmi tre parole.
2: Dimmi tre parole.
3: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di dimmi tre parole. Vi diciamo delle paroline, voi dovrete trovare tre parole che riguardino quell'argomento.
1: E okay. Si parte con la conoscenza dei nostri concorrenti. Sì. Partiamo abbiamo? Da Dario.
4: Buongiorno Dario.
5: Buongiorno.
4: Di dove sei, caro Dario?
5: Castelvetrano.
4: Castelvetrano. Castelvetrano.
1: E cos'è che fai a Castelvetrano, caro?
5: Lavoro, sono un infermiere.
4: Infermiere.
5: Ho alla notte da un turno.
3: Sì, un bello fresco allora.
1: Hai fatto la notte.
5: Sì, è freschissimo.
4: Ok, perfetto.
1: Però che bello, cioè potevi andare a dormire invece giochi con noi.
3: Ti stiamo
1: bravo.
3: Disturbando?
4: Vedi, ma che bello.
1: Cos'è bello. La tua concorrente sfidante si chiama Marzia. Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Marzia, hai dormito stanotte?
6: Sì, sì, okay. Benissimo.
4: Va bene.
1: Tu che fai?
6: Io faccio la mamma a tempo pieno.
4: La mamma a tempo pieno.
3: Quanti pargoli abbiamo?
6: Tre.
1: Mamma.
3: Ti ricordi tutti i nomi?
6: Sì, sì.
4: Ok.
6: Allora. Ogni tanto li scambiamo, però sì.
4: Ah. Va bene.
1: Si gioca. Partiamo da Dario. Domande per te, eh?
3: Dario, dimmi qualcosa riguardante il mondo dei computer.
5: Mouse, tastiera e schermo.
1: Giusto.
4: Bello.
1: Un punto per te. Ancora Dario. Tre parole francesi.
5: Bonjour, aujourd'hui e Dven.
4: Ah, l'hai già detto.
1: Dven.
4: Beh, va bene, perfetto.
1: Che hai detto?
3: Dlen, come Dlen Dlon.
1: Che era l'ultima? Mica l'ultima? L'ho capita.
4: Vabbè, ma già in Gesui. No.
1: Gesui
4: sono già due parole francesi. No. Ma contesto.
1: Ma tu
4: contesto.
1: L'ultima qual era?
5: Domani volevo essere.
1: Ah, domani.
4: È giusto.
1: Un punto.
4: Senti Dario, dici in onore alla nostra amica Marzia tre cose sull'allattamento.
5: Biberon, tira latte e ciuccio.
4: Bravo.
1: Bravissimo. Tre punti, oh Dario, nonostante abbia fatto la notte.
3: Il ciuccio c'entra con l'allattamento.
1: C'entra no? Sempre.
4: Ciuccio
5: c'entra, dai.
4: Ciao, avanti, buzz.
3: Allora, chi tocca?
1: Marzia.
3: Marzia, dimmi tre cose riguardanti la macchina fotografica.
6: Zoom, fotocamera e rullino.
3: Era fuori dal tempo.
4: Era fuori dal tempo.
1: Ah, va bene, fuori mamma tempo, mia, va che... bene. Allora, andiamo vabbè. Avanti, Marzia, però
4: in
1: non
4: onore
1: ci...
4: a Dario. Ah no, scusami, Rosso, tu.
1: Niente, figurati. Se vai. Dico Marzia palestra.
6: Pesi, tapirulan, step.
1: Brava.
4: In onore a Dario, tre cose che ci sono in un'infermeria.
6: Latte emostatico, siringa o ovatta.
1: Brava,
4: ovatta.
1: E però hai sbagliato la prima, quindi vince Dario, vince l'RDS Bag. Invece okay. Marzia ti arriva un gadget.
3: Comunque un gadget, il nostro affetto.
6: Va bene, grazie.
3: E poi se vuoi, stiamo provando i nuovi scaldabuzz per questo inverno, possiamo mandarti una versione beta e tu puoi fare da tester e poi ci dici se ci sono dei bug.
6: Ok, va benissimo.
4: Va bene.
1: Ciao ragazzi.
4: Grazie, ciao.
6: Arrivederci.

0: 58, amici, è arrivato il momento di andare subito a sentire le notizie.
1: E andiamo,
2: sì,
1: forza.
2: Andiamo alle notizie e poi torniamo.
1: Vi preparo ora io una cosa buona, un bel caffè, va
0: grazie,
1: bene?
0: Grazie, okay. Gentilissimo.
2: Va bene, grazie.
3: E 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
3: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
3: Funziona?
4: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
2: Ed eccoci in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno, cara Paola.
5: Ben trovato.
2: Anche noi siamo contenti di sentire le notizie. Grazie.
5: Notizia dell'ultima ora, il volo Fly Dubai, partito da Dubai diretto a Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo, ha trasmesso un segnale di soccorso indicando un tentativo di dirottamento. L'aereo è stato deviato verso l'Arabia Saudita, chiuso l'aeroporto di Ben Gurion, non ci sono altre comunicazioni. Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, ci sono vittime e feriti in Polonia, chiusi gli aeroporti per attività militari, le forze armate annunciano che i sistemi di difesa aerea e terrestri sono posti in stato di prontezza operativa. La Russia ha comunicato che difenderà Kaliningrad con tutto il suo arsenale. Chatbot cinesi rivelano come fabbricare armi biologiche. L'azienda Moonshot, sviluppatrice di sistemi di intelligenza artificiale, ha avviato un'indagine interna. Alcuni ricercatori sono riusciti a convincere i popolari modelli chimici a rivelare loro come fabbricare armi biologiche ed eseguire omicidi. In pratica, l'intelligenza artificiale ha ignorato i limiti imposti dai programmatori. E Donald Trump firma il decreto e inaugura la superintelligenza. La Casa Bianca incontra i vertici delle Big Tech che hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di sicurezza per l'intelligenza artificiale con 4 livelli di controllo. Italia e Repubblica Ceca ha firmato un piano di azione comune, l'annuncio a Praga nella conferenza stampa congiunta tra Giorgia Meloni e il premier Babiš sul tavolo energia e difesa, il presidente del Consiglio.
6: A partire da uno scenario che, come sapete, ci accomuna particolarmente nelle ultime settimane, che è quello del nucleare di nuova generazione. Praga investe sullo sviluppo dei piccoli reattori modulari, l'Italia, come sapete, ha appena ripreso il cammino che aveva interrotto diversi decenni fa. Penso che questo sia un ambito sul quale insieme possiamo lavorare molto bene.
5: Lo sport con Cristiano Di Cosimo.
7: La nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano in vista della sfida di Nations League dopodomani a Parigi contro la Francia. Ma il gruppo perde anche Raspadori, l'attaccante dell'Atalanta lascia il ritiro per un colpo ad una coscia rimediato nella gara vinta in Turchia. Serie A, Alberto Gilardino, nuovo allenatore del Parma. Calcio Women arriva alla Champions dopo il debutto in campionato che ha visto le vittorie di Roma, Juventus e Inter. Giallorosse oggi contro il Barcellona, la Juve in Svezia in casa dell'Aken, l'Inter domani in trasferta contro l'Austria-Vienna dopo il 2-0 della prima di campionato alla Fiorentina che ha convinto il tecnico Davide Sassarini ai microfoni di Inter TV.
8: Ho la sensazione di avere una squadra fuori. Non gli abbiamo concesso praticamente niente nel palleggio, non le abbiamo pressata bene, abbiamo fatto pari da noi.
7: Questa è RDS.

0: 19.03, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, la terza ora.
1: Terza ora e c'è una polemica che non finisce più.
2: Su che cosa?
1: Perché Vanna Marchi e Stefania Nobile, ancora, sua figlia, sono state premiate nella sala della Protomoteca in Campidoglio.
2: Okay. Campidoglio?

0: pensate, premio internazionale della cultura. Sì, sono state premiate lì, quindi c'è una polemica che non finisce più. Sì, per il libro della Stefania Nobile, Vendere cara la pelle, e della mamma Vanna, che ha scritto La verità è che io cucino così, cioè senza pesare niente. Non lo so, però Vanna ha capito l'antifona, che insomma c'era polemica, e ha fatto lei proprio un post, ha dichiarato questo, sentite.
1: Devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Sì. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo,
0: ha
1: una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata, grazie!
0: Ecco, vedi,
2: aspettiamo
0: capacità. Donascimento.
3: Sì, se torna,
0: No, guarda.
2: Che si dà la pittura.
0: Premio commercialista dell'anno per le fatture, guarda. Sì.

0: nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
1: E oggi, cari amici, siamo qui con Luca Mazzucchelli a parlare di un problema importante, sì, che tra l'altro mi riguarda, ma credo che riguardi un po' tutti.
2: Have a nice day, ma have a nice night.
1: Parliamo di quando la notte devi stai lì a rimuginare cose perché non c'hai una decisione da prendere.
3: Mamma mia, che fatica, che ti consuma tutte le energie, sì, e poi alla fine decidi anche peggio, Ross, o no? Perché
1: certo,
3: pure di pensare, ti esce fumo dalle orecchie.

0: mattina. Che guarda, possiamo riassumere in tre semplici step. Il primo è, allora, la prima tipologia di decisioni sono le decisioni che lui chiama porte a doppio senso.
1: Ok.
0: Cioè sono quelle decisioni irreversibili che se tu prendi, poi puoi sempre decidere di tornare indietro. Okay. Ad esempio, cambiare tragitto per andare al lavoro. Cioè è reversibile, è inutile che ti ci metti tanto a pensare. Prova, certo, e poi vedi. Oppure tagliare i capelli, cambiare marca di caffè.
1: Prima o poi ricresco.
2: Ma fossero questi i problemi, Luca, scusa.
0: Allora, in questi casi devi decidere subito, okay, e poi in caso aggiusti il tiro.
1: Esatto.
0: Esattamente. So. Altrimenti la seconda tipologia di decisione, sì, sono le porte a senso unico.
1: Lì.
0: Quindi qui le porte a senso unico è diverso, perché sono quelle più difficili da annullare la decisione una volta che tu hai preso. Qui in questi casi lui ti dice, e qui sì che ha senso rallentare, sì, punto primo, o confrontarti con qualcuno, certo, più esperto di te o che ha più esperienza in quel settore, oppure lavorare per raccogliere info e poi decidere.
1: Arrivare alla decisione.
0: Esattamente, esattamente. Quindi allora, questa differenza è molto importante e sottovalutata. Infatti il terzo punto che voglio dire, sì, è non devi invertire le cose, perché spesso noi ci comportiamo, okay, guarda, per dire, una decisione irreversibile è sposarsi o cambiare lavoro, decidere di fare un figlio,
2: no.
0: Decidere di fare un figlio è questo, bisogna capire,
2: irreversibile, certo,
0: però ecco, le persone solitamente attraversano le porte a senso unico con la leggerezza di invece
3: quelle sono sliding doors.
0: Sì, quello che succede è che noi magari agonizziamo per giorni o settimane sull'iscrizione a un corso che invece potremmo benissimo, sì, poi, certo, decidere di disdire, mentre invece cambiamo lavoro o iniziamo una relazione sentimentale con una leggerezza
1: fosse, esatto, certo.
2: Quindi parola d'ordine, leggerezza.
0: Bravissima, no, vedo che hai capito, no, tutto, no? Qua mi radiano dall'ordine se dici che sei una mia paziente radiofonica, Ross, però
2: Grazie Luca Mazzucchelli.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: benissimo, ciao.

0: Alle 9.17, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Adesso apriamo i nostri telefoni al 388-22-38822 perché vi coinvolgiamo con un'idea, con una notizia bella che arriva
1: bella,
0: da New York.
1: Arriva da New York, precisamente dal sindaco, sì, da Zoran Mamdani, che ha detto che regalerà ai cittadini, sì, 70.000 biglietti all'anno per diciamo assistere agli spettacoli al Metropolitan di New York.
2: È una cosa, certo, bella.
1: È una cosa bella. Ma insomma, li metterà lì 70.000, insomma, uno ha, insomma, può capitare che poi ti dia una mano, no, per famiglia, e incentivare, certo, la gente ad andare al cinema, al teatro.
2: Sta facendo un sacco di cose.
1: E allora invece mettetevi nella vostra città, sì, no? E dite, ma che cosa potrei chiedere al mio sindaco?
0: Siamo a posto, cioè, così, grazie.
1: A
0: siamo
1: posto.
0: A postissimo. A posto, grazie.
2: Cioè, mandateci proprio i messaggi.
0: Fatto tutto, posto.
2: Al 38822, 38822 della vostra città. Io abito a Sassari, io abito
0: vorrei
2: a Ferrara,
0: che il mio sindaco,
2: vorrei la mia città che il sindaco facesse questa cosa. Cosa specifica?
0: Nella mia città nativa hanno fatto questa splendida piazza dedicata a Igor Protti e sono felicissimo davanti allo stadio. Bravo.
1: Bene, bravo, bravo.
0: Bravo, bravo Luca Salvetti.
1: Non lo so,
0: bravo.
1: A Roma per le buche, che cosa possiamo chiedere?
0: Unirle, magari unirle con un disegno.
1: Giusto, oppure si può fare uno slalom e cercare.

0: certo.
1: fare proprio tutte le strisce
0: dei
1: per
0: tempi,
1: terra che seguono certo. gli slam. Non so, richieste anche strane vogliamo chiedere.
2: Quello che volete, amici, 38822 38822, la richiesta al vostro sindaco per la vostra città con dei messaggi vocali.
3: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
4: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
11: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
13: Più Coop Voce.
14: Luce. Gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
16: Quando Maurizio Crozza torna...
17: È tutto pronto?
16: Si sente.
17: Vado subito al punto.
18: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: E non lo so.
19: E come non lo sa?
17: Hai capito?
19: Veramente no. No, no.
10: Provo il microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
17: Ma che... Ci siamo capiti.
18: No. Grazie a tutti,
9: no,
18: davvero.
9: No.
18: Grazie,
9: no.
18: Graziella, e grazie...
19: No, presidente.
18: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: RDS, cari amici, allora vi abbiamo chiesto di fare una domanda al vostro sindaco, perché è un desiderio, insomma, che magari il sindaco vi possa poi esaudire.
1: Perché a New York il sindaco ha dato dei 70.000 biglietti per andare al Metropolitan.
2: Cazzo, esatto, vi abbiamo chiesto cosa vorreste chiedere al vostro sindaco e al netto di dimettiti sono arrivati altri messaggi. Esatto.
1: Ce ne sono alcuni.
0: Ce ne sono tanti dimettiti, sì.
3: Buongiorno, io abito a Porcari, in provincia di Lucca, e mi piacerebbe che il nostro sindaco si occupasse più del verde del nostro paese, piantasse molti più alberi, decorasse molto di più le rotonde, in modo da avere un ambiente felice, sano e soprattutto con molto più verde che manca, invece di campi e campi piatti e zero alberi ovunque. Verde e parchi.
0: Verde e parchi, perfetto.
4: Ciao a tutti pazzi, io sono Giuditta e vivo a Milano. E al mio sindaco vorrei chiedere di mettere il mare, ti prego.
1: Che mi sembra una cosa fattibile,
0: Come fai? Cioè,
2: cocchiere nato,
1: fattibilissima, certo. Vedi il mare tutto avanti.
0: Bello.
1: Certo.
5: Buongiorno a tutti i pazzi, io sono di Viareggio, ma accontenterei se iniziassero a tagliare l'erba e a pulire le strade anche nei quartieri, non solo in centro.
1: Non solo in centro.
0: Che tra l'altro sai che non lo puoi fare, se a te ti viene come cittadino privato, non lo puoi fare perché ti arrestano, o comunque ti fanno una multa. Non puoi.
1: Cioè non è che puoi uscire
0: Però almeno magari puoi fare un bel lavoro, ma non lo puoi fare.
6: Buongiorno ragazzi, mi chiamo Luciano e abito a Casalgerola, in provincia di Pavia. Quello che vorrei chiedere al nostro sindaco se fosse possibile ampliare i loculi nel cimitero della frazione di Roma.
0: Ha ragione.
6: Perché poi alla fine tutti lì andiamo. Grazie.
0: Di fare un ambiente più accogliente.
2: Si porta avanti, diciamo.
1: Come abbiamo avuto case piccole, in un futuro potremmo avere loculi più grossi.
0: Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno Claudia.
7: Buongiorno.
1: Di dove sei?
7: Da Terni.
1: Da Terni, cosa chiediamo al sindaco?
7: Allora, il mio sindaco, il signor Bandecchi, io penso sia abbastanza...
0: Lo conosciamo,
7: Sì. Io chiederei un corso di guida gratuito per i cittadini perché hanno dimenticato le regole del codice stradale.
2: Quelle fondamentali, dici? E sono un po' casual
1: Una scuola guida gratuita. Beh, insomma, c'è un'università con tante facoltà dentro, per cui potrebbe
0: perché
1: farlo.
0: Hai avuto esperienze un po' negative in questo periodo?
7: Sì, sono molto sportivi nella guida. 40 anni di rotonde non sanno come funzionano ancora.
2: Beh, le rotonde si saltano col trampolino,
1: si dice
2: così,
1: insomma, essere sportivi nella guida.
0: Lo sai cosa mi manda in bestia? E non fermarsi per far attraversare i pedoni, per esempio. Quella mi manda in
2: guida,
0: bestia. Io mi fermo da 200 metri prima.
2: Ma se sorpassi a destra in curva con rosso,
0: quando vado di fretta,
1: quelli che arrivano all'incrocio vengono avanti. Da motociclisti, ma quella era una roba.
0: Mettiti bene che non ti sentiamo, Claudia.
2: Accelera forte,
0: ecco, e Claudia, chiedi anche un G di più.
1: Un
0: 5G.
2: 6G.
0: Ok. Ciao Claudia.
1: Ciao.
8: Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già. Tutti pazzi per RDS.

0: 9.38 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di cercare di vincere l'ultimo RDS Bag della mattinata con la sfida dell'anno.
1: Ma che bello, sentiremo una clip con tutti gli episodi di quell'anno, gli avvenimenti più importanti, e quindi potremo ricondurre il tutto a quell'anno.
2: E certo, il mashupone lo dovete ascoltare bene, bene, ma fino alla fine, perché quando ci sarà il gong vi potete prenotare col vostro nome e sarete poi voi a darci la risposta.
0: Chissà cosa vi

0: porterà, chissà cosa vi condurrà alla vittoria, magari vi ricorderete di un
1: spero
0: anno in particolare.
1: Spero non ci siano delle notizie sportive, perché e in genere no, quelle vi illuminano. Eh no, dobbiamo renderlo difficile il gioco, sennò che
2: vediamo,
1: gusto
2: vediamo.
1: C'è? Vediamo. Allora, voi intanto prenotatevi al 388-22-388-22, tra poco si gioca la sfida dell'anno.
3: Guardaci, ascoltaci
4: anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile
4: di RDS Social TV.
5: Di RDS Social TV.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Sciappone per voi con un bellissimo anno.
1: Sì, con richiesta ufficiale bellissimo. Di non mettere eventi sportivi e non ci sono, almeno da quello che
2: sono,
1: vediamo.
2: Da quelli che vediamo non
1: noi
2: ci sono. Però
1: è tutta cultura, chissà. È tutto.
2: Vabbè. Abbiamo i nostri concorrenti intanto pronti, partiamo da Jonas. Buongiorno,
1: buongiorno Jonas.
2: Jonas.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Sono... Jonas è il nome, la marca, che cos'è Jonas?
0: Sei uno dei brothers? Eh? Dei Jonas Brothers?
3: Sì, esatto, mi fanno sempre questa battuta qua,
1: che bello.
3: Essere dei brothers.
2: Okay. Quindi è banale, Buzz.
0: Sì, sì, sì, certo, io solo quello.
3: Che emozione, ragazzi, sono.
2: Ma stai tranquillo.
1: Ci ascolti da anni, siamo contenti. Grazie, Jonas. Di dove sei, Jonas?
3: Io chiamo dalla provincia di Padova, precisamente okay. Da Saonara.
2: Okay.
1: Ok, grazie.
2: Te la vedrai con Aldo. Aldo, buongiorno.
4: Buongiorno Rossella, buongiorno Ciccio, buongiorno Baldo.
1: Buongiorno caro Aldo. E di dove sei, Aldo?
4: Io sono dalla provincia di Savona, sono di Valleggia in particolare.
1: Di Valleggia, quindi Valleggia. Sul Monticelli là sopra?
4: Appena a 3 chilometri dal mare siamo, dalla Dora Ligure.
0: Sei appena terrazzato, diciamo così.
4: Sì, esatto.
1: Sì. E lì si mangia bene.
2: Ragazzi, possiamo iniziare? Che ne dite?
1: Dai.
2: Allora, sì. Sentitelo fino alla fine tutto il mashupone, eh? E
0: dopo
2: poi ci direte l'anno.
0: Dopo il gong potrete prenotarvi
1: col vostro nome.
4: Ok.
5: La NASA lancia la missione Artemis 1 e il telescopio James Webb invia le prime immagini dettagliate dell'universo.
6: Con tutto il rispetto, signore, non sono un insegnante. Non vorrei creare aspettative.
7: Buongiorno aviatori. È il capitano che vi parla.
8: OpenAI lancia ChatGPT dando il via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale.
3: Aldo!
1: Okay,
2: Aldo! Ci dicono Aldo, si è prenotato prima, dici okay. Aldo?
1: Allora.
4: 2022.
1: Bah, beccato. E da dove sei? Da dove hai fatto il tuo processo di risalita?
4: Da Artemis 1.
1: Ah, subito, Artemis 1.
0: Sei appassionato?
2: Ma c'erano anche altre cose.
4: Un pochetto, sì.
2: Sapevo
4: che era una cosa recente.
2: Però sì. Siccome Jonas si era prenotato, te invece cosa avresti detto, Jonas?
4: Io da Harry Styles mi ricordo la canzone di quell'estate là.
1: Quindi anche lui 2022, è stato proprio... Sì. Uno sprint.
0: Va bene, okay. Allora Aldo vince una bella RDS bag del 2022.
2: Sì, sì.
0: Jonas invece va un gadget.
1: Ok.
4: Va bene, grazie.
2: Ciao,
4: bene, grazie ragazzi. Ciao Jonas.
1: Abbraccio
4: ciao,
1: forte.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Che sportività, signori.
9: Uffa, è già ora di alzarsi. Però per fortuna ci sono rotte.

0: 9.55, amici, tutti pazzi per RDS. Volge al termine la puntata di oggi, ma è già arrivato Sergio Frisci.
1: Buongiorno Sergio.
2: A Milano.
3: Buongiorno, sono a Milano.
4: Cos'è che hai fatto ieri sera?
5: Ma abbiamo fatto una trasmissione comica, ci siamo divertiti con un gruppo di amici carini.
4: Senti, ma oggi sai gli argomenti, hai studiato tutta la notte, no?
5: Sì, assolutamente.
4: Dai!
2: Vai Sergio, allora a te la parola per una ventina di secondi.
5: Allora, possiamo dire sicuramente saranno 2 ore, dalle 10:30.
0: Sicuro?
5: Siamo in due, c'è cioè Anna Bettinelli.
0: Tutto due, c'è serie di regia.
5: Sì. E basta.
2: Beh, direi esaustiva come spiegazione, come introduzione agli argomenti.
4: Sì, vabbè. Dai, allora salutiamoci. Grazie. Tanto non lo sai, non hai neanche visto il telefono. Se ti è arrivato un messaggio o qualcosa.
5: Allora, aspetta, c'è un messaggio. Non è di Anna, è di Cavoto che dice: mi raccomando, è mio cugino. Questa è un'altra cosa.
4: Ma che c'entra? Che ne se ne frega?
5: Cose mie, niente.
4: Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia, grazie ad Andrea che è stato con noi. Andrea è una new entry.
2: Grazie Andrea.
5: Molto bene.
4: Ciao amici.
2: Baci a tutti, ciao.
6: Tutti pazzi per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Paola Gubbiotti, buongiorno.
8: Sono pronta.
2: Anche noi per le notizie, poi ci sarà Mentane, quindi Anna e Sergio.
8: Nessun dirottamento, ma una lite tra il pilota russo e il copilota ucraino ha fatto scattare l'allarme su un volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, deviato sull'aeroporto saudita di Tabuk. Il caso Regeni, interviene Giorgia Meloni, vogliamo verità e giustizia, ma chiudere i canali con il Cairo ci allontana dall'obiettivo, afferma il Presidente del Consiglio. La difesa dei 3 agenti segreti egiziani condannati per il sequestro del ricercatore faranno appello. Il Ministro degli Esteri Tajani pronto a riferire in Parlamento.
9: Proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato. Vale più l'azione diplomatica che il clamore, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale: scoprire chi sono gli assassini di Regeni.
8: Aprono positive le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,5%, apre in calo a 98 punti lo spread tra BTP e Bund, in netto ribasso il gas a 72 euro al megawattora. Approfondimenti su agi.it. Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
10: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Continua a dominare la scena in Italia, ma anche in tutto il mondo, la questione energetica. Perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti, e soprattutto chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso, e il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma C'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: È mercoledì 30 settembre 2026, le 10 punto, buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è una Rosa Nero Annuzza Pettinelli.
3: Sono solo rosa, non c'è niente di nero, tuo colore
5: rosa nero. In onore del Palermo. Senti, com'è andato col mio sostituto? Bene.
3: Il tuo sostituto è sempre molto carino, molto gentile, attento, carino. Esattamente il contrario di te.
5: Molto carino.
3: Però poi torni tu e io sono comunque
5: le
3: contenta.
5: Ferie sono finite, visto che ieri l'hai definito le ferie da Sergio Frisci.
3: Certo, la vacanza da Sergio
5: Frisci. Esatto,
3: Frisci.
5: Si riparte.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi
11: e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo.

0: Ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia insieme ad Anna Pettinelli. Oh, ma vai.
2: Abbiamo fatto un featuring.
1: Era lui a chiudere l'appuntamento con la sequenza fixata alle 10:15 di questo mercoledì 30 settembre su RDS.
2: Oh. Ma com'è che sei così gasato? Cosa hai fatto ieri a Milano?
1: Abbiamo fatto questo programma carino, molto carino.
2: E come si chiama il suo programma?
1: Comedy Match.
2: Ah, Comedy Match.
1: Andrà sul 9 presto, insomma, molto divertente, insieme a un gruppo di amici. Ti salutano le mie truccatrici e parrucchiere che ti seguono sempre.
2: Grazie.
1: Con grande affetto.
2: Beh, hai altre persone che mi salutano? No.
1: Sai chi ti saluta?
2: No. Caro Sergio, SVG ha fatto, parliamo sì. di contenuti un po' migliori, grazie. SVG ha fatto una bellissima inchiesta in Italia per capire quali sono gli animali domestici più diffusi. Sono rimasta a bocca aperta quando ho visto i risultati.
1: Vabbè, uno è il Severini, sicuramente.
2: No, il Severini è un unico. Il Severini, mi dispiace, non è un animale da compagnia. Poi, tra l'altro, figurati, è una persona meno indicata. Va bene, Riccardo, grazie. SVG, tutto sugli animali domestici.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Solo con BBBell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BBBell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Tra poco, cani, gatti, criceti, topoloni.
1: Bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau

0: voce straordinaria, bellissima. Man and Nido, Olivia Dean, alle 10:25 di questo mercoledì con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Quanti italiani siamo? Circa, una sessantina di milioni scarsi. Sì. Ma tantissimi sono gli animali domestici. Gli italiani hanno quasi tutti uno a testa un animale. Buongiorno Riccardo Grassi di SVG.
0: Buongiorno Ricky. Bentornato. Bentrovato.
1: Ma siamo buongiorno pieni di animali a casa, Riccardo?
2: Sì, allora, considerando tutti gli animali, sì, si stima che ci siano quasi 54 milioni di animali domestici nelle nostre case. Ma probabilmente una stima per difetto, perché poi a questi si assommano, soprattutto nelle campagne, tutti quegli animali semidomestici, certo, quei gatti che girano e che sono in qualche modo
0: di casa. Sì, sì, sì.
1: Vabbè, adesso l'asinello nella vecchia fattoria insomma, è considerato un animale domestico. Non l'avete annoverato in questo numero, giusto Riccardo?
2: No, non è qua, però considerate che abbiamo circa 20 milioni tra cani e gatti.
1: 20 milioni di cani e gatti, ma sono più i cani o sono più i gatti?
2: Sono un po' di più i gatti, circa 11 milioni,
0: sì,
2: e un po' più di 9 milioni di cani.
1: Secondo te perché sono più gatti? Perché il gatto è più facile da mantenere, non lo devi portare fuori.
0: Più indipendente forse, no?
2: È più facile, più indipendente, più autonomo, sì, appunto, sì. Soprattutto se uno ha una casa in campagna, il gatto è totalmente autonomo. Il cane ha bisogno di molta più cura, molta più attenzione.
0: Certo.
1: Quindi vabbè, ma non sono nei cani né i gatti gli animali più presenti in Italia, giusto Riccardo?
2: No, gli animali più presenti in Italia sono i pesci. Anche qua per un motivo molto semplice, perché chi ha un acquario mediamente ha 10, 15, 20 pesci in una volta sola, quindi c'è una concentrazione, diciamo, di pesci molto, molto elevata. Sì. Considerate che noi abbiamo circa tra chi possiede i vari animali, chi possiede pesci in media ne ha 17, chi ha gatti 1,5, cani 1,2, quindi chi ha pesci ne porta tanti, per quello che
1: Beh,
2: così
1: certo, in un acquario ci metti più pesci, ma adesso poi con questi acquari moderni si autopuliscono, la distribuzione del mangime è automatica, quindi insomma...
0: Negli anni 80 andava di moda per esempio il cardellino, le cose, gli uccellini, invece non ce n'è più a quanto pare.
2: Allora, sono molto meno, considerate che nel 29% delle famiglie italiane c'è un cane, nel 27% delle famiglie italiane c'è un gatto e solo nel 5% delle famiglie c'è un uccellino.
0: Hai capito?
1: Sì, io devo dire gabbie con uccellini. Ma diceva giustamente Sergio, forse è un retaggio del passato possedere un volatile. Io ricordo quegli uccelli che ripetevano le parole, sì, insomma, sì, c'è stato un momento di moda, quindi poi sono rimasti invece cani e gatti.
0: Ai tempi di Portobello, diciamo.
1: Sì, il famoso pappagallo Portobello. Senti, quanto pesa nell'economia italiana avere un animale? Cioè, un animale costa, no? ha dei costi proprio vivi, no?
2: Un animale costa perché se una volta all'animale si davano gli avanzi, adesso si è imparato che un animale va curato e quindi costa il cibo, ma costa non solo il cibo e gli alimenti, costa anche le cure. Portare un cane o un gatto dal veterinario, se ha qualcosa, ha dei costi davvero molto significativi.

0: cattivi.
1: Non solo quello, i
0: Anche.
1: cani devono essere poi vaccinati, non devi tenere.
0: Esattamente.
1: Sì, insomma.
2: Cioè, è sempre più inserito nella
0: Vaccinati.
2: vita quotidiana, insomma, dei padroni, no? Cioè, fa parte della famiglia. A proposito di questo, per esempio, Annuzza si porta sempre Nora Jones
1: Sì,
2: sul posto di
1: è qui
2: lavoro, no?
1: dietro me, sempre.
2: È con noi, è
1: perché
2: sempre con
1: grazie a
2: noi.
1: Dio RDS è un'azienda pet friendly e
2: Sì.
1: quindi uno può portare qui il cane.
2: Non credo che dovunque si possa fare, no? Questa cosa.
0: No, solo il 20% dei possessori di cani
2: Sì.
0: dice che può portarli in ufficio
2: Ah.
0: e c'è un 41% che li vorrebbe portare ma non gli è concesso.
2: Ok.
1: Vedi?
2: Vedi.
1: Sì, ma guarda, io ti devo
2: Siamo
1: dire.
2: fortunati noi qui.
1: Sì, noi siamo fortunati, un'azienda pet friendly, poi abbiamo un bellissimo giardino, quindi è normale, i cani qui stanno benissimo. Però effettivamente in tanti posti ancora ci facciamo l'idea che il cane sia sporco, che sia portatore di malattie, insomma, che è una grande panzana, perché ci giocano i bambini piccolissimi, quindi evidentemente non è così. Ma è più secondo me, secondo te, secondo la ricerca che avete fatto, a parte la volontà di chi possiede un animale, anche se possedere non è un verbo che mi piace tanto, insomma, chi convive con un animale lo porterebbe, c'è questo modo di vedere le aziende, dice sì, adesso i cani possono distrarre. Qual è secondo te il principale motivo per cui questi animali non possono essere portati in aziende?
0: I motivi sono un po' tanti, un po' che c'è un'insofferenza generale delle persone verso chiunque, verso i bambini e quindi anche verso gli animali. Per cui se uno scritto un cane si mette ad abbaiare, qualcuno che si lamenta c'è
2: C'è più
0: immediatamente.
2: intolleranza, sì, è vero.
0: C'è un po' di intolleranza generale che tocca gli umani, figuratevi se non tocca anche gli animali.
1: Senti, si parlava della riduzione dell'IVA sul cibo degli animali. A che punto è? Sarebbe fantastico per tutti, perché veramente un animale è un costo.
0: Allora, questa è una cosa che è molto richiesta. Considera che 2/3 di chi ha un animale, 2/3 degli italiani ritiene che sia giusto ridurre l'IVA al 10% sul cibo degli animali. Quindi questo è sicuramente diffuso. Tra chi ha animali da compagnia si arriva ovviamente oltre l'80%, ma questo anche perché, come dicevamo prima, c'è un costo rilevante
2: Certo.
0: nella gestione di un animale. Una volta c'era anche molta più inconsapevolezza e quindi gli si dava da mangiare quello che si faceva. Oggi si è capito che non puoi dargli da mangiare la pasta piuttosto che gli avanzi della carne perché non gli fanno bene
1: No, no,
0: e quindi
1: oddio,
0: dà
1: mio cane
0: problemi.
1: mangerebbe volentieri un avanzo di carbonara, ma poi sta
2: Sì.
1: male 3 giorni e devo pulire casa, quindi proprio non si
2: Anche se
1: può.
2: sono come figli, cioè fanno parte della famiglia, quindi vanno gestiti esattamente anche a livello di spesa, sono come figli. Ecco, tranne il diario dei me contro te, il resto diciamo li tratti uguali.
1: Senti, in chiusura, Sergio, probabilmente non
2: Sì.
1: avete fatto una stima. Sono più gli uomini o le donne a possedere animali? C'è questa voce?
0: Guarda, sono soprattutto le coppie con figli,
1: Le coppie con figli.
0: perché comunque gli animali sono considerati una compagnia educativa ed educante anche per i bambini.
2: Bello.
1: Guarda, in chiusura, Riccardo, usiamo questa vostra bella ricerca dicendo che i canili e i gattini sono pieni di
2: Sì,
1: animali che hanno
2: sì,
1: bisogno di
2: sì.
1: una casa.
2: Fatevi un regalo, non lo
1: Esatto.
2: fate a loro, lo fate a voi stessi, alla vostra famiglia. Andate a prendere i canuzzi che sono lì ad aspettarvi e vi danno amore infinito e incondizionato.
1: Grazie a Riccardo Grassi e a tutta SVG, buon lavoro
2: Ciao
1: ragazzi,
2: Ricky,
1: ci
2: buon
1: sentiamo
2: lavoro!
1: prossimamente.
2: Ciao!
1: Ciao. Selezioniamo le migliori novità
3: Per trasformarle in grandi successi. New
1: music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
2: Sfera e basta!

0: lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capì. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo.

0: fatti che sono le 10:40.
1: Sì, vabbè.
0: Cioè, però sembra un ragazzino di 18 anni in discoteca e ne hai compiuti 50. Sono
2: levategli il vino.
0: Ecco, levategli il vino.
1: C'era il famoso claim, tra l'altro sbagliato italiano, che faceva arrabbiare la professoressa di italiano, che era ovunque tu sei Sergio Frisce DJ, no? Che poi quando ha saputo che io ho venduto la cassetta mixata a suo figlio, ma pure cazziato, mi ha detto sei pure ignorante perché ovunque tu sia. Io ho detto sì, professoressa, ma ovunque tu sia, Sergio Frisce DJ non significa un cazzo.
0: Cioè, ecco,
1: alla fine
0: va bene. Sergio, sì. Io non so se tu alzi la media, ma sì, c'è un dato preoccupante che riguarda gli europei e in particolar modo gli italiani.
1: Che sta succedendo?
0: E adesso ve lo raccontiamo, ma fermi lì.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: per riempire la tua casa di musica.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata,

0: collagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata.
1: Moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
2: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.ch.
0: Liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Codalì. In farmacia e su codalì.com fino a esaurimento scorte.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora.

0: bici, sul divano,
1: mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.

0: 10:51 di questo mercoledì 30 settembre su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi qui. Buongiorno.
1: Qua.
0: Buongiorno,
1: l'abbiamo già detto. Adesso sì. Abbiamo una cosa molto importante da dire. Sì. Qual è, Sergio?
0: Allora, i dati sociologici ed epidemiologici confermano che gli italiani, in linea con il resto dei paesi occidentali, fanno meno sesso rispetto a 10 anni fa. E questa cosa è gravissima, si chiama recessione sessuale.
1: Ma allora, perché è gravissima?
0: Perché è gravissima. I principali fattori alla base di questo calo e le relative differenze tra i gruppi anagrafici delineano chiaramente qual è la situazione. I giovani, la generazione Z, il calo più marcato.
1: La generazione Z 18-25, per capirci.
0: Esatto, a differenza delle generazioni precedenti, alla stessa età, i giovani della generazione Z 18-25 registrano un drastico calo nella frequenza dei rapporti. In attività sessuale, il 25% dei giovani dichiara di non aver avuto rapporti nell'ultimo anno. Ma siete pazzi. Primo rapporto proposto, l'età media del primo rapporto completo si è alzata di oltre un anno rispetto al decennio scorso. Aumento dell'ansia da prestazione, stanchezza digitale, l'accesso costante a pornografia online, social media, l'ansia da confronto creano aspettative irreali, scoraggiano l'interazione reale. Il calo non riguarda solo i singoli giovanissimi, ma si estende alle coppie conviventi e sposate. La frequenza media dei rapporti tra coppie stabili è scesa a una volta a settimana, circa 50-54 volte l'anno, con un crollo progressivo dopo i primi anni di relazione. In aumento il fenomeno delle convivenze o matrimoni bianchi, cioè coppie che vivono insieme senza attività sessuali, con la frequenza inferiore a 10 volte l'anno. Ma che amarezza!
1: Ma per allora,
0: che amarezza.
1: Ma noi dobbiamo essere asettici quando escono questi rapporti, non è che possiamo dare la
0: però
1: nostra
0: non
1: interpretazione.
0: Mi posso sacrificare sempre,
1: ma
0: per
1: Sergio,
0: tutti,
1: non ti
0: ragazzi,
1: sacrifichi, cioè, per tutti, lascia
0: per
1: stare
0: la
1: adesso
0: media,
1: chi chiacchiera tanto fa poco generalmente, questo è quello che si dice,
0: questo. Quindi, è vero, infatti io non parlo,
1: non mi pare, ti stai lodando, lodi. Dunque, perché cosa dicono gli esperti? Sì. Dicono che c'è la distrazione digitale, il sovraccarico emotivo, quindi social media, smartphone sono diventati un terzo incomodo nella vita di coppia, riducendo momenti delicati all'intimità e sostituendo la dopamina della connessione umana con quella virtuale. E questo è già un problema. Lo stress economico-lavorativo, la precarietà, il costo della vita elevato, la stanchezza ad overworking, insomma un sacco di problemi, e sappiamo che quel coso lì,
0: come si dice a Napoli, non vuole pensieri.
1: Mancanze di spazio e indipendenza, perché sempre più giovani vivono a lungo con i genitori a causa della situazione economica, quindi non hanno neanche una casa, insomma, devo poter ritrovare l'intimità. E poi le relazioni più fluide e il micro cheating, cioè l'interazione sentimentale, si è spostata in gran parte online, quindi con una proliferazione di flirt e interazioni virtuali che sostituiscono il contatto fisico diretto. Questo è il quadro. E qui è un po' disarmante, ma c'è un'unica eccezione.
0: Meno male, eccomi.
1: Gli over 65. Non sei ancora over 65. Quindi in controtendenza rispetto ai giovani sono i nuovi giovani, perché l'abbattimento dei tabù, l'uso di alcune medicine delicate e tutto il resto, quindi gli unici che fanno i ricci in Italia sono gli over 65.
0: Bravi.
1: Incredibile, ma vero. Incredibile.
0: Ci danno soddisfazione.
1: Io adesso vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se hanno riscontrato questo, ma soprattutto quello che più mi lascia perplesso è il calo tra i ragazzi dei 18 e 25 anni.
0: E quello è veramente incredibile.
1: Che non è solo un calo, se il 25% dice che nell'ultimo anno non ha avuto rapporti, probabilmente c'è un disinteresse, non lo so, io vorrei capire veramente i giovani e gli over 65. Quindi
0: vogliamo sentirli?
1: Spazio ai giovanissimi che ci diranno che cosa succede nel loro, nel loro mondo, e gli over 65 per capire, perché tutta la fascia e mezzo si può adeguare in qualche
0: Spiegatecelo, 38822.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allora, abbiamo visto questi dati sconfortanti. Sergio, sì, sei tanto depresso.
1: Sì. Altro che serenamente come Julie Brecht.
0: 18-20, sì. I ragazzi 18-25 sì, anni che veramente sono lontani dal sesso per mille motivi, e anche la fascia centrale. Senti un po'.
2: 44 anni, sposato sì, da 15 anni. Sì. Magari arrivare una volta a settimana, ma per, magari.
1: Ma perché?
2: Comunque sto arrivo a casa dal lavoro, c'è sta mio suocero, gli chiedo a lui come stanno messi loro, ecco, visto che ho per 65, lo faccio sapere.

0: Ma
1: non avete idea degli over 65 che ci stanno rispondendo?
0: Dopo il picetti d'osogeno.
1: Solo che il problema gli over 65 se ne fanno con varietà, il sesso non c'è nemmeno da far impennare la curva demografica, perché ovviamente sono un po' fuori età, ecco, diciamo così. Però vogliamo sentire proprio i ragazzi, perché i ragazzi non fanno sesso.
0: Perché non fate più sesso? 38822 38822.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
3: Ben trovato.
2: A te.
3: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza, valuta se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo il Financial Times, l'amministrazione americana ha informato gli alleati stranieri. L'emergenza sul volo Fly Dubai, nessun dirottamento ma una lite tra pilota russo e copilota ucraino. Il Boeing partito da Dubai con 174 passeggeri a bordo e diretto a Tel Aviv è atterrato all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo funzionari israeliani, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo. L'adesione all'Unione Europea è un'opzione sul tavolo, lo dice alla BBC il premier britannico Andy Burnham. Proseguono le audizioni della Commissione Covid sulla gestione dell'emergenza, audizione di Francesco Figliuolo, commissario al tempo della pandemia. Il generale ha ribadito qual era il suo incarico.
4: Ero stato investito di un compito che era quello di portare a casa le vaccinazioni, perché la comunità scientifica allora era convinta che con le vaccinazioni sicuramente si potevano salvare coloro i quali che una volta avuta la malattia avrebbero poi conseguito gli eventi più nefasti. Poi è emerso che con la variante Omicron il vaccino schermava poco dalla diffusione del contagio.
3: A settembre cala la fiducia di consumatori e imprese, secondo gli ultimi dati Istat. E siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
5: Ancora buongiorno, Paola. Ancora buongiorno agli ascoltatori. L'immagine è suggestiva. 10 anni fa cambiò il mondo, cambiò l'Occidente per 2 elezioni di fila. Il referendum in Gran Bretagna che sancì l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e a novembre l'elezione a sorpresa di Donald Trump contro la favorita Hillary Clinton. Tutto questo 10 anni fa. 10 anni dopo le due cose vengono messe in discussione. Il trumpismo sembra vicino a un punto di shock con le elezioni che sono tra un mese, il 3 di novembre, di medio termine. E contemporaneamente il nuovo premier britannico Burnham, in un discorso al congresso del suo partito, il Partito Laburista, dice: non escludo la possibilità di rientrare nell'Unione Europea. Come se si chiudesse una parentesi. Ora, tra un'affermazione fatta da un premier e un referendum per riportare la Gran Bretagna in Europa ce ne passa, così come da un'eventuale sconfitta alle elezioni di medio termine alla fine del trumpismo non c'è un nesso diretto, ma è chiaro è che quello che stiamo vedendo a Washington e da Washington è molto molto illuminante sulla parabola discendente del movimento MAGA a guida trumpiana. E contemporaneamente la Gran Bretagna ha scoperto come l'isolazionismo rispetto all'Unione Europea non porti che pochi vantaggi e sicuramente molti oneri. Ma soprattutto è cambiata la situazione internazionale. In un mondo sfrangiato in cui l'Europa è un po' più sola rispetto agli Stati Uniti, è molto in allarme rispetto alla Russia, forse stare tutti insieme dà i suoi vantaggi. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
3: Con Sergio Topolone.
2: Con Severini Regia, buongiorno.
3: Insomma,
2: buongiorno.
3: Sergio è disperato, sì, perché non si ritrova in questa media nazionale che ci dice che gli italiani rispetto a 10 anni fa sono notevolmente meno frequenti nel fare l'amore. Molto, tranne per un dato che riguarda gli over 65. Sì. Sentiremo le loro voci, ma sentiremo anche le voci di ragazzi che ci dicono cose molto interessanti sui rapporti sessuali, sull'intimità di coppia.
2: Continuate con i vostri messaggi vocali brevi, il numero lo sapete ormai a memoria, 38822 38822. Tra poco le vostre storie, prima la musica.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: paranoia.
1: Ha ragione, la paranoia. Guarda, gli italiani non fanno più sesso, soprattutto i giovani, chissà perché.
0: Chissà perché, ma anche la generazione di mezzo, diciamo che i 18-25 anni sono quelli che proprio non vengono travolti dai sensi, ma anche le coppie stabili, i matrimoni, quindi fino ai 60 anni e ci si scatena dai 65 in poi. Vedi? È vero, abbiamo raccolto le vostre esperienze. Sentiamo.
2: Allora, io sono un 64enne, devo dire che la settimana almeno 3 volte.
1: Bravo.
2: Con la mia parte, è chiaro. E comunque il problema dei giovani è anche dal fatto che assumano alcol e fumo in una maniera inquietante, veramente inquietante, rispetto alla generazione mia, che è di alcol molto molto molto molto meno.
0: Tu dici che questo è il problema. Quindi, guarda che adesso sentiremo le voci dei ragazzi, il problema è un altro.
1: Vediamo.
0: Ancora un over 65.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno RDS.
1: Buongiorno.
3: Stefano, 63 anni, non sono over 65, ma ci sono vicino.
1: Sì.
3: Come vi ho detto, ci sono delle medicine che aiutano.
1: Sì.
3: E io ultimamente ho trovato una compagna di 15 anni più giovane di me, molto molto attraente.
1: Sì.
3: E di conseguenza la cosa viene da sola.
1: Certo. La migliore medicina ci vuole.
0: La migliore medicina. Certo. E questi sono gli over 60, che sono assolutamente in controtendenza con tutte le altre.
1: Ma gli incriminati, diciamo, in questione.
0: Eccoli.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
4: Per quanto riguarda l'argomento di oggi, io sono fidanzata da 4 anni o 26 anni, quindi rientro nel range. Per me l'ideale è una volta a settimana, due volte, ma
1: perché?
4: Ci sono delle volte in cui non capita perché motivo X, motivo Y, ma non è una cosa così importante, perché di base nel rapporto si dà più importanza a coltivare altro. Certo, se non c'è una buona intesa sessuale non c'è il fidanzamento di per sé, però è un po' secondario, gli interessi, le cose a volte prendono un sopravvento. Secondo me è questo, non è più così importante tutta quella anche situazione, se vogliamo, patriarcale dell'uomo che deve per forza fare almeno tot sesso per essere un vero uomo, diciamo, che si sta facendo sentire.
1: Ma perché?
0: Lei dice che ci sono altre cose più importanti, che il sesso non lo è così tanto. Una volta a settimana basta e avanza, e poi facciamo altro.
1: Dovrebbe piacere entrare, cioè dovrebbe essere una cosa normale, naturale, desiderata.
0: Sergio, no? Aspetta, distaccare.
1: No, ma sono distaccatissimo.
0: Non sei affatto distaccato, ti sento coinvolto.
1: Assolutamente.
0: In maniera asettica noi raccogliamo le vostre opinioni. Ancora un giovane.
5: Buongiorno RDS.
1: Buongiorno.
5: Beh, per quel che mi riguarda, sono single da 2 anni, da 2 anni non ho rapporti con nessuna donna, ma perché io sono personalmente di facile coinvolgimento emotivo, quindi l'essere coinvolti emotivamente poi va a incidere in tutti gli altri parametri della vita. Quindi se non si ritiene veramente valida l'opzione, meglio starsene da soli e concentrarsi su altro.
0: Hai capito? Lui dice: se non c'è l'amore,
1: ma forza bisogna fidanzarsi per fare.
0: Lui ti dice esattamente il contrario, Sergio. Devi essere asettico.

0: asettico.
1: Ma sono asettico.
0: Non mi pare che sia asettico. Allora, lui dice esattamente questo: sì. Cioè, io sì. o mi coinvolgo emotivamente, allora fare l'amore e fare sesso ha un senso, sì. oppure non lo faccio. Come dice, sono singolo da due sì. anni. Sono
1: fare
0: due
1: l'amore
0: anni.
1: È un'altra cosa. Vabbè.
0: Peggio non c'è niente, eh. No, sei di cosa? Sì, asettico.
1: Sentiamo.
2: Bellezza, ci sono troppe cose da fare. Non posso far sesso e pensare alla lista della spesa.
1: Ma infatti non bisogna. Sei pazza. Cioè,
0: adesso voglio dire,
1: immagini mentre lui tutto
0: momento,
1: contento ecco. e lei. Allora, la candeggina l'ho presa.
0: Ma perché?
1: Ma è una cosa tristissima.
0: Però, c'è un raggio di sole, no?
1: Meno
0: ecco,
1: male.
0: In tutta questa discussione. Senti.
3: Io ho 26 anni, mio ragazzo ne ha 29 sì. e per noi come minimo una o due volte al giorno, perché altrimenti che relazione è?
1: Bravo. 92 minuti di applausi.
0: Meno male aveva detto Sergio, sia asettico, non ti fare coinvolgere.
1: Che bella
0: non,
1: coppia.
0: Non ce la può
1: queste
0: fare.
1: Queste sono le coppie che vogliamo!
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: tanto Bruno amore, Mars,
1: Still, yes. Ecco, dunque ovviamente l'ultimo messaggio che abbiamo mandato ha raccolto tutta una serie di
0: figurati, un mare di messaggi.
1: Senti, questa
2: vorrei fare una domanda alla ragazza che lo fa da una alle due volte al giorno.
0: Sì.
2: Tu hai ancora le farfalle nello stomaco, vero?
0: Ma perché?
2: Perché dopo 35 anni le farfalle sono diventate larve di nuovo.
0: Addirittura. Ma l'amarezza, la tristezza, veramente.
1: Ragazzi, guardiamo in faccia la realtà. Sposati da 35 anni che lo fanno due volte al giorno, io non ne conosco, secondo me.
0: Ma non
1: esiste.
0: È il problema delle due volte al giorno, il problema è sposati, quella è la
1: cosa. Sai qual è il discorso? Il problema delle due volte al giorno dipende con chi. Se hai varietà, vabbè, cioè è già diverso, ma insomma sposate a 35
0: signori
1: anni.
0: Il varietà
1: e anche il circo, state con noi, parleremo di un concerto che ha sollevato un po' di polemiche, siete d'accordo o no? Poi lo scopriremo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Cabaret!
3: Via!
5: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
6: Fido, come vorrei potessi parlare.
7: Tuo marito ti mette le corna.
6: Cosa?
7: No, niente, bau bau bau bau bau.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi

0: estesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
5: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
5: Funziona?
4: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Eccolo che arriva il momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. Quattro successi di fila senza interruzioni. Alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
11: Cosa sogni senza me?
12: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
13: Sui successi del momento.
14: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
15: New hit music. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: che ti perdi, guarda, non lo sai, la sequenza mixata alle 11.39 di questo mercoledì 30 settembre con Annuzza Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi in regia fino a mezzogiorno anche lì sul 265 del Digitale Terrestre.
1: Dunque, prima di aprire queste polemiche che secondo me non hanno proprio senso di

0: esserci, sì. Poi perché andremo a Las Vegas e vedremo quanto si paga per vedere Adele oppure sì. Bruno Mars o i grandi artisti internazionali. Vorrei dirti che la notizia dell'ultima ora è che Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposeranno a Roma. Pare che ci sia questa... Sei stato invitato?
1: No.
0: Ma non
1: sai che non vado
0: mai
1: in
0: nessuno.
1: Matrimonio.
0: Ho capito che non vai in matrimonio, ma almeno dice, sai, ci hanno invitato. Zero. Non ci invita.
2: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: E il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
5: M, sempre con me.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
8: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita. Nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Sostituiscio.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora... selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: L'ho visto ieri sera nel concerto di San Siro.
1: Ah sì?
0: Beh, insomma, grande energia, eh.
1: Bravo. Achille Lauro su RDS.
19: RDS 100%.

0: Sheeran Shivers alle 11.50 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Ma che polemica, che polemicona su questa iniziativa di Marco Mengoni. Di che si tratta?
0: Allora, sì, allora ci sono state praticamente la

La vicenda più recente che coinvolge Marco Mengoni riguarda l'annuncio di questo suo nuovo progetto allo sbagliato, un residence in un piccolo club di Milano, il Teatro Principe, che ha circa 500 posti, prevista tra novembre e dicembre. Il progetto ha scatenato accese polemiche sui social, principalmente per tre aspetti: i prezzi dei biglietti, il motivo principale delle critiche riguarda i costi d'ingresso giudicati da diversi fan eccessivamente elevati per un'esibizione in un club, in piedi 115 euro più prevendita, seduti nel parterre 172,50 posti VIP sul palco, sono 29 ingressi fino a 230 euro. Molti utenti hanno definito la scelta elitaria, scollata dalla realtà economica del pubblico. In risposta a queste osservazioni, l'artista ha spiegato che la cifra serve a coprire gli elevati costi di produzione per un impianto intimo con una band di 11 elementi e che i ricavi servono per pagare lo staff e i lavoratori coinvolti senza margine di guadagno personale. E se andiamo ad analizzare le spese, è così. Poi la scelta della scaletta, niente hit famose, perché Mengoni ha anticipato che durante queste serate non eseguirà le sue grandi hit, come queste per esempio.

0: tangenziale non ci sarà.
1: Tangenziale
0: è la versione mia, scusa, no. L'essenziale, quella ecco. Originale. Non ci sarà neanche due vite. Insomma, l'obiettivo dichiarato è dare spazio ai B-side, cosiddetti, brani meno conosciuti della sua discografia, cover e momenti di improvvisazione. Diversi fan hanno storto il naso, sostenendo che pagare un biglietto così alto senza poter ascoltare i suoi brani più celebri rende l'evento poco allettante.
1: Ma allora, è ovvio che questo è un esperimento che fa Marco Mengoni, sì. Perché ha sempre fatto gli stadi, Palasport, quindi sì. È un impianto completamente diverso, in uno spazio diverso.
0: Posso dire, secondo me, anche più bello?
1: Cioè... Ma io sarei contenta di sentire Mengoni che canta cose diverse.
0: È un po' come quando vengono da noi, nel nostro meraviglioso auditorio multimediale, gli artisti.
1: E già a novembre ve lo dico che ci saranno
0: per pochi eletti gli ascoltatori RDS che sono affortunati. È un contatto diverso, è più bello.
1: Sì, è vero che i prezzi dei biglietti sono alti, ma noi abbiamo fatto un po' un giro del mondo e ci siamo soffermati sulle residency, così si chiamano i periodi in cui un artista sta per una serie di concerti in un posto fisso, sì. E il posto deputato generalmente è Las Vegas. Adesso per vedere Elton John, Adele, gli Eagles,
0: quanto si paga?
1: Un minimo di 250 euro a un massimo, se poi c'è anche il meet and greet arrivi facilmente ai 5-6 mila euro.
0: E allora?
1: Però la situazione è anche molto diversa, sì. Sono delle venue, cioè sono degli spazi, sono delle location enormi, per quanto tu sia in prima fila, voglio dire, lo spazio tra te e l'artista è tanto,
0: sì.
1: Va bene, qui invece è un piccolo
0: 500
1: club.
0: Posti, vabbè, tanto
1: principe. 500 posti,
0: ce l'hai
1: proprio a portata di mano. Io trovo che certe experience che sono così elitarie debbano essere pagate. Uno va a vedere un concerto di meno, però si
0: guarda, poi in
1: meno.
0: Generale, devo dire, nel mondo della musica, parlando con tanti amici musicisti, cantanti, cose, quello che prende meno di tutti alla fine è proprio il cantante, sì. O il musicista.
1: A meno che non sbiglietti tanto, perché
0: però alla fine credimi, è proprio quello che prende meno di tutti.
1: Sì, però 15 elementi con 500 persone per pagare l'affitto del teatro, spese vive che sono enormi, vi assicuro, non mi sembra neanche un prezzo.
0: Sì, mi sembra una polemica sterile, insomma.
1: Come tante in Italia.
2: RDS. Let's go.

0: da grande volevo fare Miley Cyrus.
1: E invece sei Annuzza Pettinelli. Stasera sarai dito nella piaga in una puntata imperdibile di Tale Quale Show.
2: Sì. Anna, ma la farai Miley?
1: Sono arrivati Letra e Leo
2: su una Breaking Ball, sulla palla da demolizione.
0: No, faccio altro.
2: Ti ci vedevo bene sulla palla da demolizione.
0: Sì, sì.
2: Arrivi prima, arrivi
3: Pettinelli,
2: prima tu
3: c'è
2: della
3: una
2: palla,
3: classifica
2: guarda
3: da scalare, perché sei terz'ultima.
0: Ho capito,
4: ma
3: questo,
4: là,
3: dice, questo dicono i
4: salirà,
3: voti, no? O sbaglio, salirà. Anna?
0: Sì, ma chi se ne importa? Io
2: quando
0: già
2: si
0: detto
2: chiude questa? Come si fa? Si vota da casa? Come
1: no,
2: si vota
1: da giudice? Ma no, ci sono il gioglio che
0: ci sono i giudici.
2: Noi non,
0: non
2: possiamo influenzare niente, ok?
0: No, no, sì, no, ma credo che c'è, no, c'è anche un voto social. Ma
2: c'è, ragazzi, c'è, vabbè, dai, allora votiamo tutti la Pettinelli.
0: Ma io non sono lì per vincere, io sono lì per
3: vincere. Sei una grande Pettinelli.
2: Non importa, Pettinelli, porta a casa questo trofeo. Votiamo tutti la Pettinelli sui social. Dai,
0: bravo,
2: dai,
0: bravo, su, bravo, piantatela!
2: Bravo. Oh. Scusa,
0: Non ho capito, adesso mi hai rubato il dibello?
3: Sì, cioè, ti ha rubato il dibello, che perché oggi noi parleremo, tra le altre cose, di armonizzazione facciale. Sapete cos'è l'armonizzazione facciale?
0: L'armonizzazione facciale è un sistema, certo che lo so, un sistema di un medico estetico che impazza sui social, quindi so esattamente cos'è l'armonizzazione.
2: Noi più tardi
0: facciale
2: parleremo anche di questo.
3: Perché c'è un calciatore famoso, Vinicius, che quest'estate
2: dire più niente,
3: vai,
2: non vabbè, dite più niente,
3: ragazzi,
2: non dite più niente.
3: Petti, noi siamo pronti a cominciare, ti vogliamo
0: bene,
3: un sacco bene.
0: Anche ciao, noi vi vogliamo bene, vi seguiamo, torniamo
2: ciao,
0: domani alle 10.
2: Ciao ragazzi,
0: buona giornata,
2: ciao.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ah, il serretto frizzato in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Torniamo subito in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo subito insieme.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. L'emergenza è rientrata sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Lite fra i piloti, uno di loro dell'Oman voleva far schiantare il velivolo con circa 150 passeggeri a bordo. Sarebbe stato fermato dal collega originario degli Emirati, aiutato da altre persone, lo riferiscono fonti israeliane. In un primo momento si era parlato di pilota e copilota russo e ucraino. L'aereo è atterrato in Arabia Saudita. Israele segue la pista dell'attacco terroristico. La tensione Iran-Stati Uniti, Teheran dice

0: di aver ricevuto la proposta americana dopo il no di Trump all'ipotesi di tregua iraniana. Vola l'inflazione in Italia, più 4,2% su base annua a settembre, secondo i dati preliminari Istat, era al 3,3% il mese scorso, aumento superiore alla previsione del 3,8%. Effetto soprattutto dei carburanti, balzo anche del cosiddetto carrello della spesa, i beni di largo consumo. Giulio Regeni, la difesa degli agenti segreti egiziani vuole l'appello dopo la condanna di 3 imputati su 4 per il sequestro del ricercatore italiano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Praga per un vertice con il Premier ceco in conferenza stampa sottolinea.
1: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: La strage di Ustica, dopo l'annuncio della collaborazione alle indagini da parte della Francia, il procuratore di Roma ritira la richiesta di archiviazione, si parla di nuove prospettive di indagine. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. La politica vive le sue solite convulse giornate, mentre il mondo, come si sa, ci fornisce spunti terrificanti o poco rassicuranti, la politica sembra marciare su un suo percorso che è sempre uguale e sempre più rissoso in vista della campagna elettorale che prima o poi arriverà. Si va in Parlamento verso l'ultimo passaggio di voto della legge elettorale e anche verso il voto su quel provvedimento contro l'antisemitismo che ha spaccato la politica stessa e soprattutto il campo largo. E questo è servito poco purtroppo finora l'appello della senatrice a vita Liliana Segre a trovare un voto unanime su un testo che magari si è modificato in modo da venire incontro alle richieste di chi si è detto contrario all'attuale formulazione, ma la questione resta sempre la stessa. Nessuno vuol perdere la posizione raggiunta rispetto alla guerra, rispetto a Netanyahu, rispetto a Israele, rispetto all'antisemitismo, così come su tutto il resto. Pare sempre di vedere un gioco di posizioni, per l'appunto, in vista della campagna elettorale, che per i politici è anche un'altra cosa, l'inserimento o meno di ciascuno nelle liste, e non è roba da poco. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Sono buongiorno. Sul pezzo, buongiorno. Buongiorno Petra Loreggian.
5: Buongiorno Lady Bello, buongiorno gli ascoltatori. Benvenuti con Petra e Leo fino alle 15. Oggi salutiamo il Giovanni Vernia.
4: Il Giovanni Vernia, sì, che oggi fa un'assenza, ma domani torna al suo posto. No, voglio dire questa cosa: noi siamo portatori di buon umore, almeno certo, proviamo, questo è il nostro intento tutti i giorni.
5: Beh, io e te ci divertiamo molto, devo dire. Quando siamo insieme, forse questa cosa traspare.
4: Sì, ma perché la gente domanda così senza rete, te la butto lì? Perché la gente è così arrabbiata? No, perché io sono arrivato qua in macchina io.
5: Sì? E hai litigato con
4: no,
5: qualcuno?
4: No, io non ho litigato con nessuno, lui litigava
5: qualcuno
4: con se stesso.
5: Ha litigato con te.
4: Ma perché sono tutti così incavolati secondo te?
5: Non ne ho idea, non lo so.
4: Ce l'hai un'idea?
5: No,
4: perché io vedo così della rabbia diffusa, ma
5: troppa.
4: Ci pensiamo noi a portare il sorriso.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Questa è RDS, 100% grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Lose Myself su RDS, la radio che state ascoltando, Leo Di Bello, Petra Loro e Gian, con un sacco di cose interessanti da raccontarvi.
1: Una in particolare riguarda Fondazione Ania, che con RDS ed RDS Next torna con una puntata speciale di Meglio Ora, il progetto dedicato ai più giovani per parlare di benessere, prevenzione e buone abitudini. È un nuovo modo di comunicare, partecipare e raccontare la salute, e questa volta da una cornice davvero speciale. Ci sarò anch'io, la Tennis and Friends a Roma il 2 di ottobre, perché non serve cambiare la vita da un giorno all'altro, basta un'alimentazione bilanciata, un po' di movimento, il giusto sonno e qualche risata in più. Il benessere non è un obiettivo, è una pratica quotidiana, per questo con Fondazione Ania, RDS ed RDS Next è sempre meglio ora.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ah, ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Una città più che mai al centro del mondo, anche grazie all'America's Cup in questi giorni, che è Napoli. Questa canzone a lei dedicata, c'è Partenope su RDS.

0: Cheese su RDS, Justin Bieber, Petra Loreggian, Leo Di Bello.
1: Ci
0: con
1: siamo
0: voi.
1: Per parlare di Vanna Marchi.
0: Sì,
1: che è successo?
0: Stefania Nobile. Hanno ricevuto in Campidoglio il Premio Internazionale della Cultura. Pensa
2: d'accordo!
0: Un po'. D'accordo,
1: d'accordo.
0: D'accordo.
1: Io
0: è scattata
1: ho visto
0: la polemica.
1: È scoppiata la polemica, ovviamente. Un po' perché, insomma, io dico sempre che la parola cultura, ragazzi, che viene abusata, bisogna andarci veramente in punta dei piedi. No?
0: Sono state premiate per i libri che hanno pubblicato.
1: Tipo?
0: Il libro Vendere cara la pelle.
1: Ah, vendere, adesso sì, ho capito, sì, sì. Okay.
0: E poi un ricettario che hanno pubblicato quest'anno, La verità è che io cucino così.
1: Ma scusami, ma Don Asimiento, ma te ricordi Don Asimiento?
0: Ricordo bene Don
1: che fine ha fatto Don Asimiento, ragazzi?
0: Ma, francamente non.
1: No, no, secondo me anche
0: francamente
1: lui.
0: Francamente meno in fischio,
1: no,
0: citando
1: capito,
0: un famoso film.
1: Però, ma no, ma infatti.
0: Ma io non sapevo neanche che loro due avessero
1: dirti,
0: scritto
1: un po', con grande rispetto per tutti, anche un po' della notizia. Cioè.
0: Hanno scritto dei libri e sono state premiate per quello.
1: No, mi da qui che spunto ti viene, Loreggiana?
0: No,
1: voglio seguire la tua logica.
0: Sulla stessa testata giornalistica leggevo questa notizia e di fianco i $250,000 sborsati per la prima edizione dei tre volumi del Signore degli Anelli. Cioè passiamo da oggi cucino così vendo la vita cara la pelle
1: a $250,000
0: sborsati giustamente per una prima edizione
1: venduta
0: della
1: all'asta
0: famosa
1: senza precedente
0: trilogia. Cioè, ragazzi, 1954, l'anno in cui
1: posso farti una domanda, Petra?
0: Sì.
1: Che rapporto hai col Signore degli Anelli?
0: Allora, adesso dirò una cosa impopolare, un po' come quando dico che gli U2 non sono il mio gruppo preferito.
1: Allora, adesso devi stare calma sugli U2, devi stare molto calma. No, perché comunque
0: io sono onesta. Non è che
1: ma
0: dico
1: ragazzi,
0: le cose perché fa
1: cosa
0: figo
1: dire?
0: Dirlo.
1: Perché cioè, non so, potremmo parlare per tre ore sul
0: intendo
1: perché
0: dire che ci sono cose, no, che sono universalmente sdoganate. Cioè, se tu parli degli U2 devi necessariamente dire ah, che band pazzesca. Ma se io non li amo.
1: No, ma cioè, c'è il diritto di dire non mi piace.
0: Sì, però
1: poi devi riconoscere al tempo stesso il fatto,
0: sì,
1: oltre che la carriera pazzesca che hanno fatto, ma proprio il valore,
0: ma
1: no, della loro musica.
0: Ma passi per una che non è spessa, capito? Cioè, se tu dici una cosa del genere, lo dichiari pubblicamente, soprattutto facendo il nostro mestiere, passi per una che è, no, un po' così, di basso livello, un po' che non è spessa.
1: Vabbè,
0: è un
1: insomma,
0: po' come
1: Signor
0: il libro Signore degli Anelli, devi
1: cioè
0: dire necessariamente che ah, che capolavoro, la trilogia. Io dopo un minuto del primo film
1: dillo fino in fondo,
0: mi sono addormentata.
1: Oh,
0: il tuo tesoro
1: grande,
0: non ce la faccio, io non ho vergogna. Grazie. E secondo me anche gli ascoltatori, cioè ci sono cose che sono sdoganate come una cosa figa da dire.
1: Secondo
0: no,
1: me
0: cioè
1: dovresti guardare il Signore degli Anelli con gli U2 anche in sottofondo.
0: Posso morire. No, però ci sono,
1: ma è esagerato,
0: ci sono cose che sono sdoganate come particolarmente belle, spesse da dire. Fai sempre bella figura se dici no che hai letto quel libro, hai visto quel film, l'hai,
1: quindi apriamo questa sfida qui.
0: Apriamo questa sfida.
1: Va
0: cioè,
1: bene, mi
0: scendiamo terra a terra.
1: Vai.
0: Con l'ascoltatore. Mettiamoci, se vi va, allo stesso mio bassissimo livello.
1: Okay.
0: Cioè, qual è quella cosa di cui vi siete vantati per anni con gli amici, partner,
1: ma in
0: eccetera,
1: realtà non ti piace?
0: In ufficio. No, ma in realtà la detestate, non vi piace, ma siccome fa fico dirlo, lo dite.
1: Cioè, quelle cose che vanno di moda, dici, sai, quella
0: sì,
1: roba lì l'ho vista anch'io, no,
0: no,
1: ma bellissimo.
0: Ti fa brillare.
1: Ti fa status.
0: Aura,
1: ti fa status.
0: Aura subito. È l'aura. È l'aura.
1: Ormai, ragazzi, la parola di quest'anno è aura.
0: È
1: dobbiamo
0: aura
1: mettercela dentro.
0: 388-22-388. Due sono curiosa di scoprire quella di Leo Di Bello. Ce ne sarà
1: adesso
0: una,
1: ci penso perché ne ho tante. Adesso ci penso.
0: C'è una bella novità, subito si chiama Amica, Annalisa e Madame. D'accordo.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Annalisa e Madame. Amica.

0: Filadelfia.
1: Sei mai stata a Filadelfia?
0: Mai stata, però neanche ad esempio, stiamo in tema? Parliamo di Berlino. Quando sono andata a Berlino, tutti a dirmi: Berlino, ti piacerà.
1: Ragazzi, è meraviglioso. Non mi toccare Berlino.
0: Io ho trovato Berlino.
1: Vabbè,
0: terrificante.
1: Ho capito, Petra, però anche tu. Brutto carattere.
0: Ma non mi è piaciuta. Sono andata con un'aspettativa altissima che mi era stata trasferita.
1: Questo è il punto.
0: E quando sono stata
1: là, tra poco ti dirò il mio.
0: Boh.
1: E ragazzi, devo trovare le parole giuste perché sto per sganciare. Infatti, devo stare
0: attento. Io la bomba sugli O2 l'ho sganciata più e più volte anche con Giovanni.
1: Vabbè, io, ragazzi, io ci provo.
0: Senti gli ascoltatori.
2: Petra, hanno fatto anche la versione per te,
0: sì.
2: Si chiama lo svarione degli anelli.
0: Svarione degli anelli.
2: Dura tipo un quarto di tutta la trilogia, cioè.
0: Sì.
2: Però guardatelo, esiste davvero.
0: Davvero
2: è
0: esiste.
2: Bellissimo.
0: Svarione
2: quello, fidati che merita.
1: Dai, ragazzi, stasera tutti insieme sul divano a vedere lo svarione degli
3: quanto
1: anelli.
3: Quanto fa figo e chic dire che buone che sono le ostriche con lo champagne.
0: Vero.
3: In realtà no.
0: No.
1: Ma cosa no?
0: A lei non piacciono.
1: Sì, sì, no,
0: comunque a lei il Signore degli Anelli piaceva, l'ha detto.
1: Però è vero, ci sono tante cose che fa figo dire che tu forse dici perché ti conviene in quel momento lì.
0: Perché
1: ma...
0: ti vuoi omologare comunque alla massa e dire dico questa cosa così divento più spessa, no? Sembro una persona di cultura.
1: Sono le cose impegnate, anche i film impegnati a volte.
0: Ma sai
1: bello. Infatti io di questo parlerò tra poco.
0: 388-22-388-22.
4: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
4: Party RDS. A casa o in giro.
5: La festa è sabato dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: 12.41 in questo momento, siete in diretta su RDS. Petra, Leo Di Bello con voi, tra poco la confessione di Leo, subito Rugel.

0: Pesce di Martino, musica leggerissima su RDS.
1: Ci siamo.
0: Con voi.
1: Puntualizzazione.
0: Puntualizzazione. Vanna Marchi ha presentato il libro in Campidoglio.
1: Non sì.
0: È stata premiata dal Campidoglio, il comune non c'entra niente, anzi hanno semplicemente affittato quella sala, quindi il comune di Roma avvierà una revisione delle modalità di istruttoria per richiedere l'utilizzo delle sale capitoline, perché ci devono essere insomma delle verifiche in
1: Va
0: più
1: bene.
0: sulle iniziative che vengono ospitate in quelle sale per evitare polemiche, problemi come nel
1: puntualizzazione
0: caso
1: doverosa, brava Petra.
0: Marchi.
1: Allora
0: partiti sentiamo... dal Signore degli Anelli, 250.000 sì. dollari per la prima edizione dei tre volumi, vi abbiamo chiesto quelle cose di cui fare fico parlare, dire spesso
1: tutti
0: no?
1: Che poi sono le
0: a
1: cose impegnate
0: piace,
1: a me piace quel film, quel libro, quella cosa
0: sì.
1: E invece in realtà non vi piacciono,
0: non
1: anzi
0: vi piacciono,
1: forse le odiate,
0: e ce lo state confessando.
1: Tra poco ti dico la mia, prima
0: voglio
1: sentiamo
0: saperla.
2: Cresciuto con le saghe di American Pie,
0: sì?
2: Mai visto un Harry Potter, mai visto un Signore degli Anelli,
0: ecco,
2: e viva gli 883
0: anche per me
2: parentesi.
0: Sempre Max Pezzali forever. Sono
1: tra l'altro tra
0: scuola.
1: Poco esce la seconda serie,
0: io
1: c'è la festa
0: l'ora.
1: Il 2 di ottobre, venerdì,
0: io
1: e sarò presente.
0: L'ora. Ma
1: grande
0: è come
1: Max.
0: Quando io dico, io guardo sempre Temptation Island.
1: E, cioè, l'ho incontrato Max a Napoli,
0: sì.
1: E devo dire, riesce a...
0: Max, ragazzi,
1: è sempre
0: stupendo.
1: Una persona uguale a se stessa, non
0: però
1: si capisce
0: ci
1: come
0: sono
1: mai.
0: Anche programmi, dice, io guardo
1: Temptation
0: sempre Temptation Island.
1: Island.
0: Temptation Island.
1: Il famoso
0: sì.
1: Guilty pleasure, cioè il piacere colpevole, quella
0: sì.
1: Cosa che non confessi, ma che poi in realtà guardi.
0: Io invece confesso.
1: Poi
3: per me è il sushi. Quando
0: sì.
3: Sento, dai, andiamo a mangiare il sushi, dai, buonissimo.
0: Sì.
3: Ma a me fa veramente cazzo.
1: Io non sono d'accordo con te, perché in realtà a me piace il sushi, però pizza batte sushi sempre, non scherziamo neanche, non voglio neanche aprire
0: per
1: la discussione.
0: Per me a volte no.
1: Ma dai, pizza batte sushi, vabbè, andiamo avanti,
4: Ciao Petra, ciao Leo, concordo
0: sì.
4: Con Petra, io
0: sì.
4: Aggiungerei alla tua lista
0: Dimmi.
4: Anche Harry Potter, che
0: Harry Potter.
4: Non tollero, le mie figlie hanno tutti i libri, letti tutti,
0: sì.
4: Visti tutti. Anche no, molto meno.
0: Anche
1: Harry
0: no.
1: Potter.
0: Hai ragione,
1: tra l'altro
0: Petra...
1: me l'ha fatto riscoprire mio nipote.
0: Harry
1: e
0: Potter.
1: Io devo dire che quando lo vedi con un'età diversa, in realtà l'ho apprezzato un po' di più.
0: Vabbè. Chiuderei con questo, perché visto che sono tanti, più
1: sì,
0: tardi
1: poi devo
0: ne
1: dire
0: sentiamo
1: anche
0: ancora.
1: La mia,
0: vogliamo sentire quella di Leo. Hai ragione, Petra. Tutti a dire che bella la Tour Eiffel, ma se è un traliccio senza cavi. No, dai, questo
1: vabbè,
0: non c'è.
1: No, non è vero,
0: sulla
1: la Tour Eiffel
0: non
1: ha una storia.
0: Su Berlino sì, ma sulla Tour Eiffel io
1: mi prendo ancora del tempo. Intanto sentiamo Olivia Dean, poi ve lo racconto.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: su RDS 1258, Chris Martin, che si è messo di fianco a un artista di strada e ha cominciato a cantare, ragazzi, insieme a lui. Al momento lui incredulo, non aveva quasi capito che fosse, che ha visto il video, che è diventato viralissimo. E poi dopo si gira e capisce che è Chris Martin, e proprio finisce il video con lui che dice "It's incredible", si tocca la testa, cioè, non è possibile, che cos'è successo.
1: Personaggio meraviglioso Chris Martin. Allora, mi devi ricordare che ti devo raccontare la cosa che penso
0: tra poco lo farai. Tra poco lo farai. Beh, ad esempio i Coldplay fanno parte di quei gruppi.
1: No, i Coldplay piacciono, dai, sì, piacciono
0: ma che
1: tutti.
0: Ma se per caso non ti piacciono, fai fatica a dire no. Ma
1: in un gruppo di persone,
0: in un gruppo di persone,
1: sei quello
0: a
1: che
0: cena,
1: alza la mano e dice
0: "Hai sentito
1: però
0: l'ultimo disco dei Coldplay?"
1: Sì,
0: mi è piaciuto. Non puoi farla questa cosa. No, con tutto che io li amo e li adoro, però
1: posso dirti, John Lennon sopravvalutato. Ti faccio quello che dice
0: però,
1: i Beatles,
0: ragazzi,
1: sì, vabbè. No, ma dai, no,
0: ma
1: Petra, ci sono delle cose tipo i Beatles, i Rolling Stones,
0: tu dici
1: che
0: sono
1: intoccabili. No, perché
0: quindi
1: veramente vuol
0: non
1: dire non riconoscere la grammatica musicale.
0: Gli U2 non li annoveri tra quelli intoccabili.
1: Ma gli U2, secondo me, anche gli U2 sono intoccabili. Infatti,
0: però
1: io non capisco tu che problema hai con gli U2.
0: No, non mi piacciono.
1: Ti ha fatto qualcosa buono? Non so.
0: No, non mi ha fatto
1: conosciuti?
0: Niente, però veramente fanno non mi piace. Cioè, nel senso, li ascolto volentieri, è assolutamente riconosciuto il fatto che siano dei grandissimi artisti, facciano della musica eccezionale. Però io non me lo compro un disco degli U2.
1: Ma io ragazzi non faccio pace con questa cosa qua. Vabbè,
0: ma
1: tra poco ho altri messaggi.
0: Siate
1: arriviamo.
0: Onesti anche voi al 388-22-388-22, confessatelo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Petra Loregian. Vedo pronto Gianluca Gizzi, tra poco da lui per l'informazione.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio. Ipotesi terrorismo, il sospetto di Israele per la colluttazione sul volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo le prime informazioni, il comandante, cittadino dell'Oman, voleva far schiantare l'aereo con circa 150 passeggeri. Sarebbe stato fermato dal copilota emiratino, aiutato da alcuni colleghi in abiti civili presenti a bordo. Il rientro della Gran Bretagna nell'Unione Europea non lo esclude il premier Burnham, che dice: nelle relazioni con Bruxelles tutte le ipotesi sul tavolo, serve però aggiungere il consenso pubblico. In Italia, balzo dell'inflazione. Le stime Istat con Paola Gubbiotti.
5: Più 4,2% su base annua rispetto al 3,3% precedente, ben oltre le attese. A settembre più 0,7% rispetto allo 0,5% di agosto. Inflazione ancora influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici, che arrivano a toccare un più 22,3%. Accelerano anche il settore alimentare, i servizi ricreativi, culturali e i trasporti. Quasi raddoppiato il carrello della spesa, da più 0,9% a più 1,7%. E le associazioni dei consumatori fanno i conti. Il Codacons parla di una batosta, l'aggravio per una famiglia tipo a parità di consumi è di 1.389 euro all'anno, con due figli supera i 1.900 euro.
4: L'annunciata collaborazione della Francia apre nuove prospettive di indagine, così la Procura di Roma, che ha chiesto il ritiro dell'archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. Alla Scala di Milano la cerimonia per i 120 anni della CGIL, applausi per il capo dello Stato Mattarella al suo ingresso. Dal palco l'intervento del segretario della Confederazione Landini, che pone l'accento sull'aumento delle spese militari a discapito, dice, di salari, sanità e istruzione. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
6: Calcio, la nazionale di Roberto Mancini prepara a Coverciano la trasferta di Parigi. Venerdì a Saint-Denis la sfida con la Francia dopo il successo di Bursa in casa della Turchia. C'è curiosità per le scelte del CT, che nel secondo turno della Nations League ha cambiato molto rispetto alla formazione sconfitta all'esordio contro il Belgio all'Olimpico. Out per infortunio Raspadori. Parte anche l'Under 21 alla volta dell'Armenia. Yerevan domani, penultima gara delle qualificazioni europee per gli azzurrini di Silvio Baldini. Formula 1 Ferrari unita a Sepang, alla vigilia del Gran Premio della Malesia, il mantra di Frederic Vasseur, team principal confermato a capo del team in pista dai vertici del cavallino dopo le nuove voci di un avvicinamento di Chris Horner a Maranello. Questa è RDS.
2: Ci siamo, Leo Di Bello, Petra Loregian. Sono svegliissimo. Anzi, lo dico, soltanto sveglio che lo dico. Allora, premessa, cito Arbasino, che diceva che nella carriera di un lavoratore tu sei giovane promessa, poi dopo 60 anni diventi venerato maestro. Scusate la parolaccia, lui dice in mezzo sei il solito stronzo tra i 30 e i 60 anni. Io tocco un venerato maestro. Non so come toccare il venerato. Allora, a parte, faccio una premessa.
7: Ragazzi, lo sta per dire Leo Di Bello, sei sicuro?
2: A parte Caro Diario, che è un capolavoro. A parte il fatto che veramente,
7: non ci provare, Linda, chiudi il microfono.
2: Posso dire,
7: sta per farlo.
2: Non dico che non mi piace, però non impazzisco.
7: No, lo sta per dire. Adesso dillo.
2: Nanni Moretti.
7: No, vabbè.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: Monaco,
1: sì,
0: tutti su internet, è stupenda, è certo, bellissima. Noi abbiamo fatto il giro con la macchina,
1: sì,
0: mi sono addormentata,
1: no,
0: ho visto quelle formazioni rocciose,
1: belle,
0: 1, 2, 3, 4, 5, alla sesta,
1: no,
0: mi sono addormentata e mi sono svegliata direttamente all'uscita dal parco.
1: Aiuto, mi dispiace tanto, c'è, sì, un aneddoto pazzesco su questa cosa, ma non ho il tempo di
2: raccontarlo. Posso dire, sti parchetti, dai, di
1: ma
2: cui
1: no,
2: tutti parlano, poi dopo
1: film,
2: sentiamo.
3: So che da molte persone verrà rinciata,
1: sì,
3: però a me Woody Allen non mi ha mai fatto fare una risata.
2: Ecco, oh, Woody, diciamo,
3: il film di Woody Allen, mi sono ammassata, sì, le risate. Bah.
1: Bah.
2: Vabbè, poi sentiamo.
4: Ciao,
2: dai,
4: sono
2: ragazzi.
4: Angelina.
1: Ciao.
4: Tutti a dire la Gioconda, cioè una cosa minuscola,
2: no, vabbè,
4: che veramente.
1: Minuscola.
4: E io purtroppo non sono riuscita a cogliere il bello in,
1: no,
4: sta Gioconda.
1: Niente.
4: Cioè, proprio, ragazzi,
2: no,
4: non ce la
2: grande
4: posso fare. Tra,
1: sì,
4: l'altro, ho dovuto anche provare a mettere gli occhiali per capire come fosse realmente.
2: Sì, perché è piccola, perché è piccola. Ma posso dire, ma distruggiamo tutto, l'arte, la storia,
1: ragazzi,
2: la musica, ma in 3 secondi,
1: è
2: questo è un gioco meraviglioso.
1: È uno sportello d'ascolto aperto,
2: vai,
1: per
2: la
1: voi.
2: La Gioconda,
1: dai,
2: cos'è, del re?
5: Ciao, sono Giorgio.
1: Ciao.
5: Io,
2: ciao,
5: con Matrix, ad esempio, il film Matrix,
1: sì,
5: andavo a vedere con gli amici, sì, è bella,
1: beh,
5: è bella, ma
2: sì,
5: sinceramente io
2: sopravvalutato,
5: non l'ho mai capito,
1: non
5: niente.
1: Non l'hai capito?
2: Non l'hai capito io.
5: Anzi, dopo,
2: ah,
5: il primo film avevo pure paura,
2: Ale,
5: a rispondere al telefono.
1: C'ha ragione, pilola rossa, pilola blu.
2: Abbiamo oggi ci facciamo un sacco di amici, capisco.
1: Aspetta,
2: Petra,
1: aspetta.
2: Poi, dai.
3: Ma io ti capisco, Petra,
1: dimmi,
3: ti capisco benissimo,
1: sì,
3: perché a me non mi fa impazzire Madonna.
1: Capito?
3: Io
1: fa
3: un disco di Madonna, non l'ho mai comprato.
1: E l'ha detto.
3: E non lo comprerei.
1: E non lo comprerebbe.
2: Sopravvalutata.
1: Okay?
2: Cioè, questo ha fatto 50 anni di carriera. Ma...
1: senti, Leo,
2: sì,
1: per
2: vabbè,
1: noi, però,
2: ragazzi,
1: però, per noi, il parere degli ascoltatori è oro.
2: Ma
1: è giusto che loro parlino e dicano,
6: ciao,
1: le cose.
6: Petra.
1: Ciao.
2: Ciao.
6: Ciao, Leo.
2: Ciao.
6: Buongiorno. Io posso dire che,
1: bella,
6: non mi sono mai piaciuti.
1: Sì.
6: Anche se li ascolto, non mi dispiace,
1: dimmi, dimmi,
6: la musica,
1: sì,
6: però non mi sono mai piaciuti come gruppo da comprare un disco. I Duran Duran.
1: Dai, togliamo,
2: sì,
1: questo,
2: vai,
1: messaggio,
2: Duran,
1: non
2: Duran,
1: c'è,
2: ragazzi,
1: tempo,
2: grandi,
1: non ci interessa.
2: Grandi, abbiamo anche i Duran Duran.
1: Non nominiamoli.
6: I motivi,
1: ma
6: sono,
1: sì,
6: i tuoi,
1: ancora,
6: non devi farti la piacere per forza per essere simpatico.
1: Ma, cosa mi stai toccando?
6: Ciao, Enrico D'Arzano.
1: Lo blocco adesso, che non può più
2: posso
1: fare
2: dire,
1: niente,
2: per
1: può
2: chiudere,
1: più giocare. Non
2: Leonardo da Vinci, sopravvalutato. Ma dai.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Adela, Ain't in LA.

0: essere Cremonini, paparazzi.
1: Credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Marrakesh
1: quando dice casini su tutta la linea è una
0: oggi
1: canzone.
0: L'abbiamo scatenato
1: oggi
0: noi.
1: Abbiamo fatto noi casini su tutta la linea perché ho visto i film di Fantozzi mi infastidiscono,
0: sì.
1: Titanic è scritto malissimo, non è che è scritto malissimo, è un film che racconta una storia che ha quel finale lì, cioè non è che cos'è che ha scritto, cioè non è che ha scritto chissà cosa, è quella la storia,
0: quella.
1: Cioè,
0: poi senti
2: Francesca da Milano.
0: Ciao.
2: Vogliamo parlare del MoMA,
1: no,
2: di New York,
1: ragazzi, dai.
2: 8 ore gente che

0: templa una tela bianca con una striscia rossa.
1: Abbiamo toccato
0: qua. È troppo per me, troppo forse. Non sono in grado.
1: Leo.
0: Ciao. Ciao.
2: Ma posso dirti, ma i girasoli di Van Gogh sono due girasoli.
1: Dai,
2: ma che modo è? Ma citando, stiamo uccidendo l'arte.
1: Citando,
2: cioè,
1: Aldo, Giovanni e Giacomo, il mio falegname con 10 euro la faceva meglio, ci metteva pure le unghie. E su questo direi che chiudiamo l'argomento.
2: Grazie amici.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: Solo con Bibi Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli Bibi Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BibiBell.it, più veloci, più vicini.
2: La radio che state ascoltando è RDS, Leo Di Bello, Petra Loreggiana, in questo mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese, 13:24, tra poco ancora un sacco di cose di cui parlare, intanto musica, sequenza mixata.
16: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
3: RDS, 100% grandi successi.

0: l'ex Baroni su sempre RDS, commovente. Sempre bello ritrovarlo. Petra e Leo Di Bello con voi oggi in questa versione così un po' speciale. Questa coppia fino alle 15 vi terrà compagnia.
1: Domani tornerà naturalmente Giovanni Vernia, assente soltanto per oggi. Allora Petra, tra
0: abbiamo
1: poco
0: un po' di curiosità.
1: Ancora un po' di cose di cui parlare. Sì. Dopo che abbiamo dato una pettinata alla storia dell'arte.
0: Abbiamo dato una pettinelli alla storia.
1: Una pettinelli alla storia dell'arte, della musica, del cinema. Prima eravate molto scatenati amici, ma soprattutto vi ringraziamo perché siete molto generosi, sono arrivati un sacco di messaggi.
0: Dai, restate con noi qui su RDS.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Quando Maurizio Crozza torna...
12: È tutto pronto?
11: Si sente...
12: Vado subito al punto...
13: De chi? De che? Ma de quando? De come?
12: E non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
14: Veramente no. No.
15: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
12: Ma che... Ci siamo capiti?
13: No. Grazie a tutti,
15: no,
13: davvero.
15: No.
13: Grazie,
15: no.
13: Graziella e grazie...
14: No, presidente.
13: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
0: 13.41, siete su RDS in diretta con Petra Loreggian, Leo Di Bello anche sul canale 265 del Digital.

0: RTS 1347.
1: Bello e bravo Achille Laura, è bello e bravo.
0: Bolla mono.
1: Bello e bravo, ragazzi, bisogna dirglielo. Allora, parliamo di una notizia che ti ha colpito.
0: Sì,
1: Petrogia, vorrei sapere perché ti ha colpito.
0: Mi ha colpito perché tanti anni fa abitavo in una casa di ringhiera, si parla di quasi 30 anni fa, e abitavo al primo piano. Una delle cose che mi aveva dato più fastidio subito dopo un'assemblea condominiale era stata una lettera di richiamo che indicava casa mia come una casa da cui provenivano rumori, e fin qua tutto bene, e odori molesti.
1: Odori molesti?
0: Se c'è una cosa, cioè? Su cui io proprio non transigo è che da casa mia proprio gli odori molesti è impossibile. Cioè, i rumori sì. No, gli odori tipo so, di fritto, di cose, anche perché sono una molto attenta, soprattutto nella casa in cui abito adesso, sono solita ad accendere gli incensi, la carta eritrea.
1: Quindi come hai reagito a questa accusa?
0: Molto male, perché dimmi che faccio rumore perché magari c'è tanta gente che viene a trovarmi, ma non dirmi che casa mia puzza.
1: Ma non dirmi delle bugie.
0: No, è così, è così. Oggi ho in qualche maniera creato del odore molesto all'interno di questa sala, perché sai bene che ho aperto prima.
1: Sì, noi stiamo trasmettendo in tre oggi, in quattro, oltre a Linda c'è anche la cipolla con noi.
0: Oggi ho mangiato una insalata alla cipolla e in qualche modo questa cipolla, come dire, ha preso il possesso della sala.
1: Tra l'altro l'argomento, adesso arriviamo alla notizia che ci dà lo spunto, mi piace perché io ho letto, mi ricordo un po' di tempo fa, la storia di questo chimico francese che poi in realtà era nato a Mosca, Ernest Beau, che fu negli anni 20 del Novecento quello che insieme a Coco Chanel crea il famoso Chanel numero 5,
0: cioè,
1: e di lavoro faceva il naso.
0: Io
1: leggendo questa storia ho sognato da piccolo di fare il naso.
0: Sai che se io non fossi stata una speaker
1: saresti stata una NASA?
0: Ho un naso pazzesco, cioè nel senso che io sento odori a distanza, proprio una cosa, li
1: percepisco. Il naso, lo spieghiamo, è quello che praticamente
0: inventa i profumi,
1: sì,
0: no?
1: Inventa i profumi, il creatore dei profumi.
0: Sì. Perché ne parliamo? Perché a Saronno è partito il MOLF.
1: Cos'è il MOLF?
0: Il MOLF praticamente è un applicativo, ok, per gestire le molestie olfattive. Molestie,
1: cioè io scrivo,
0: olfattive.
1: Non ho capito.
0: L'F. Molestie,
1: ok,
0: olfattive.
1: No, l'ho capito la sigla, non mettevo dire l'acronimo. Però io scrivo, cosa scrivo al MOLF?
0: Allora,
1: no.
0: Esistono delle sentinelle, che sono un gruppo di cittadini, okay, che devono assumere proprio questo ruolo, quindi di andare in giro.
1: Quindi dei nasi, diciamo, dei nasi.
0: Dei nasi, però ecco, poveracci, loro non devono annusare il profumo buono, i fiori, il gelsomino, il bergamotto, e sapere in quali quantità metterli, ma annusano quello che non piace. E poi in qualche maniera devono, attraverso quest'app, fornire dei dati molto precisi per segnalare ai comuni e alle zone limitrofe.
1: Ma in giro per strada?
0: A Saronno, cioè parte da Saronno questa cosa, quelli che sono effettivamente gli odori molesti, ok? Quindi permettono, immagino, anche alle istituzioni di andare a risalire da dove provengono. Spesso il problema arriva ovviamente dalle fabbriche, magari da uno scarico abusivo, piuttosto che...
1: Pagano bene?
0: Quindi io non lo so.
1: Lo so, perché se pagano bene fare il naso a Saronno potrebbe essere una soluzione.
0: Potrebbe essere una soluzione. Amici di Saronno, fateci sapere se effettivamente ci sono degli odori molesti e se avete visto qualcuna di queste sentinelle che si aggira per la città così...
1: Qual è l'odore che ti dà più fastidio?
0: A me, posso dirti, io ne ho uno, quell'odore di focaccia che senti la mattina sulla metropolitana di Milano.
1: Io ne ho uno anch'io, ma non lo dico. Io ne ho uno, ma non lo

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.

0: Questo è qualcosa per te. Lui è Luciano Ligabue e noi siamo Leo Di Bello e Petra Lorgian su RDS. Stavamo discutendo fuori, no?
1: Sì.
0: Sentivo come dire, anche l'alito di una persona. Cioè, tu incontri una bella ragazza, un bel ragazzo, eccetera, piacere, ti presenti e a un certo punto arriva la cosiddetta tanfata.
1: Sì.
0: Dicesi tanfata, quell'alito che ti stravolge. E Petra, obiettivamente quella cosa lì è insuperabile.
1: Lo so. Volevo rispondere a Paola.
0: Cosa dice l'amica Paola?
1: Dalla provincia di Como. Dice: ho adottato 15 anni fa un bimbo dall'Etiopia, pur conoscendo usi e costumi della zona vorrei sapere che cosa sia la carta eritrea che Petra ha appena nominato. La carta eritrea è una carta di colore giallino a cui tu dai fuoco, praticamente l'accendi, lei comincia a bruciare ed emana un profumo buonissimo, veramente eccezionale, ve la consiglio. Ci sono anche i diffusori, diciamo, di questo aroma, ma la particolarità sta proprio nell'avere invece questi foglietti gialli che vendono un po' dappertutto, a cui tu dai fuoco piano piano bruciando, praticamente
0: l'odore
1: emana
0: è molto buono.
1: Un profumo che io adoro, si chiama proprio carta eritrea.
0: Abbiamo imparato una cosa in più, grazie.
1: Bene.
0: Arriviamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Si torna da Gianluca Gizzi in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
3: Buon pomeriggio. Una colluttazione tra piloti con uno dei due che voleva far schiantare l'aereo. La prima ricostruzione di quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo Israele, che segue la pista del terrorismo, il comandante omanita è stato fermato dal collega emiratino con l'aiuto di altri passeggeri a bordo. Erano in 150. Nel futuro delle relazioni con l'Europa non esclusa l'ipotesi di un ritorno di Londra nell'UE. Lo dice il premier inglese Burnham, che aggiunge: serve però il consenso dell'opinione pubblica. L'Europa è nata come un progetto di pace dopo la guerra, lo ricorda Papa Leone durante l'udienza generale.
4: E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza.
3: La fiammata dell'inflazione in Italia a settembre, secondo le stime preliminari Istat, più 4,2% su base annua contro il 3,3% del mese scorso, oltre il previsto. Pesa il caro carburanti, balzo del cosiddetto carrello della spesa ai beni di largo consumo. La legge elettorale approda in aula alla Camera, via libera della Commissione Affari Costituzionali, con il mandato ai relatori. Ora RDS Green, Guido De Santis.
5: Approfondire la conoscenza del patrimonio boschivo per affrontare la sfida del riscaldamento globale è l'obiettivo di uno studio accademico che analizza il livello di consapevolezza sull'importanza degli alberi nella mitigazione della crisi climatica. Ce lo spiega Camilla Pandolfi, responsabile di ricerca e sviluppo di Project Nature, spin-off dell'Università di Firenze.
6: La filosofia di Prospettiva Terra, un progetto che nasce senza scopo di lucro, con l'obiettivo di supportare la ricerca scientifica nell'ambito della crisi climatica. Dall'indagine che abbiamo condotto è emerso che un italiano su 5 non sa che gli alberi sono in grado di mitigare gli effetti della pioggia intensa e uno su 3 non sa che gli alberi nelle città sono in grado di assorbire le sostanze nocive e quindi di depurarne l'aria. Questo ci dimostra quindi quanto sia importante fare una corretta informazione per contribuire a contrastare il riscaldamento globale.
5: RDS Green torna domani alle 13:57.
2: Siamo noi. Ritrovati su RDS, Petra, Leo Di Bello con voi in diretta anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Oh. Joe da Treviso, io uso chi il palo dice? Santo, elimino odori e sa di mistico.
7: È vero, buonissimo. È vero.
2: Io uso tutte e due, carte di tre e palo santo.
7: Ci sono le soluzioni, soprattutto quando entri,
2: sì.
7: Posso abbassare il livello un po', entri in quei bagni.

0: cui magari non ci sono finestre e devi trovarti lì una soluzione, no?
1: Bruci il palo santo.
0: Bruci il palo santo.
1: Che
0: per
1: è un
0: esempio.
1: Legnetto, lo sai.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, se lo so.
1: Ce l'hai?
0: Vabbè, ho capito, Petra. No. Manco. Vabbè, tra poco cambiamo argomento, caro Petra Lorigiani. Le diamo spazio e tu sei complottista?
1: No, io per nulla.
0: Però ci sono quelli che non ci credono finché, capito, come
1: finché
0: San Tommaso.
1: Finché non vedono.
0: Sì, non ci credo finché non ci ficco il naso, dicevano.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi.
2: E le tue emozioni.
3: Con un successo senza tempo.

0: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Antidroga su RDS. Petra, Leo Di Bello con voi.
1: Siamo noi, tra poco parliamo di una cosa che di solito, devo dire, Petra, mi fa... non è che arrabbiare, però mi lascia... cioè quelle famose teorie complottiste. Sì. Ci sono quelli che dicono, oh, ma di qualsiasi argomento, sapete, sì, quelli che fanno? No, ma non è così, cioè ti raccontano in quel modo là, ma sono sicuro che non è così. Che voglio dire, che fonti hai per dirlo?
0: Ce n'è una in particolare che riguarda i presunti scomparsi che in realtà non sono morti per davvero, parliamo ovviamente di personaggi famosi e noti,
1: tipo Elvis Presley, sì, si dice, no?
0: Ma che vivono di vita propria.
1: Sì, che probabilmente sono ancora in mezzo tra noi. Insomma, un argomento che è interessante secondo noi, tra poco ne parliamo.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100%

0: 100% di latte italiano a 1 euro e l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a 1 euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: 1, 202, 203.
6: Signor Carlo, che fa?
5: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
6: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
5: Funziona?
6: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili date evento. Il 3 novembre all'Unipol Forum di Assago. Il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 7 novembre al Chioene Arena di Padova. Il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. E il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Quelli che non credono a nulla, che vivono anche di complotti e dietrologie, insomma, tra poco ne parliamo.

0: Time su RDS. Petra Loregian.
1: E qui l'argomento mi piace molto. Mi piace molto, Petra, l'argomento, perché ci sono quelli che non credono a nulla, no? Il famoso complotto, la dietrologia, non credete a quello che vi raccontano. Questo riguarda anche come dire, la morte di personaggi illustri che hanno fatto la storia. L'esempio, secondo me, più lampante, eclatante, che ci fa capire è quello di Lady Diana. Nonostante la macchina, l'incidente, quello che era successo, molti sostengono che quella cosa lì non sia realmente accaduta.
0: Molto vero. Tupac Shakur.
1: Sì, per esempio,
0: resiste
1: Tupac.
0: Il mito secondo cui lui avrebbe inscenato l'omicidio del 96 per fuggirsene a Cuba. Elvis, l'abbiamo detto.
1: Michael Jackson, no? Se hanno provato a mettere in giro dei video dove ci sarebbe
0: il
1: ancora.
0: Il sosia anziano.
1: Ma in realtà è il sosia, cioè insomma quello che è successo per Michael Jackson, ma vale anche al contrario, cioè facciamo un altro esempio. Paul McCartney, che è vivo, è in mezzo a noi, eccetera, eccetera, in realtà per molti sarebbe morto in un incidente nel 66, nel 1966, quindi quello che circola è un sosia, non è lui.
0: Sì, anche di Avril Lavigne
1: hanno detto
0: che sì, che pare che sia scomparsa, secondo questa bufala virale sui social nei primi anni del 2000, sostituita da una sosia di nome Melissa. Allora, perché ne parliamo? Perché questa mattina ci stiamo imbattuti nel caso Vinicius.
1: Sì.
0: Secondo questa teoria complottista di cui tra poco
1: quello che gioca non è lui.
0: Non è lui.
1: È un sosia. Ma ragazzi, a parte che poi dopo ne parliamo con calma, eccetera. Però io impazzisco su questa roba qua.
0: Sì, anch'io.
1: Cioè io posso sostenere che in questo momento io non stia conducendo con Petra Loregian, ma con una sosia di Petra Loregian. Dopodiché, ragazzi, vale tutto. Cioè,
0: c'è da dire una cosa: che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, dei video realizzati anche con l'intelligenza artificiale di persone note che si vedono fare cose ma non sono loro veramente, tutto cioè adesso è veramente facile imbattersi, no, in qualche cosa che non sia reale.
1: Sì, perché quello che si chiama l'internet non aiuta, cioè io quello che dico è affidatevi sempre, perché se uno non crede mai a niente, dopodiché c'è l'autorevolezza del mezzo di comunicazione, la credibilità del mezzo di comunicazione, quello che si dite per esempio su RDS, le nostre notizie, le nostre cose, oppure insomma grandi aziende, io lavoro anche per Sky eccetera, sono tutte aziende che controllano grazie al lavoro di redazione le notizie che danno. Certo che se io vado sul profilo di Pinco Pallo che rilancia la notizia di suo cugino,
0: mio cugino
1: ha visto Michael Jackson, ma se tuo cugino ha visto Michael Jackson sta inquinando un po' la comunicazione, secondo me.
0: Va bene, tra poco ne parliamo, restate con noi su RDS. Adesso una bella novità, Biagio Antonacci insieme a Safe.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Biagio Antonacci e Saif Spirituale.

0: Lady Marmalade su RDS, ci sono con voi Petra Loregianne e Leo Di Bello.
1: Ci siamo, eccoci qua Petra.
0: Tra poco parleremo di armonizzazione facciale.
1: Che uno dice cos'è l'armonizzazione facciale?
0: Me lo sono chiesto anch'io, intanto rassicuriamo i nostri ascoltatori che né io né Leo Di Bello abbiamo mai fatto uso di
1: armonizzazione. Io non ho mai fatto un'armonizzazione facciale.
0: Forse,
1: adesso...
0: forse ne abbiamo bisogno.
1: Forse ne abbiamo bisogno, adesso che sappiamo e lo studieremo insieme tra poco che cos'è, magari uno insomma se ne ha bisogno.
0: Sì, perché
1: almeno
0: c'è qualcuno
1: una cosa in più
0: nel mondo del calcio che forse ha proprio fatto ricorso all'armonizzazione.
1: C'è una storia da raccontare.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Petra Loregianne e Leo Di Bello qui su RDS. Tra poco si parla di armonizzazione facciale. Subito One Republic e Negramaro.

0: Rose, Petra Loregian, Leo Di Bello, RDS sempre con voi. Allora Leo, questa mattina mi ha molto incuriosito questo articolo che riguarda un calciatore che teoricamente, ok,
1: gioca, più forti del mondo,
0: che teoricamente gioca, ma in realtà al suo posto non c'è lui, ma c'è un sosia.
1: Allora, diciamo una cosa, stiamo parlando di Vinicius, che è uno degli attaccanti del Real Madrid, del Brasile, più forti del mondo. Insomma, è emersa attraverso Marca, che poi è un quotidiano spagnolo, devo dire, di grande autorevolezza, una teoria, insomma, i complottisti sono sempre dietro l'angolo, che vorrebbe che non sia Vinicius a giocare le partite del Real Madrid, che poi voglio capire come uno possa giocare su quel livello lì, perché ripeto, è fortissimo, ma sia un sosia. Credo che tutto sia nato dal fatto che questo ragazzo, Vinicius, quest'estate ha fatto un'operazione di armonizzazione facciale. Cioè si è rifatto un po' i lineamenti del volto.
0: Allora attenzione, in che cosa consiste l'armonizzazione facciale? Sono dei trattamenti di medicina estetica non chirurgica, ok? Che sono pensati per migliorare un po' l'equilibrio, diciamo, del viso, senza ovviamente cambiare connotati una
1: persona.
0: Quindi
1: cosa ti fanno? Come fanno?
0: Allora, con il filler vanno a ripristinare un volume, definiscono una linea mandibolare, proiettano in avanti il mento, valorizzano gli zigomi.
1: Ho capito, ma se faccio tutte queste cose sono un altro.
0: Sì, cioè, allora diciamo che in realtà migliorano i tuoi lineamenti, ci vanno a valorizzare quelli che sono già i tuoi lineamenti. Praticamente diventi un bono senza rendertene conto.
1: Senza esserlo, cioè diventi un bono senza che la natura te l'abbia
0: con tutto
1: data,
0: che ti posso dire, Vinicius sarà anche un grande calciatore, ma ecco, secondo me con o senza armonizzazione facciale non ho visto tutta questa differenza.
1: Sì, non è che diventi Brad Pitt. Dici guarda, voglio fare l'armonizzazione facciale sulla faccia di Brad Pitt.
0: No,
1: quella è un'altra cosa.
0: Mi fa molto ridere l'idea del complottista, no? Che dice
1: non è lui, ma avrebbe ucciso Vinicius. Ma dicono delle cose a caso.
0: Ma ti pare che esiste un altro campione così bravo e così forte che non gioca col proprio nome, ma ha bisogno di fare
1: quello? Ma al di là di quello, perché è impossibile essere forti come Vinicius e veloci come lui. Quindi insomma non è questione di essere sosia, di assomigliarli, ma al massimo il sosia, adesso vado un po' a logica, correggimi se sbaglio Petra, può servire, che ne so,
0: per andare a fare le foto.
1: Sì, lui è pieno di sponsor, di serate a cui andare, dice non ho voglia di andare a fare quella cosa lì, vai tu al mio posto, ti fai fare due foto,
0: perché mi somiglia, ma non giochi come
1: non
0: me
1: in campo.
0: Non lo so,
1: quando ti arriva la palla non è che sei Vinicius.
0: Tra l'altro ho visto il ginocchio di Vinicius e la vedo dura, lì ci vuole altro che l'armonizzazione del ginocchio, perché lui ha un ginocchio gigantesco, riuscire a farlo così.
1: Però posso dire, ragazzi, sappiamo una cosa in più: siccome nella vita non si finisce mai di imparare, sappiamo che esiste questa armonizzazione facciale. Voi lo fareste?
0: No, io non lo

0: farei, anche se immagino di averne un gran bisogno.
1: No, ma non è vero.
0: Vista l'età, ma come diceva Anna Magnaghi. Magnani.
2: Salutiamo, ci sarà un'Anna Magnaghi.
0: È un lapsus.
2: Salutiamo Anna Magnaghi.
0: Anna Magnaghi diceva: mi tengo tutte le mie rughe, ho fatto così tanta fatica a generarle, a costruirle, che adesso me le tengo tutte. Io faccio come lei.
2: Un po' godo, perché stavolta la citazione ti è venuta un po' alla ribello, devo dire.
0: È giusta, ma ho sbagliato il nome.
2: Salutiamo Anna Magnaghi.

0: Annalisa su RDS, questa l'abbiamo detta giusta, a differenza di Anna Magnaghi.
1: Anna Magnaghi.
0: Siamo messi malissimo.
1: Comunque, Petra, Anna Magnani, ragazzi.
0: Petra Leo Di Bello,
1: una,
0: sì.
1: Una figura enorme, veramente.
0: Iconica. Del,
1: cosa, insomma, ha detto? Qual è la citazione?
0: Lasciami tutte le rughe, oh, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele. È rivolta ovviamente alla truccatrice che stava cercando in qualche modo di coprirle. Io generalmente, quando vado sotto i ferri della truccatrice, dico: toglimi tutte le mie rughe. No, no, io col trucco mi faccio togliere tutto.
1: Ma non è vero,
0: metti il filtro.
1: Io sono dell'idea, sai quelle cose proprio banali che si dicono, ma basta.
0: Attenzione, la perla di Leo.
1: Accettati così come sei e basta. Tanto quando vai a vedere gli altri avranno difetti diversi dai tuoi, ma pure loro sono pieni di difetti.
0: Bravo Leo Di Bello, questo è il messaggio giusto da dare.

0: E con l'ultimo disco di oggi su RDS
1: ci siamo.
0: Petra Reggian,
1: Leo Di Bello vi salutano, amici. Salutiamo anche Linda, naturalmente,
0: Linda Gravella in regia,
1: Anna
0: con
1: Magnaghi
0: noi.
1: Che ci ha seguito
0: Magnaghi.
1: Oggi, insomma, e niente, da domani torna Giovanni, no?
0: Da domani torna Giovanni, a partire da mezzogiorno saremo qui, vi lasciamo al Burini and Franchi Show, tra poco Claudio e Roberta saranno con
1: ciao,
0: voi
1: amici, ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: da poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Buon pomeriggio a tutti, tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Gizzi, torniamo subito.
4: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Buon pomeriggio, l'allarme a bordo di un velivolo in Medio Oriente, una vicenda ancora da chiarire. Gianluca Teodori.
7: Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato su un volo diretto da Dubai a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Le prime notizie riferivano di un pilota russo e di uno ucraino. In cabina invece sarebbero venuti al diverbio un pilota degli Emirati e uno nativo dell'Oman. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione, avrebbe tentato di far schiantare il velivolo con 150 persone a bordo. Dall'aereo della compagnia Fly Dubai è stato trasmesso il codice 7500, solitamente utilizzato per segnalare un possibile dirottamento o un atto di interferenza illecita. Trasmissione che ha fatto scattare le procedure di sicurezza. Alle indagini in Arabia partecipa anche Israele, coinvolti i servizi Mossad e Shin Bet. I passeggeri che al momento si trovano all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, non lontano dalla città israeliana di Eilat sul Mar Rosso, saranno interrogati al rientro.
6: Vola l'inflazione in Italia, più 4,2% su base annua a settembre, secondo i dati preliminari Istat. Era al 3,3 il mese scorso, balzo anche del cosiddetto carrello della spesa, i beni di largo consumo. Un 14enne aggredito con un coltello da un compagno di scuola in un liceo di Ferrara. Il ragazzo preso di mira ha riportato ferite lievi alla mano nel tentativo di difendersi. La legge elettorale approda in aula alla Camera, dalla Commissione Affari Costituzionali mandato ai relatori, via libera anche al DDL antisemitismo con la minoranza contraria e il PD che si è astenuto. Ora Lifestyle, Roberta Lupi.
8: Il settore beauty sta cambiando. Nell'era dell'e-commerce il negozio fisico torna protagonista come il luogo di scoperta, consulenza e relazione. Al centro dell'esperienza anche l'AI e la realtà aumentata, dalle prove virtuali del make-up al riconoscimento della tonalità della pelle, fino all'analisi dei dati per sviluppare nuovi prodotti. Massimo Volpe, fondatore di Retail Hub.
9: Una cosa che prima si faceva magari con il proprio commesso di fiducia, può essere fatto con l'intelligenza artificiale, che diventa il proprio consulente beauty personale. Raccoglie le nostre preferenze, le mette insieme sulle nostre necessità, la nostra pelle e cosa ci piace, e ci aiuta a orientare tra prodotti e routine con suggerimenti sempre più su misura.
8: E tra le novità troviamo il K-Beauty.
9: Il beauty che arriva dalla Corea, anche nei luoghi più vicino a noi, da Londra a Parigi, da New York a Milano, nella sua espressione più interessante, nei negozi fisici dedicati proprio al fenomeno del beauty coreano. Scoprire, provare a sentirsi riconosciuti come persone, perché insieme a un prodotto scegliamo anche il modo in cui un marchio ci fa sentire, e quel ricordo può diventare il motivo per tornare.
8: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
10: Dopo un breve consulto telefonico abbiamo deciso di proseguire ancora il Guerrini e la Franchi Show.
11: Sì?
10: Con 3-4 messaggi di WhatsApp abbiamo deciso di andare avanti.
11: Sì.
10: E allora, ancora per oggi, non si sa da domani, io sono Claudio Guerrini.
12: Bene. Inchinatevi a Guerrini, sarà il nuovo imperatore.
11: Bello questo, posso dire.
10: Ci sto lavorando. Allora, se dicono così di me, cosa direte di Roberta Lanfranchi?
13: Roby, scendi giù che sto venendo a prenderti.
10: Ecco.
11: Ma sono le 3:01, come faccio? Adesso.
10: Vabbè, tranquillo, io da solo una mezz'oretta riesco a stare.
11: Passa alle 7.
10: Ti prendi una pizza, ti prendi un caffè e torni.
11: Andiamo a fare aperitivo alle 19.
10: Alle 19, va bene.
11: Scendo alle 19, grazie per questi inviti comunque, ma sarò degna dei vostri inviti.
14: Maledetti!
11: Maledetti a noi!
0: I tuoi ricordi
15: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo. 100%.

0: scusa, ma mi sono perso un attimo. Che puntata è della decima stagione?
1: No, per carità. Ventunesima. È facile,
0: Ventunesima
1: è la
0: puntata.
1: quarta settimana, 6, 12, 18, dal lunedì al sabato, mercoledì, lunedì, martedì, mercoledì, 19, 20, 21.
0: Giusto,
1: Ventunesima
0: bravissima.
1: puntata della decima stagione del Guerrilla Franchi Show. La regia parte con Linda Cravera.
2: Ciao Linda Cravera!
1: Cravera e poi continuerà purtroppo col paguro.
0: Ma non fare così.
1: Non fare così. Sono gli altri che non dovrebbero fare così a me. Va bene, comunque,
3: la senti... A che ora arriva Paguro?
0: Alle 4.
1: Alle 4.
3: E comunque, pure Linda è forte, eh?
1: Sì, no, appunto, fortissima. Ma infatti io pagherei di mio perché rimanesse fino alla
0: Allo.
1: Fine. Pagherei. non ho detto pagherò, ho detto pagherei.
0: Giusto, ero un condizionale.
1: Ma purtroppo non posso, ma purtroppo non posso. No, per questioni che lei non può fatturare, capito? Allora, ti è mai capitato uno che ti dicesse: ciao Robby, un abbraccio, buonasera, ci sentiamo tra 12 anni, eh? A presto, ciao.
0: No,
1: cioè, sentiamo tra 12
0: tra
1: anni.
0: 12 anni no, cioè, beh, sentiamoci presto e poi non si palesa per 12 anni, quello sì.
1: Beh, il peggiore è stato Ron, cioè diceva tra 100 anni. Diceva.
0: Vorrei contarti.
1: Tra 100 anni, però dopo Ron al secondo posto si piazza questo monaco giapponese,
0: sì,
1: isolato dal resto del mondo per affrontare uno dei regimi più rigidi della fede buddista, cioè il simpatico Sogaku Taguchi,
0: sì,
1: monaco del tempio di Nazambo,
0: sì,
1: vivrà da solo nel mausoleo del tempio di Enyarkuji,
0: sì,
1: sul monte Hiei a nord-est di Kyoto.
0: Per 12 anni.
1: Famoso Kyoto Mon Amour di Alan Sorrenti. Come dice il Daily Telegraph,
0: sì,
1: il fantastico monaco non avrà contatti con altre persone, non avrà informazioni su qualsiasi tipo di evento fino all'11 settembre del 2038. Cioè, no isolamento che ti tolgono l'iPad, isolamento proprio, cioè lui
0: tutta,
1: solo.
0: Lui da solo.
1: E
0: E no, la natura e no, l'eremo.
1: Nobody else.
0: Okay.
1: Lui, la natura e l'eremo. Taguchi sta affrontando il passaggio a questo livello particolare che distingue proprio i monaci incaricati di vegliare sulla tomba di Saiko, il fondatore della scuola Tendai.
0: Okay.
1: Si sveglierà ogni giorno all'alba, preparerà e cucinerà i pasti che verranno poi portati alla tomba, quindi dedicherà ore ai sutra che monopolizzeranno gran parte della sua giornata,
0: sì,
1: avrà qualche ora di sonno, poche, e ci sarà molta attività spirituale, mansioni di custode del mausoleo, dei giardini, cura, manutenzione continua anche nei mesi invernali caratterizzati da bassissime temperature. Lui e solo lui.
0: È solo lui.
1: Ma ragazzi, ma è una cosa meravigliosa.
0: Allora, sì, credo che sia meraviglioso per i primi tempi. Dopodiché io penso che tu senta la necessità però di vedere qualche altro viso, eh.
1: No, vediamo, ma sai, loro sono settati in una maniera diversa dalla nostra, eh.
0: Sicuramente.
1: Monaco buddista è
0: sicuramente.
1: Proprio, non c'ha lo spirito mio,
0: 12
1: diciamo.
0: 12 anni sono tanti, quindi cosa volevi chiedere?
1: Quindi quando faremo la puntata il 12 settembre 2038 il Guerrilla Franchi Show, festeggeremo il suo ritorno.
0: Il suo ritorno, sì, magari lo ospitiamo.
1: Allora, siccome io sono un animale asociale, nel
0: sì,
1: senso che quando lavoro sto bene in mezzo alla gente, serate, eventi, cioè, ma anche amica, quando non ho impegni di nessun tipo,
0: sì,
1: io sto benissimo da solo, sono felice di stare da solo. Voi siete più animali sociali o asociali? Cioè, state bene da soli o avete bisogno comunque sempre di stare in compagnia?
0: Okay.
1: Mi è venuto in mente di chiedervelo perché non è detto che
0: è interessante.
1: Tu ami più, secondo me, la compagnia di me.
0: Allora, in realtà, fino a un po' di tempo

0: nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Sfera e basta, lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
2: Annalisa e Madame, Amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
2: Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
5: E Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
6: Ma quanto è più

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango, che bella vita su RDS.
2: Che bella vita, è una vita migliore se si sta più tempo da soli o in compagnia. Ecco, questa è una cosa che vi vogliamo chiedere, perché anche Roberta un po', ma soprattutto io sono un animale abbastanza solitario, cioè sto molto bene io, i miei film, i miei libri, il mio computer, le mie cose.
1: Sì, semplicemente Claudio.
2: Io sono semplicemente Claudio.
1: Esatto. Voi? Sentiamo.
3: Guardate, cari amici, sì. Io sto bene veramente in compagnia di mia moglie, di mia figlia, e poi sto benissimo in compagnia di me stesso. Bene. Ma vado anche a camminare, fare 10-15 km al giorno, e sto benissimo da solo con me stesso. Un abbraccio a tutti, Andrea.
1: Anche a te. Ciao Andrea, sì, sì, sì. Ciao, bravo.
2: Vedi, io la penso come questa ragazza, se non mi sbaglio.
1: Che scrive?
2: Che scrive: sto arci benissimo da sola. Se capita la compagnia, ma deve essere speciale. Cioè, quando sei con qualcuno, che sia un amico, che sia il fidanzato, che sia il marito, che sia, sì, deve essere qualcosa che ti dà molto di più di quello che tu hai stando da solo. E se il tuo benchmark solitario è altissimo, che ne so, tu da 0 a 10 da solo stai bene 8,
1: sì,
2: la compagnia deve essere minimo da 9, sennò tutto il resto.
1: Bravo, sì, sì.
2: Capito?
1: Sono d'accordissimo.
2: Ho fatto un esempio proprio banale, terra,
1: sì,
2: terra.
1: Sì, sì, sì. Deve essere ben speso il tempo, sì, che passi con altre persone, altrimenti no, perdi tempo.
2: No, perdi tempo. Ore pasti al massimo.
1: Bravo.
2: Ecco, mangiare in compagnia, sì, il resto.
4: In cucina,
5: in salotto,
4: in camera mentre ti rilassi,
5: con Alexa,
4: Google o Siri,
5: basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
5: E la radio riempie la tua casa.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire, i biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
16: Ma dai, è Luca Argentero.
17: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
18: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
17: Amici illimitati.
18: Ma qui è tutto illimitato.
17: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
18: Ma allora, selfie illimitati.
19: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro

0: gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99€.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Scusate, io sono qui ad ascoltarvi. Scusate.
4: Allora, non cominciate a mandare i messaggi che iniziano con scusate.
5: Ciao Claudio, ma mi spieghi perché brontoli in continuazione?
4: Perché odio scusate.
6: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
7: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgersi che...
8: Questa è RDS, 100% grandi successi.
9: Grandi successi.

0: Scusate, ma qual è la scusante secondo la quale un soggetto asserisce che la parola scusate non può essere usata come scusa per fare un discorso finalizzato a porre delle scuse a qualcuno?
1: La risposta
2: dopo 20 minuti di domanda è io?
1: Cioè lui ha detto, chi è che ha detto che non si può dire scusate per asserire, per fare delle scuse a qualcuno? Chi l'ha mai detto che non si può dire scusate? Io. A me non piace partire con scusate, perché se dite scusate fin dall'inizio, prima di dire la frase, vuol dire che già sapete che è qualcosa che infastidisce, e allora non la dite la cosa che infastidisce ed evitate anche di dire scusate.
3: Guerini, la tua lezione teorica mi ha fatto andare in tilt il cervello.
1: Se devo insultare, che so, Linda, per dire Linda, scusa, ma oggi sei vestita proprio male, cioè però mi scuso prima, no, per dire poi c'è l'offesa, non dico scusa, non dico l'offesa e sto a posto.
2: Però non tutti gli scusate che arrivano sono atti.
1: Sono atti.
4: Scusate se dico scusate. Scusate ancora.
2: Lui è solo scusante.
1: Lui è solo un rompiscatole.
2: No, non è vero, continuate perché io li adoro.
1: No, vi prego, finale 7, scusate.
2: Io li adoro. Voi
1: 3882, vivete meglio da soli o in compagnia?
5: Assolutamente, mi piace far tutto da sola, essere sola, sto bene con me stessa. Proprio poco fa mia madre a tavola mi ha detto: ma come cavolo fai? Non condivideresti niente con nessuno. Vuoi stare sempre da sola? Come fai?
2: Come se lei sta bene, ragazzi.
1: Si sta bene, guarda, dopo arriveranno dei messaggi molto carini che spiegheranno esattamente il motivo per cui si sta meglio da soli. Comunque prevalgono i solitari rispetto ai social.
2: Ai social.
6: Bravo. Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
7: Un romanzo di formazione. A questo punto un ex portiere della nazionale che a 18 anni si era comprato la maturità, a quasi 50 anni decide di tornare sui banchi di scuola per prendersi il diploma con merito. Una scommessa su cui nessuno punterebbe un euro, tranne lui. Per chi suona la campanella di Gigi Buffon.
6: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
8: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: 1, 202, 203.
17: Signor Carlo, che fa?
16: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
17: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
16: Funziona?
17: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
18: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
19: So che soltanto un'altra scusa.
2: Perfetto, Paolo, Chiara e Roby. Ma non è stupendo?
20: 100%, grandi successi, vai.
21: Cosa sogni senza me? RDS è un misere.
6: RDS.

0: Skrillex Million Dollar Baby su RDS.
1: Si sta meglio da soli o si sta meglio in compagnia? Siamo un popolo di solitari o siamo un popolo anche insomma di compagnoni? In realtà siamo un po' tutto, però devo dire che la solitudine sta andando sempre più avanti. D'altra parte moltissime, sempre più famiglie italiane sono, come lo dico spesso, questo dato Istat, sono composte da una sola persona.
0: È vero.
1: A volte è una scelta, a volte una necessità. Però sentiamo voi.
2: Buon pomeriggio, Pamela da Montecchio. Ma state scherzando? In compagnia sempre e per sempre, io mi cibo di gente. Vedi? Ci avrò tanto tempo per stare da sola poi.
1: È cannibale lei.
0: No, non in quel senso.

0: cibo di gente. Mamma mia.
1: Lei cucina le amiche a colazione. Mi cibo di gente. Io, ragazzi, io.
0: Le assaggio.
1: Io sono della scuola di Frassica. Sono nella scuola. Quando uno dice una cosa, io la prendo letteralmente.
0: Letteralmente, sì, me ne sono accorta.
1: È così,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: me
0: sì,
1: è così.
0: Sì, sì. È buffo.
1: È buffo.
2: Ciao ragazzi, io sto benissimo da sola.
1: Eccola.
2: E con i miei amori pelosi. Tre cani, tre gatti, tutte adozioni.
1: Brava,
2: nella mia
1: brava.
2: Tana, perché per me la casa è una tana, deve essere un posto sicuro che ti isola nel modo giusto. Non vuol dire essere asociale, ma stare proprio bene con se stesso, in pace. Ciao Rita Magenta.
0: Tana, ma, mi piace.
1: Sì, tana, perché non è solo isolamento, riflettevo, ma tana in fondo anche per gli animali è anche protezione.
0: Sì,
1: quando
0: sì.
1: tu sei nella tua tana non solo sei da solo, ma sei anche al sicuro.
0: Ha
1: no?
0: detto bene, è proprio un rifugio.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: un rifugio. Sì, sì. Ha moltissimi messaggi, questa rappresenta tantissimi messaggi, gente che dice io sto da sola ma con gli animali. Cioè la compagnia degli animali, che poi è una compagnia anche quella.
0: E come però, se una compagnia, sai quante persone sì. salvano gli animali dalla sì. solitudine?
1: E quanti animali salvano persone sole?
0: Questo stavo dicendo, sì sì.
1: Ah scusa, vabbè, entrambi, cioè reciproca.
0: Esatto.
3: Allora, io ero un lupo solitario, adesso sono sposato, ho due figli, il tempo senza mia moglie e i miei figli per me è tempo sprecato.
1: Certo.
3: Andare al lavoro, tempo sprecato. Quindi si può cambiare, si può cambiare.
1: Lui era uno da solo che adesso invece ha apprezzato, ma ha trovato la donna giusta.
0: Ma anche io prima ero una compagnona. Allora, vi devo dire la verità, quando sono fuori casa, tipo quando vengo al lavoro, mi piace tantissimo stare con la gente.
1: Certo, certo.
0: Dopodiché io devo switchare e fare la lupa solitaria.
1: Sì.
0: Il proprio mio cervello ha bisogno di quello. Chissà, veramente con andare degli anni probabilmente si cambia.
1: Come si cambia per non morire?
0: È vero.
1: Sentiamo.
4: A me datemi un libro e posso anche dimenticarmi dell'umanità.
1: Ecco, c'è anche gente che sta sola con gli animali, gente solo con i libri. E beh, un buon libro, ragazzi, è una compagnia straordinaria.
0: E come?
1: A volte molto più interessante di quella umana.
0: E come? Decisamente.
1: E poi non poteva mancare il rappresentante, diciamo, di tutti voi, che è quello.
5: Io
1: che...
5: posso stare anche da solo,
0: sì.
5: ma senza di voi mai.
0: Caro! Che carino!
1: Ma come adesso?
0: Ma è partito l'applauso, veramente?
1: Sì, certo, anche da parte mia.
0: Ok.
1: Lui
0: no,
1: sta
0: da parte
1: solo.
0: Tua non
1: ma
0: dubitavo.
1: Quando ci siamo noi, da soli, voi non siete mai.
0: Wow!

0: La storia degli scavi dell'archeologia italiana in questo pezzo di Bastiglia.
1: Scusi, vuoi ballare con me?
0: Sì.
1: Grazie, non mi dire di no.
0: Cioè, sono arrivati 1 miliardo di messaggi che partono con scusate.
2: Bellissimi,
3: ma scusate, ma Guerrini si è già lamentato oggi.
0: Sì, di voi che dite scusate in particolare. Oggi ce l'ho con voi, ve lo dico. Cioè, con Roberta tutto a posto, con la Linda quasi, con voi. Cioè.
2: Ho una lamentela.
0: Eccola lì.
2: Non hai ancora cantato oggi? Ti sta succedendo qualcosa?
0: Sui finali
2: dire
0: delle canzoni?
2: Sì. Su questo, ad esempio, non è cantato.
0: Ho fatto
2: ma era loffo.
4: Mamma mia, Guerrini, ma tu stai proprio a pezzi.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Questa settimana alla

0: Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Redazione RDS 15:58 in diretta alle notizie con Gianluca Gizzi.
2: Buon pomeriggio.
1: A te e buon lavoro.
2: Un tentativo di dirottamento, così il premier israeliano Netanyahu, in merito alla colluttazione sul volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il comandante, cittadino dell'Oman, sembra abbia tentato addirittura di far schiantare l'aereo con circa 150 passeggeri a bordo. Sarebbe stato poi fermato dal copilota emiratino. Donald Trump riunisce le big tech e ribattezza l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paola Gubbiotti.
3: Per decreto presidenziale l'AI si chiamerà superintelligenza. Alla Casa Bianca Trump riceve i CEO del settore. Tutti firmano un accordo che delinea un impegno comune delle aziende per la sicurezza dei modelli più avanzati. Controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazioni esterne indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. L'obiettivo è assicurare che i sistemi si comportino come previsto. Memorandum firmato nel giorno in cui i chatbot cinesi hanno rivelato come fabbricare armi biologiche ed eseguire omicidi. E c'è l'altra faccia della medaglia, un modello di intelligenza artificiale è in grado di identificare una persona che soffre di diabete di tipo 2 analizzando il modo in cui parla. Sistema messo a punto da un'azienda britannica in collaborazione con l'Università di Melbourne.
2: La fiammata dell'inflazione in Italia a settembre, secondo le stime preliminari Istat, più 4,2% su base annua contro il 3,3% del mese scorso, oltre il previsto. Pesa il caro carburanti, balzo del cosiddetto carrello della spesa, i beni di largo consumo. Lo sport ora, Gianluca Teodori.
4: Francia-Italia, antivigilia a Coverciano, il gruppo di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis, terzo round della Nations League, dopo la sconfitta con il Belgio e il successo in Turchia. Lavoro e applicazione, il pensiero di Giorgio Scalvini.
5: È una squadra fortissima, adesso analizzeremo la partita col mister, iniziamo a prepararla perché sicuramente ci sono tante cose da vedere, anche per andare a migliorare le cose che abbiamo fatto, e sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
4: Smentita Juventus, nessun cambio al vertice, prive di fondamento le voci su un avvicendamento alla presidenza con Ginevra Elkann, sorella di John, al posto di Gianluca Ferrero. Tennis, piccola frattura al dito anulare della mano destra, Lorenzo Musetti costretto a rinunciare all'ATP di Tokyo, che ha visto il ritorno alla vittoria di Matteo Arnaldi all'esordio in 3 set contro il giapponese Sakamoto. Questa è RDS.
1: Che è il top ora, cos'è?
6: Ore 16 e 0 minuti.
1: Ma io non ci credo, ma pure adesso pure il segnale
7: orario.
1: Ragazzi,
7: ma voi siete stupendi, ma io no. Come farei senza di voi?
1: Ma
7: io
1: in qualche modo me la caverei lo stesso.
7: Ma no, ma ragazzi, io mai più senza, siete la mia droga quotidiana.
1: Ma tu sai...
7: Ragazzi, ma il segnale orario così, solo noi.
1: Poi ce ne sarà uno che ci farà quello delle 17, quello delle 18.
7: Ma io adorerei magari. Magari, ragazzi.
1: Sentite, venite voi a sto punto qui, fate il programma voi, io vado a casa e vi ascolto.
7: Ma no, ma sono quelle piccole chicche, capito?
1: Ma tu lo sapevi che Ginevra c'aveva un animale in casa?
7: Ginevra?
1: L'ha detto il notiziario. Ginevra è il can.
7: Dai, no, mi rifiuto.
1: Ok.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi.
8: E le tue emozioni.
9: Con un successo senza tempo. 100%.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Questa è RDS, 100% grandi successi. Grandi successi.

0: 100%
1: grandi successi
0: RDS.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta. Lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
4: E spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: su RDS mentre stiamo raccogliendo le vostre storie che ci raccontano di quando avete salutato per sbaglio una persona come se fosse il vostro migliore amico, in realtà era un pezzo grosso. Vogliamo raccontarvi, anzi vogliamo portarvi in un mondo molto particolare.
1: Sì, a Londra regna il caos e gli Harrigan hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
0: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie messa in scena col suo stile ironico ed impeccabile.
1: Tom Hardy è Harry, il risolutore freddo, letale, impassibile.
0: Pierce Brosnan ed Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
1: Violenti, sboccati, completamente pazzi e meravigliosamente affascinanti. Con gli Harrigan in giro, nessuno è al sicuro.
0: Mobland, la nuova stagione, in esclusiva su Paramount Plus.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili date evento. Il 3 novembre all'Unipol.

0: Forum di Assago. Il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 7 novembre al Chioene Arena di Padova. Il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. E il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Pala Sport. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Le 7.25, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari da Roma, Chiara De Pisa da Milano e Maurizio Rocca, che adesso ne vuole mettere in fila 4 e ascoltiamolo.
2: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare. Sto in paranoia
3: come in un quadro di Goya. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: 2005, quando Santana con Steven Tyler si sono messi insieme per questa Just Feel Better che abbiamo riascoltato a fine settembre 2026 su RDS.
1: Vi abbiamo chiesto, prima della nostra sequenza mixata, bella, che salutiamo e ringraziamo, se vi sia mai capitato di salutare qualcuno senza riconoscerlo, cioè magari un pezzo grosso di un'azienda, un personaggio famoso, insomma qualcuno di importante che avete trattato un po' come se fosse
0: uno qualunque.
1: Sì, sì, sì, che poi voglio dire, il più delle volte non è che vengano a dirti: oh, senti, io sono il figo della situazione. No,
0: però
2: io una volta ho chiesto informazioni su dove fosse un ristorante lì in zona senza rendermi conto che la persona a cui lo stavo chiedendo era Giacomo di Aldo Giovane Giacomo.
1: No, ma che fortuna!
2: Il mio sorriso, e ha preso il taxi a cui si stava avvicinando e ha fatto finta di niente, pensando che fosse un po' scema io.
1: Ma che fortuna!
0: Giacomo Poretti, che dei tre è quello coi baffi.
1: In che senso? Giù. Ce li hanno tutti? No, in due ce li hanno.
0: Oddio, okay, vabbè. Anni. Comunque è lui, ok. È lui.
1: Devo dire confondo, che singolarmente sono riconoscibilissimi, ci mancherebbe altro dopo tanti anni. I vostri messaggi tra pochissimo, rimanete con noi.
0: RDS.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Tutti parlano della gaffe fatta da Leclerc. Babacu svela la power unit che è stata utilizzata e poi a un certo punto si accorge di aver detto una cosa che forse dice, forse questa cosa sul non motore dovevo, non dovevo dire.
5: Per Baku, l'ha detto per Baku.
4: È stato un incidente diplomatico.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it o sì.

0: sulla nostra app.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Alle 7.41 della sera dell'ultimo giorno di settembre mi chiedo, ma il primo ottobre sarà bello? Sarà brutto? Sarà birichino? Sono le 3B di 3B Meteo che arriva adesso su RDS.
18: Ci attende una giornata di giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Di conseguenza il tempo si mantiene asciutto e ben assolato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità all'estremo nord-ovest a causa di correnti umide atlantiche, responsabili di addensamenti compatti, anche localizzate, deboli piogge, ma principalmente sui settori montuosi. Temperature diurne ancora una volta un po' ovunque, oltre la norma, mentre i valori minimi restano prossimi o lievemente inferiori ai 20 gradi in diverse località. Per dettagli maggiori vi rimando all'app di 3B Meteo.
19: Grazie come sempre agli amici di 3B Meteo e grazie a voi, stiamo raccogliendo i vostri messaggi, quella volta in cui non avete riconosciuto qualcuno di importante e l'avete salutato un po' così, come se fosse vostro fratello, ecco. RDS 100.

0: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
1: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.

0: Peggy Goo su RDS, It Goes Like Na Na Na Na Na, e va così quando si incontrano personaggi che non si riconoscono, vuoi perché non sei pronto, vuoi perché magari sono diversi da come te li aspettavi, no? Fuori dallo schermo, dal cinema, dal telefonino.
1: Quindi via, pacca sulla spalla come se fossero dei nostri amici d'infanzia, e invece no.
2: Ciao, sono Paola da Genova. Io una volta ho chiesto alla star della serata, un ballerino di latinoamericano che io non conoscevo minimamente, ho chiesto gentilmente se sapeva indicarmi il bagno. Le mie amiche da lontano mi hanno visto parlare con la superstar della serata e io non l'ho riconosciuto, gli ho chiesto semplicemente dove fosse la toilette. Figuraccia.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Ma adesso dobbiamo sapere il nome della superstar. Io dico, mo ci dice il nome, invece vabbè,
1: ragazzi,
0: rimani così.
1: Bellissimo, questo che si avvicina pensando, ecco, adesso mi chiederà l'autografo, la foto. La toilette?
3: Oh sì che mi è capitato. Gita scolastica Gubbio, ho investito Mickey Rourke che stava girando le scene del suo, era ancora giovane lui, del suo San Francesco.
0: San Francesco, certo.
3: Ragazzi, che ridere, l'ho guardato e gli ho detto, ma non puoi stare più attento. E lui si è scusato con me.
0: Sì,
3: no, ciao,
0: vabbè,
3: a tutti, Anna da Vicenza.
0: Sì, primi anni 90, San Francesco girato in Umbria, giustamente, naturalmente, Gubbio, Perugia, Rocca Paolina e Assisi. Sì, sì, sì, sì, con
1: ma
0: Mickey
1: tu
0: Rourke.
1: Poi Mickey Rourke all'epoca
0: era veramente un figo. Sì, sì,
1: grazie,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: averlo
0: sì.
1: detto tu.
0: Vabbè.
4: Ciao, sono Sandra dalla provincia di Udine. Io alla cena di lavoro di Generali della mia agenzia ho scambiato l'amministratore delegato dei Generali per il parcheggiatore e ci sono andata vicinissimo da fare una figura di M grandiosa. Mi sono salvata in corner, ma ancora mi viene da ridere.
1: Beh, stupendo.
0: Stupendo. Comunque la figuraccia era assicurata.
1: Oh, grande.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Sì, io ho fatto una gaffe con il vescovo perché avevo appena aperto il bar, preparo le cose, tra l'altro ero di corsissima, che ero in straritardo come al solito, e entrano questi tre signori molto distinti, si vedevano, però... E questo signore alto, particolarmente gentile, alla buona, tutto quanto, e... Insomma, parla del più del meno. A un certo punto un cliente si alza quando loro vanno via e dice buongiorno eccellenza, al che ho detto ah,
1: poteva anche offrire un caffè,
5: non lo avevo conosciuto.
1: Vabbè,
5: ed era
1: può
5: il vescovo.
1: Succedere, può succedere.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti, naturalmente era in borghese, non era vestito da vescovo.
1: Eh beh no, sennò direi che leggermente si
0: però aveva riconosce... l'anello quello
1: esatto, quello del potere. Sì, sì. No, allora tra poco adesso vediamo un attimo, ma vi raccontiamo un altro no, un'altra storia incredibile, cioè che poi ci riporta ieri, vedi, un fil rouge del a me non capita mai, santo cielo.
0: Infatti.
1: Invece è successo alla nostra ascoltatrice.
0: Sì, sì, sì, che ce l'ha spiegato in un messaggio molto lungo che adesso cerchiamo di
1: se no la raccontiamo noi, non è sì, un problema, sì, sì, ma sì. Va raccontata quella.
0: Fantastica. Olivia Rodrigo, l'abbiamo mai incontrata?
6: No.

0: Ma è lei, è successo anche alla nostra amica Elena a New York, prima della pandemia, un viaggio, gelateria italiana, purtroppo lei non sapeva bene l'inglese, quindi parla ma non la capiscono, giusto?
1: A un certo punto una donna dietro di lei le dice: guarda, io parlo un po' di italiano, ti aiuto. Una donna americana, ovviamente, con la tuta, occhiali da sole, era con una bambina, ha raccontato. E niente, praticamente l'ha aiutata Lady Gaga. Ragazzi, Lady Gaga che in gelateria ti dice: non ti preoccupare, però, ci penso io.
0: Con l'occhiale, il capello tirato indietro, l'ha riconosciuta, no. Dopo si è resa conto: ma questa assomiglia a Lady Gaga, ma può essere Lady Gaga, ma sarà.
1: Ma cosa fai in quel caso, l'abbracci?
0: Ma no, perché dici: se poi mi sbaglio. Ma fino all'ultimo dici: ma se poi mi sbaglio, ma ti pare Lady Gaga? Ma sei Lady Gaga lei, ma come fai?
1: Paparazzi.
0: Imbarazzi, direi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.
2: RDS. Piccola stella senza cielo. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: La redazione sei tu adesso. Lao Petrilli, buonasera.
5: Grazie, buonasera a tutti.
0: Le ultime dal mondo e dall'Italia su RDS.
5: Era indiano il comandante dell'aereo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, accoltellato in volo ad aggredirlo il copilota originario dell'Oman, poi bloccato dagli agenti israeliani a bordo e da alcuni passeggeri, 180 erano, e dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita sono stati imbarcati alla volta dello Stato ebraico. È stato un tentativo di attacco jihadista. Il copilota, ora sotto custodia, voleva far schiantare l'aereo al suolo, ha detto Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano riferisce Axios, sentirà Donald Trump sulla vicenda. Il presidente degli Stati Uniti poco fa ha commentato il completamento del ritiro della coalizione schierata in Iraq 12 anni fa per contrastare l'ISIS. La mia amministrazione ha annientato il califfato, adesso torniamo a casa, è un grande giorno per l'America, ha dichiarato Trump. Siamo alle prese con una delle più difficili congiunture degli ultimi decenni, ha affermato Giorgia Meloni, intervistata in videocollegamento dal direttore del Gazzettino. Avanti con il sostegno al potere d'acquisto e aiuti alle imprese, ha garantito la Premier aggiungendo:
6: tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo, uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica. Parliamo, come lei sa, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in 2 anni, sono risorse molto importanti che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
5: Una nuova adesione all'Unione Europea fra le opzioni sul tavolo a Londra, lo ha detto alla BBC il premier britannico Andy Burnham, sottolineando che la Brexit ha provocato più danni che benefici e che circa il 60% dell'opinione pubblica è d'accordo. WhatsApp in arrivo, il parental control per teenager anche in Italia. I genitori dei giovanissimi potranno selezionare le impostazioni della privacy dei figli. Per modificarla servirà poi l'approvazione di madri e padri con un PIN apposito. Questa è RDS.
0: Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice in divisa Chiara De Pisa.
1: Buonasera, buonasera a tutti, saluti cari da Mauro Casciari, ma soprattutto sì, hai ragione, stasera sembriamo in divisa perché incredibilmente non è un colore così comune, cioè, no. Però abbiamo lo stesso, posso dire, un po' tortoro, un po' marrone, un po' autunno, un po'. Un po' così.
0: E dite, ma a noi che ci interessa, visto che fate la radio? Beh, se mettete il canale 265 della TV, vedete tutto quello che sentite su RDS.
1: Moda uomo, moda donna, autunno, inverno. Va bene, noi siamo pronti anche a salutare il paguro e a dare il benvenuto a JJ. Ciao ragazzi.
7: Ciao!
1: E chi era questo?
0: Tutti e due insieme,
3: in
0: coro.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi.
3: E le tue emozioni.
2: Con un successo senza tempo. 100%.